L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

the music.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

0: 1001. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
1: Apri R101.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Teleradio 101. Enjoy the music. Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

0: a tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Siamo, ci siamo, ci siamo. Fatemi togliere qua tutta la roba. Sai quelle che si creano negli occhi di notte? Vabbè, le schife. Comunque, buongiornissimo. Robe che anche per radio si potrebbero evitare di dire. Da Riccardo Russo al microfono e Edoardo Mondino in regia. Chi saranno i primi più svegli d'Italia ad intervenire qua, a diventare protagonisti? Lo scopriremo subito al 331 80 90 101. Andiamo?
4: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: No, invece io ne do un sacco, io di tempo e soprattutto di spazio all'interno di queste due ore di diretta ai più svegli d'Italia, fatto proprio per loro, per quelli che sono già in pista dalle ore beatissime. Cara la mia Malika Yan, che ha aperto il buongiornissimo quest'oggi con una canzone, insomma, sull'estate caliente, abbastanza. Tra l'altro, parte questa canzone, non me ne ero mai accorto, con una frase: è piovuto il caldo. Non so se avete, avete fatto caso, non so se Edu possa rimandare l'inizio della canzone come foglie.
0: È piovuto il caldo, cioè,
1: che sembra un po' uno simbolo. È piovuto il caldo, ma è piovuto de brutto il caldo qua, lo sappiamo. Ieri abbiamo fatto un giro d'Italia pazzesco, proprio alla ricerca della città più calda, già alle 5 del mattino, con delle temperature anomale, insomma, per fine maggio. Ma tant'è, eccoci pronti per affrontare un'altra di giornata sudata alle 5.06 di questo mercoledì, giro de boa, 27 di...

0: le ore contate questo tormentone qua, l'abbiamo detto, è l'ultima settimana di maggio, ci dovremmo concentrare su sul mese di giugno che starà per arrivare, no? La prossima settimana, lunedì, qua, come apriremo? Boh, domani, ci penseremo domani perché è ancora... io sto studiando di pomeriggio, non so voi, ma sto cercando delle canzoni con all'interno la parola giugno, ma ne ho trovate un paio, tre, quattro, ma non van bene, cioè un clamoroso De André, ma una tristezza infinita. Insomma, vabbè, qualcosa ci verrà fuori e ci segnalerete anche voi al 331 80 90 101. A proposito di voi là fuori, chi dà il buongiornissimo per primo oggi?
1: Buongiornissimo, Ricky. Mari da Udine, pronta per andare al lavoro. Qui a quest'ora ci sono 23 gradi, oggi 23. Sembra un po' nuvoloso, vedremo poi come andrà, ma sicuramente farà tanto caldo. Buona giornata.
0: Lo so, bisogna resistere. Poi da domani, da quel che dicono gli esperti meteorologi, dovrebbe diminuire un po' almeno la temperatura, poi sperando in temporali non dannosi per nessuno. Vedremo. Questo è il primo saluto? Va bene, arriveranno altri migliaia come sempre al 331 80 90 101. Altri temi caldi della giornata quali potrebbero essere da affrontare?
2: La benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira accende e precipita giù. Svalutation.
0: Svalutation. Questa, se non ricordo male, è la sigletta che ci porta a fare di nuovo un bel giro d'Italia, così da far partecipare tutti i più svegli al 331 80 90 101 e farci capire dov'è un'area di servizio economica. In Italia è difficile trovarla perché dopo un breve periodo in cui pareva scese i prezzi, no? del diesel soprattutto, della benzina, eccoli là che sono risaliti ormai da 3, 4, 5 giorni, si sono riportati sui 2 euro al litro, eccetera eccetera. Quindi cerchiamo da qui alle 6 del mattino attraverso di voi l'area di servizio dove si spenda meno, la più economica. Ci sarà? Segnalate la vostra che avete appena visto, quella che state vedendo passare davanti a voi nel vostro tragitto casa lavoro o viceversa. E questo vogliamo fare, insomma, capire da dove ci ascoltate e capire soprattutto se c'è ancora un diesel sotto i 2 euro. 331 80 90 101 via a sto giro d'Italia, via ai più svegli di voi.

0: le donne zombie, che quali sono? Quelle donne che queste nottate non riescono a dormire per via del caldo e quindi arrivano a fare colazione un po' disfatte, ma anche gli uomini non stanno benissimo, insomma, con queste temperature. Ma non è di questo che vogliamo parlare. Un altro tema caldo è quello di nuovo della benzina, ne ha solo 2 euro al litro. Stiamo cercando l'area di servizio più conveniente in Italia grazie alle vostre segnalazioni. Ma prima un altro saluto, Flash.
1: Ciao,
0: prego.
1: Ricky, buongiornissimo. Ciao. Sto partendo per la Sicilia per una convention di lavoro.
0: Okay.
1: Ciao, Valeria. Ciao. Rovigo.
0: Da Rovigo? Ah, un bel viaggettino. Sì, è un quarto d'ora, sei arrivato. Come ci vai? In macchina? No, perché da Rovigo alla Sicilia, intanto ti auguriamo buon viaggio, soprattutto buon pieno, più pieni. Secondo me è tanta roba che esce dal portafoglio, questo qua, mamma, non ti invidio per niente. Comunque buon viaggio, buon tutto, stai con noi durante tutto il tragitto, anzi quando arrivi scrivi, mi raccomando. Dicevamo, giro di Italia attraverso le aree di servizio, sentiamo le prime segnalazioni, prego,
2: venga. Buongiorno Ricky Dolores, area di servizio non industriale Carpi, diesel 1999, benzina 1990, GPL 0,799.
0: Vabbè.
2: Good money!
0: Pure il GPL ci ha dato. Siamo sui 2 euro, 1,999, è vero. Poi giocano con questi 9,999 che ti sembra, siamo sotto i 2, ma sono 2, che fa, ci vuole niente a fare 2 euro praticamente. Comunque, questo è Carpi? Vabbè, poteva andare meglio, sentiamo il prossimo.
3: Iseo, provincia di Brescia,
0: sì?
3: 2,051 euro.
0: Aia, no, qua proprio sopra i 2 prende proprio lo spauracchio, ne cerchiamo altri, vostre segnalazioni al 331 80 90 101, fatemi fa benzina in convenienza, se ci riusciamo. Enjoy the music.

0: Benson Boone è passato all'elettrico, per esempio, così ha evitato, insomma, di farsi il sangue amaro ogni volta quando è il tempo di fare il pieno. Stiamo cercando l'area di servizio più conveniente in Italia, quindi raccontatemele tutte, tutti questi prezzi delle aree di servizio che vedete al 331 80 90 101. Io sono qui, vi aspetto. Buongiornissimo, andiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino schiarite e diffuse con qualche annuvolamento solo sul Triveneto e all'estremo sud. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi in aumento nelle zone montuose, più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi Venete, Appennino Tosco Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia meridionale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, punte intorno ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bomb Jones, Sex Bomb su R101 alle 5.28 di questo mercoledì 27 maggio. Siamo partiti nel buongiornissimo, le prime due ore di diretta su R101, dove i più svegli d'Italia si raccontano, giocano, partecipano a qualsiasi cosa io gli proponga. Questa mattina siamo in giro per l'Italia attraverso la vostra geolocalizzazione per capire se ci sarà mai un'area di servizio dove conviene fare un pieno di benzina, perché sono aumentati di nuovo i prezzi dopo un breve periodo in cui si erano leggermente abbassati. Hanno visto bene di riportarli sui 2 euro, e allora vediamo se c'è qualcosa sotto a 1,8. Troveremo qualcosa? 1 è impossibile, siamo tutti a 1,9 qualcosa. Vai, sentiamo.
1: Buonissimo Ricky, Mirko. Ciao. Paolo, la pompa che costa meno, questo non te lo so dire, però posso dire che c'è una bella differenza tra Lombardia e Piemonte. Io faccio tutti i giorni la tratta su Torino, sì, e c'è una bella differenza di 10-20 centesimi al litro sia sul gasolio che la benzina. Ciao a tutti.
0: Ciao. No, aspetta, no, ho capito, tu mi hai detto c'è una bella differenza, ma non mi hai detto dove, cioè conviene farla in Piemonte o in Lombardia? Credo Piemonte.
1: La benzina costa meno in Piemonte che in Lombardia, mi ero dimenticato di dire questo.
0: No, si figuri, guardi, non c'è problema, grazie. Va bene, bello precisa. Io che sono in Piemonte, se dovessi mai andare a breve giro verso Milano, giù di là, ecco, dove abbiamo i nostri studi, so che è meglio farla qui, dalle mie parti. Va bene, ancora, altro giro.
2: Buongiorno, più svegli d'Italia, Novi Ligure, provincia di Alessandria.
0: Sì.
2: Gasolio 1,999, benzina 1,979, GPL 0,79. Buongiorno a tutti.
0: Tutto il listino mi ha dato con tutte le varie soluzioni. 1,99, siamo in Piemonte appunto, quindi vuol dire che in Lombardia, secondo la teoria del nostro amico, siamo sopra ai 2, se conviene farla qui in Piemonte. Ancora un altro.
3: Buongiorno,
0: un altro.
3: Ricky, buongiorno. Ciao a tutti. Io domenica, tornando dal Veneto, all'autogrill a Novara, ho solo visto, così mi è caduto l'occhio sul diesel, a 2,48 euro. 2,48 euro.
0: Ehi.
3: Mi è preso un colpo.
0: Un sciupun. No, non ho capito dove, sinceramente, la città, insomma. Però tanto non ci interessa, troppo cara. No. Altre soluzioni vogliamo. Il 331 80 90 101, l'area servizio più conveniente per il momento. Vince Novi, ma siamo lì. Girano tutti intorno a sti 9, 1, 9, 9, no? Ci fregano con sti 9. Vai, a tra poco.

0: fa impazzire un po' il caldo anomalo di questo periodo e poi il far benzina dopo un lieve calo, no, dei prezzi, ma lieve, qualche settimana fa, niente, si torna di nuovo sui 2 euro. Stiamo cercando l'area di servizio più conveniente, segnalata da voi al 331 80 90 101. Dove andiamo? Sentiamo, va.
1: Per andare a Monza sulla strada del Pagani, sì. 1,985 il diesel, 1,925 la benzina.
0: Buono. 1,985 per il momento è la più conveniente. Siamo a Monza. Monza chiama Gran Premio di Formula 1, Formula 1 chiama Ferrari. Ferrari chiama insulti, tra l'altro, questi giorni, queste ultime ore. Non so se avete avuto occasione di poter vedere, ma di sicuro sì, perché sta facendo il giro dei social, del web, ieri nei telegiornali della sera l'hanno fatta vedere. Hanno svelato la Ferrari Full Electric, l'hanno chiamata Luce, ma era meglio se stava al buio, no? Perché è bella la presentazione davanti anche al presidente Mattarella, sai, no? Con il suo bel telo rosso. Quando hanno scoperto il telo, è venuto fuori sto ferro da stiro, tra l'altro azzurro. Ma perché presentarla al presidente manco del colore Ferrari? Cioè, già era un attimino impegnativo capire che era una Ferrari, ma anche azzurrina. Mia mamma aveva la Panda di quel colore. Vabbè, comunque sia, non è piaciuta moltissimo nemmeno ai mercati. Si sono persi 5 miliardi in un botto così, appena hanno tolto il telo, pum, spariti 5 miliardi dai mercati per la Ferrari. Se n'è andato via indignato anche l'ex presidente Ferrari Montezemolo, che ha dichiarato questo. Sentiamo.
2: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Ecco.
2: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
0: Cioè, proprio indignatissimo da ciò che è venuto fuori, soprattutto dalle linee, dal design, che non richiamano per niente la casa madre. Ecco, vabbè, niente, io ci avevo fatto un pensierino, non la comprerò più perché mi piace. Poi mi dicono: ma cosa ti sei comprato lì, questo scadone? Capito, ci hanno tolto il pensiero, va, facciamo così. 331 80 90 101 per voi.

0: 7.40 su R101, qua nel Buongiornissimo, cerchiamo l'area di servizio più conveniente. Allora, segnalatemele tutte, mi raccomando, geolocalizzatevi bene e datemi i prezzi, via, via, via, 331 80 90 101, vi accontento con della buona musica, magari anche scelta da voi, perché arriva il primo appuntamento con la canzone che vi fa stare bene. E allora sotto al 331 80 90 101, dai! R101.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Buongiornissimo! R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
1: Facebook,
2: TikTok.
1: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati sempre.

0: 5.43 in perfetto orario per la prima canzone scelta da voi che farà star bene poi tutta qua la comunità dei più svegli d'Italia. Sentiamo chi c'è che desidera, via, veloci.
1: 101, la ciao. Canzone che mi fa stare bene è Night Fever from Saturday Night Fever dei Bee Gees. Ciao.

0: stato affinando l'imitazione Bee Gees, ve lo dico, Va bene, Night Fever su R101, la prima canzone che ha fatto star bene un nostro amico, io non ho ben capito, ma non si è firmato, quindi va bene così, uguale, va bene, noi prendiamo lo stesso e buttiamo in onda ogni ora le vostre segnalazioni per quanto riguarda quello che preferite. Certo, le canzoni che fanno star bene servono a questo ogni ora, 3 minuti 40 e 45 in ogni programma, in ogni appuntamento spazio con R101. Ma attenzione, perché stiamo facendo un giro d'Italia clamoroso stamattina, entro le 6 bisogna capire se c'è un'area di servizio dove conviene fare il pieno, perché siamo di nuovo tornati con i prezzi alle stelle, sopra i 2 euro al litro, e quindi chiediamo a voi di segnalare tutte le aree di servizio, quelle dove magari, no, uno ci passa davanti, anche solo tira uno sguardo al ai prezzi e ci arrivano tutti sopra i 2 euro. Sentiamo se c'è qualcosa sotto gli 1,9.
1: Proviamo. Ciao Ricky, Fabrizio da Merate.
0: Ciao.
1: Allora, per i carburanti, prezzo presso un centro commerciale di Merate,
0: sì?
1: Diesel a 1,998 euro, mentre la benzina 1,928 euro. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Siamo alti. Per il momento vince Monza con un'area di servizio a 1,985 per il diesel e 1,925 benzina. Insomma, ci dobbiamo accontentare, oppure?
2: Buongiornissimo, Calco in provincia di Lecco,
0: sì.
2: Diesel 2,11, benzina 2,09. Ma ragazzi, il sistema per fregarli c'è. Fate quale? Sempre 10 euro!
0: Bravo!
2: Addio!
0: Non ci avevo pensato. Mia mamma faceva sempre 20.000 lire. Ai tempi, ai 20.000 lire. Cosa abbiamo detto? Qua torniamo alle lire come nel gioco con ok, il prezzo è giusto qua. Dai, ok, la pompa è giusta, di benzina chiaramente stiamo parlando. Prego, il prossimo.
3: Ciao, buongiorno a tutti, Nadia da Bergamo. Esso 1,82 la benzina, 1,96 il diesel presso un distributore di Curno.
0: Buono, questo è buono. Bergamo, teniamolo in considerazione. 1,96 la... 1,96 è la più è conveniente. Scusa, se Monza 1,98, qua 1,96, 1,82. È difficile fare questi calcoli, comunque ci stiamo provando. Bergamo mi passa in vantaggio. Dov'era quella area lì? Adesso poi andiamo a informarci di nuovo meglio. Continuate a segnalarle, perché dopo The Weeknd è ancora spazio per voi. Certo.

0: fatica a trovare un'area di servizio dove convenga un pochettino fare sto pieno, e stiamo facendo il pieno di voci e di segnalazioni al 331 80 90 101. Per il momento mi vince la sfida, abbiamo detto Bergamo 182, il diesel, no, non male, non male per il periodo. Sentiamo altri, sentiamo.
1: Buongiorno Ricky, Angelo da Catania. Qui Catania. Diesel 2.07.
0: Sì, ciao.
1: Benissimo, perché da due settimane ho acquistato un'auto elettrica, sto studiando la mia macchina a diesel.
0: E come va?
1: Due settimane ho già risparmiato di carburante, 160 euro circa.
0: Ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: È un bel risparmio, eh? Potevi aspettare ancora un po', prendevi il Ferrarino elettrico lì, quello lì che... Ma vien via poco, dai, brutto com'è. Andiamo avanti, prossimo,
2: no,
0: prossimo.
2: Allora, io ti posso dire che qui a Cermenate. Da Como, diciamo,
0: sì.
2: 1931 dal diesel, la mettiamo, fatti a leggerla, mi dispiace. Ciao a tutti.
0: Ciao, guarda, anche a me interessa la diesel, perché quello è il tipo di auto, quindi 1931, niente, siamo di nuovo su, sì. Ma oddio, no, 1931, cosa sta dicendo? Guarda che buono 1931, mica la si butta via, attenzione, Cermenate potrebbe balzare in vetta alla classifica, altrimenti...
3: Buongiornissimo, chiamo dalla Puglia,
0: sì.
3: Diesel 1.8.20, benzina 1.8.10.
0: Puglia dove? La Puglia è grande, è lunga, è stretta e lunga, però dove, di preciso dove? Che vengo lì, oddio, vengo lì. Dal Piemonte non è che mi convenga venire fino a lì a far vedere. Però comunque chi è in zona quale, non si è ben capito. Però 1.8.20 non me l'aspettavo. Siamo anche sotto i 9. Quindi gran sorpresa dalla Puglia. Molto bene, abbiamo quasi chiuso questa prima ora in giro per l'Italia e per le aree di servizio con i più svegli d'Italia.

0: La nuova di Rama, non so se si è capito, si intitola Cabana, lo dice più e più volte. Qua a chiudere la prima ora del buongiornissimo con i più svegli d'Italia, super attivi, fin dalle 5 del mattino continueranno a esserlo anche tra poco, dopo le prime news dalla nostra redazione per un'altra ora di buongiornissimo. Vi aspetto qua, grazie.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo. R101
2: è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
4: Tutto il giorno.
2: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Netanyahu conferma l'escalation in Medio Oriente. Le truppe israeliane conducono un'ampia offensiva in Libano. Superata la linea gialla della tregua armata, l'esercito passa il fiume Litani e dirige su Nabatie. Oltre 31 morti nelle ultime ore. A Gaza ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Gli Stati Uniti avvertono la NATO. In arrivo una drastica riduzione del contributo militare. Secondo la stampa tedesca, Washington pronta a ridurre di un terzo i caccia attivi in ambito alleato e ritirare tutti i sottomarini e i droni. Al vertice di Ankara, forse invitate anche nazioni dell'Indo-Pacifico. Di difesa ha parlato anche la premier Meloni all'assemblea di Confindustria. Le spese per la sicurezza sono il prezzo della libertà, dice. Poi l'affondo sull'Europa, non sia solo un gigante burocratico. All'Unione chiediamo di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive dopo la morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature utilizzate per l'immersione fatale, gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata all'interno della grotta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. A Parma, sospesi per 30 giorni i 3 studenti che la scorsa settimana hanno aggredito 2 docenti a scuola. Il pestaggio è stato filmato da un altro giovane e poi diffuso online. A fermare la violenza l'intervento di un altro insegnante. Tennis a Roland Garros, avanzano al secondo turno Sinner, Darderi e Arnaldi. Oggi in campo Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto. Nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: E come dico sempre, il grido di battaglia su R101 dei più svegli d'Italia dalle 5 alle 7, appunto il buongiornissimo. Da Riccardo Russo qua al microfono, Edoardo Mondino in regia, tutti quanti voi belli presenti, piazzati, vi dico, fate le valigie perché ce ne andiamo in giro per capitali. Anche quest'oggi al 331 80 90 101, altra super mega sfida, vi racconto tutto tra poco.
0: R101. Buongiorno. Buongiornissimo.

Bruno e Mars ad aprire la seconda parte del buongiornissimo in questo mercoledì, giro di boa sudatissimo peraltro in questo periodo, 27 di maggio, pronti ad affrontare una seconda parte clamorosa con i più svegli d'Italia che vedo già con le valigie in mano perché sanno che il mercoledì noi ce ne andiamo in giro a spasso per le capitali, vero? Vai di sigletta! Bella la sigla dell'Eurovisione, sblocca dei ricordi pazzeschi. Ma qui prosegue il torneo per cercare di capire qual è la più bella capitale europea secondo quello che raccontano i più svegli d'Italia, quindi voi al 331 80 90 101. Oggi altre due capitali da sottoporre al vostro giudizio in base alle vostre esperienze o semplicemente sensazioni. È la prima semifinale, amici, tra due capitali che avete deciso di portare in sfida oggi. Poi sono capitate col sorteggio, effettivamente. Ma vado subito a presentarvele. Da una parte abbiamo una città con una popolazione di 2 milioni di abitanti, considerata tra le capitali più belle del mondo, con le sue cattedrali, banlieue, se ho detto banlieue, ciao, ho già svelato tutto, inconfondibili, una torre, simbolo, vabbè, va, sentiamo dove andiamo.

De pardon. Allora, siamo a Parigi. Bella, eh? Ed è tutto nato da qua. Tra l'altro la sfida delle capitali, perché io, essendoci stato un mesetto fa, passeggiando appunto per le banlieue, dicevo: ma sarà la capitale più bella d'Europa? Queste domande che si fanno così e senza risposte. Invece vogliamo risposte attraverso questi giochini, questi tornei che impostiamo così nel buongiornissimo. Ma chi, con chi se la deve vedere Parigi, mo? In una semifinale c'è un'altra grandissima capitale. Con i suoi 9 milioni di abitanti la rende la terza città più estesa d'Europa. Con i suoi 19 milioni di visitatori all'anno la terza città più turistica del mondo. Stiamo parlando di London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling. Chiama Londra, chiama Parigi risponde. Potremmo anche sottotitolare così la sfida di oggi: Parigi contro Londra. Amici miei all'ascolto, quale vi è piaciuta di più, se l'avete visitate tutte e due? Quale preferite tra queste due? Le sensazioni, se non le avete ancora visitate né una né l'altra, noi vogliamo qualsiasi tipo di considerazione. Racconto al 331 80 90 101. Amici, votate, votate, votate. Va.

0: I Teddy Swims, la sua Lose Control. Nel frattempo, gran bagarra, 331 80 90 101. Abbiamo lanciato la sfida come ogni mercoledì da qualche settimana a questa parte nel torneo dedicato alle capitali europee. Stiamo cercando la più bella, la migliore secondo voi, secondo le vostre preferenze, secondo tantissimi motivi che vengono poi raccontati al 331 80 90 101. Questa mattina sfida difficilissima, prima semifinale. Da una parte c'è Paris.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.

0: realtà, secondo la canzone, Londra chiama, in realtà Parigi dovrebbe rispondere. Ma tant'è, questa è la sfida. Vogliamo sapere le vostre considerazioni, sensazioni, se l'avete vissute positive, negative in entrambe le città, cosa vi piace di più o di meno, tutto, tutto, tutto. Sentiamo chi da chi partire.
1: Parigi, la bellezza Parigi. Di Parigi, sì? È, diciamo, inversamente proporzionale alla simpatia dei suoi abitanti, quindi Eccola. È bellissima. Ciao a
0: è
1: tutti.
0: Bellissima. Va bene, va bene, va bene, prendiamo per buono ovviamente tutto. Parigi parte in vantaggio in questa sfida. Andiamo a vedere se si riequilibra subito la situazione. Secondo voto?
2: Buongiorno, sono Ciao. Appena tornato da Londra.
0: Sì?
2: Ci sono stato parecchie volte.
0: Londra.
2: Vi ho vissuto anche per qualche mese. Ho
0: sì?
2: un debole nei confronti di Londra,
0: sì?
2: ma vince Parigi. Ah. Perché Parigi per me è fuori categoria, assolutamente inarrivabile. Buona giornata, Francesco da Gravere.
0: Tutto mi portava a pensare che tu avresti votato Londra, tant'è vero che l'avevo già scritto. Ma adesso tocca scancellare, infatti, fare dei lavori in più. Bene, scriviamo a Parigi. Quindi 2-0. Partenza sprint per la capitale francese, ma siamo soltanto all'inizio. Londra o Parigi, qual è la migliore secondo i più svegli d'Italia? 331 80 90 101. Mi sento

0: paese, no? Allora qua mandiamo a quel paese nel senso di città, metropoli, capitale, qualcuno in base alle preferenze. Quelle stanno arrivando, tantissimi racconti e voti legati alla sfida, alla ricerca della capitale più bella d'Europa. Prima semifinale di questa settimana, Parigi contro Londra. A voi l'arduissima sentenza.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte, Cistiset Forte!
9: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: È permesso?
19: Ah, proprio lei!
18: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
19: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
18: E risparmia sulla bolletta.
19: Posso metterlo io?
18: È meglio applicato da un professionista.
19: Come lei?
18: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
21: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, con la sola eccezione delle zone montuose, dove con il passare delle ore la nuvolosità è destinata ad aumentare. Possibili brevi rovesci o isolati temporali su Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale, Appennino Tosco-Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, punte massime intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: R101 Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Viaggio insieme a Elise e Ligabue su R101 nel buongiornissimo alle 6.30 quasi di questo mercoledì 27 maggio, in viaggio con i più svegli d'Italia in giro per le capitali d'Europa. Siamo all'interno della prima semifinale di questo torneo dove tutti quanti possono dire la loro, raccontare le loro esperienze attraverso due città, attraverso i viaggi fatti magari. Che ne so, a Parigi magari? A Parigi non c'è più. Ah, c'è. Credevo fosse andato via il chanteur. Quale chanteur? Dall'altra parte, London Calling. Chi andrà in finale tra Londra e Parigi? Parigi in vantaggio, abbiamo sentito poco fa, ci eravamo lasciati con Parigi in vantaggio, prego.
1: Buongiornissimo Ricky, allora, viste entrambe diverse volte in età diverse, Parigi, Londra fantastica, come dimenticare il primo volo low cost tantissimi anni fa.
0: Bello.
1: Con Ryanair, 50 Bene. Euro. Andata e ritorno,
0: sì.
1: La dormita in aeroporto perché il volo partiva alle 4 del mattino,
0: okay.
1: Le code, le corse per prendere il posto, che bei ricordi,
0: che
1: vabbè. Comunque Londra tutta la vita. Ciao Lorena da Milano.
0: Ciao, grazie Lorena per aver condiviso questo viaggio nei ricordi, proprio anche nei particolari, entrata, tutto abbiamo detto, molto bene, e servono questo anche le sfide, lo sappiamo, no? Sbloccare queste cose qua, questi ricordi pazzeschi, ancora, viaggi.
2: E premessa, io non sono stata né a Parigi né a Londra,
0: ecco.
2: Però è da quando sono piccola che ho il sogno di andare a Londra. Quindi così per sentimento voto Londra. Ciao a tutti, Valentina da Bologna.
0: Perché vale tutto. Abbiamo sentito prima una che è stata da entrambi i posti, però preferisce Londra, e l'altra che non è stata da nessuna parte, ma preferirebbe andare lì, quindi vota la capitale inglese ancora. Vai.
3: Riccardo.
0: Ciao.
3: London Calling, supera Parigi,
0: sì.
3: La bella d'Urbino, supera Parigi perché buona parte dei musei sono a ingresso quasi libero offerta. Quindi tutta la ricchezza e tutta la cultura, seppur rubata agli altri paesi,
0: mette
3: avanti Londra. Grazie.
0: Ah, la vede sotto questo punto di vista. La nostra amica, tra l'altro, sta andando a Londra di corsa. Abbiamo sentito con un fiatone. Vai. Quando arrivi, manda la cartolina. Quindi Londra mi passa in vantaggio? Perché qua a sto giro solo...

0: gente che apprezza di più Londra che Parigi. C'è qualcun altro?
1: Ciao, prego, Vicky, sono Piero da Pocapaglia. Siccome il voto cantato vale doppio, posso solo dire a Paris, sur le quai de la Seine, nous allons ensemble.
0: Bravissimo.
1: A Paris, a Paris, sur les Champs-Élysées, nous allons danser.
0: Bello, il voto cantato anche per le capitali non è male. Potremmo anche soltanto dire il voto parlato in lingua madre. Potrebbe valere doppio, ecco, senza cantare. Però chi mi esprime il giudizio positivo per Parigi mi parla in francese, per Londra in inglese. E qua io cercherò di parlare il mio italiano, ma proprio così, a spizzichi e bocconi, capito? Va bene, facciamo così, 331 80 90 101, direi di andare con Bastiglia, la loro Pompei.

0: molto traffico al 331 80 90 101. Sono qua fermo a un incrocio, non so se andare a Parigi o a Londra, è la semifinale per cercare la capitale europea più bella, migliore secondo i pareri dei più svegli d'Italia. Abbiamo aperto anche ai voti cantati in lingua madre o parlati in lingua madre. Prego, avanti, avanti.
1: Hello Ricky, I love London for all my life. London is the best city of the world, Londra.
0: Avevo
1: ma
0: capito.
1: Che Parigi, ma che Parigi, Londra,
0: Parigi,
1: Londra è la città più. Ciao, io sono Sandra Firenze.
0: Plus. Ciao, io so rispondere in questo modo, anche col dito alza pollicione. Ok, altro voto per Londra, qua c'è capovolgimenti di fronte, prima Parigi, poi Londra. C'è un grande equilibrio, ma ogni voto può essere quello fondamentale, prego.
2: Bonjour,
0: Ale.
2: Parfois, c'est toute la vie.
0: Paris,
2: c'est la ville la plus belle du monde. Allez. Donnez le votre voix à Paris.
0: Bravi però, bravi, io anche con le lingue, una roba pazzesca. Io avevo un amico che voleva fare vigile, dirigere il traffico sugli Champs-Élysées, quindi si aggiornava con il francese, con un amico, sentiamolo, eccolo qua.
3: Sempre Parigi, Albert, è sempre Parigi, sempre, toujours Paris. È il francese che la mia matto mette in testa, che il francese è tutto nella vita.
0: È tutto.
3: Ti apre tutte le porte il francese.
0: Certo.
3: Ma che ti credi che in Francia parlano italiani?
0: No.
3: Tutti in francese.
0: Certo.
3: Bonjour monsieur, bonsoir monsieur, qui le il serenze la sera.
0: Chi le 6:37, si va di Giovanotti e Alfa con il loro buon vento.
4: Ed è un po' di

0: E la porteremo dietro tutta l'estate, questa buon vento caldo, tra l'altro, in questo periodo di Jovanotti e Alfa, ribattezzato AFA, proprio per le temperature altissime. Sono le 6.40 alla ricerca anche di una canzone che vi faccia stare bene. Qui nel Buongiornissimo capiterà anche questo tra poco e continuerà la sfida alla capitale più bella d'Europa tra le due di oggi, Paris o London. A voi la scelta.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39€.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle.
10: Certo, con Sandaia.
9: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
10: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
9: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
14: In realtà no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Quale sarà la canzone preferita che farà star bene uno di voi al 331 80 90 101? Lo scopriamo subito.
1: Ciao, sono Paolo, da Reggio Calabria. Il brano che mi farebbe sarebbe Titanic di Francesco e Gregorio. Grazie, ciao.

0: America.
1: Ma erano anni che non riascoltavo questa Titanic di Francesco De Gregori, grazie a Paolo, sì, che l'ha richiesta. Come lui, ci sarà ovviamente qualcun altro che vorrà godersi una propria canzone su R101 tra meno di un'ora, ma qui siamo nel buongiornissimo, quasi allo scadere, sta per arrivare la banda, anche il verdetto finale prima. Su che cosa? Sul torneo giunto alla prima semifinale nel capire qual è la capitale più bella d'Europa secondo voi. In sfida da una parte Paris, dall'altra parte London Calling, ce l'abbiamo. Gran bella sfida, che ve lo dico a fa che siamo praticamente in zona pareggio anche oggi. Prego, prego,
2: ciao,
1: venite.
2: Ciao Riccardo,
1: venite.
2: Buongiorno, Manuela, buongiorno. Da Bologna. Anche oggi mi si sblocca un ricordo di
1: sì,
2: Londra, che è la prima capitale europea che visitai durante
1: sì,
2: la scuola. Com'è
1: andata? Com'è andata?
2: Eravamo all'epoca dei punk, quindi mi ricordo che di rientro in aeroporto sono arrivata con tutte le creste colorate,
1: no,
2: con le bombolette degli Sprite,
1: no,
2: stivaletti a punta, che quasi mio padre non mi aveva, insomma, non mi riconobbe,
1: certo,
2: o quasi. Quindi immagino Parigi bellissima, però il mio voto va a Londra. Ciao e buona giornata a tutti.
1: Ma come, con una gita scolastica mi torni punk? Ma ti hanno fatto fare, cioè i professori dell'epoca ti hanno lasciato fare queste cose qua in gita, tornando a casa completamente diversa. Va bene, grazie per il ricordo, vai ancora, ancora,
3: e allora,
1: ancora.
3: Riccardo, voto cantato.
1: Dai.
3: Nous voulons ici à Paris.
1: Sì.
3: Vide quant est belle Paris.
1: Non mi sembrava proprio lingua madre, madre, misto, un misto di lingue direi, però voto a Parigi ancora.
4: The band ormai is vale on tutto. The table,
1: sì?
4: Shut the door,
1: yes.
4: Open the window. Allora vorrei visitare Londra solo per perfezionare,
1: ma no,
4: questo
1: che va
4: mio
1: bene
4: bellissimo
1: così,
4: e ottimo inglese,
1: è
4: fatto alle medie.
1: Sì, esatto.
4: Va bene, dai, oh, io ho fatto la terza media, quello è. Comunque mi piacerebbe visitare Londra. Buongiornissimo.
1: Ciao
4: a tutti, Carla.
1: Grazie.
4: Dalla provincia di Ferrara.
1: A te, buongiornissimo. Beh, vai, puoi imparare l'inglese magari attraverso la musica, perché no, noi ne passiamo tante di belle. Qui c'è un britannico per l'appunto che torna a trovarci, Harry Styles, Enrico Stilosissimo in italiano, con le sue donne americane, American Girls, guardate come ti traduco.

0: verdetto finale sia, è partito. Adesso devo parlare sia in inglese che in francese per tenere, diciamo, in equilibrio il tutto. È partito il countdown. Rien ne va plus. Ecco, va a posto, detto così. Per questa grande sfida e grande partecipazione da parte dei più svegli d'Italia, grandi viaggiatori, grandi ricordi sbloccati tra Parigi e Londra. Questa era la prima semifinale. Dobbiamo trovare la finalista tra Parigi e London. Quale mi va in finale vince per soli 3 voti.
1: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
0: Per 3 voti, 3, ma sono niente sulla marea di quantità di voti che sono arrivati. 3 voti se va a Paris, Paris in finale, mais oui, grazie a chi?
2: Parigi è splendida, ma l'avete camminata a Parigi?
0: Certo
2: ma
0: che l'ho camminata.
2: Boh, non lo so, cioè, ogni posto che vai è splendido. Avete fatto la crociera sulla Senna?
0: Bello.
2: Sulla Tour Eiffel.
0: No, quella non l'ho vista, no.
2: Montmartre, la Basilica di Sacro Cuore.
0: Vabbè, adesso questa elenca tutto. C'è un cantante,
3: Le chansons, le boulevard, les garçons, le trombone, le trombone, le belle.
0: Ma non era così. Il trombone io non me lo ricordo.
3: Le trombe, le garçons, le trombe, le
0: fenomeno,
3: le trombe,
0: le trombe. Va bene così. Grazie. Confermata la vittoria in questa sfida, quindi Parigi si aggiudica la prima finalista, insomma, di questo torneo. Grazie a tutti. Merci beaucoup. Diamo la linea alla band. Ah, che linea. Io continuo con loro come sempre fino alle 9. Grazie Edoardo Mondino in regia. Tra poco, grazie.
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Saltato il precario, cessate il fuoco in Libano. L'esercito israeliano avanza oltre la linea gialla della tregua armata, superato il fiume Litani. Le truppe dirigono sulla città di Nabatie, lo ha confermato Netanyahu, che in serata ha sentito Trump. Bombe anche su Gaza, ucciso il nuovo capo militare di Hamas. Ritiro di un terzo dei caccia, drastica riduzione dei bombardieri e totale disimpegno dei sottomarini e dei droni da ricognizione. Sono i tagli che gli Stati Uniti preparano al proprio contributo militare alla NATO. Lo rivela la stampa tedesca, che descrive gli alleati europei sotto forte pressione. Rientreranno poco dopo le 9 i 6 attivisti italiani della spedizione di terra della Global Sumud Flottiglia. Erano stati fermati dalle autorità libiche, che avrebbero anche usato violenza. In Nord Africa restano 10 membri della spedizione, tra cui 2 connazionali. Nessuna notizia sulle loro condizioni. Accesso agli atti e alle attrezzature impiegate nella fatale immersione è il contenuto della prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive nell'indagine per omicidio colposo per la morte dei 5 subitaliani. Gli inquirenti potrebbero chiedere anche la GoPro trovata nella grotta. Ieri 3 morti sul lavoro in Italia. Ad Altopascio nel Lucchese, un operaio 30enne schiacciato da una pressa in un'azienda farmaceutica. A Cavriago nel Reggiano, un lavoratore schiacciato da un muletto. Stessa dinamica a Catania, in un'azienda di logistica deceduto un operaio. Tennis a Roland Garros, Sinner liquida in 3 set il francese Tabor e avanza al secondo turno. Con lui Dardari e Arnaldi, oggi ci provano Cina e Sonego. Nel tabellone femminile, Cocciaretto eliminata da Cornieva. Nel pomeriggio giocherà Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14, tratto chiuso per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Taranto. Per traffico congestionato sulla A24, 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia è chiuso al transito il tratto tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: La banda di R101 con...
9: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Buongiorno, buongiorno, prova, prova, ci siamo anche questa mattina la banda di R101 nel mercoledì più rovente della storia dei maggio in Italia e non solo, ragazzi. Non ci siamo squagliati, abbiamo solo cambiato studio questa mattina proprio perché l'altro si stava sciogliendo.
1: Ecco.
0: E ci siamo, la banda di R101, Chiara Tortorella, Paolo Dini. No, anche tu.
2: No, non lo vogliamo sentire.
3: Meglio così, meglio così.
0: No, sta facendo uno scherzo alla regia, Giuseppe, sì. Milano ed
3: funziona,
0: Edoardo
3: Mondino. Funziona il microfono.
4: Che burlone, oh.
3: No,
4: che
3: poi,
4: burlone.
3: Ragazzi,
0: poi in radio il fatto che
4: si vedesse soltanto la bocca.
0: Esatto. Esatto.
3: Buongiorno, buongiorno. Da questa prospettiva riesco a vedere da dietro sia Chiara che Cristiano.
4: Sì. Poi quale preferisci?
3: Poi questo vi racconterò tra poco.
4: Cristiano, ovviamente. Buongiorno Cristiano.
1: Buongiorno, maledetto l'anticiclone delle Azzorre, quindi abbiamo detto che ha fatto il suo sporco lavoro
0: un po' troppo in anticipo. Stessa temperatura a Milano e a Dubai, ragazzi, 36 gradi.
1: Sì, che poi non è che, cioè, per dire, in Toscana,
0: deserto,
1: sud, sì sì.
3: Ma la cosa preoccupante è che prevedono grandine intorno ai 2 centimetri, quindi usciamo con l'acqua tonica, il gin e un bicchiere, perché il ghiaccio arriva dall'alto.
4: Da domani,
3: questo pomeriggio, dicono in Lombardia.
1: Sì, perfetto. Bene, allora, cari amici, dovete sapere che la nostra amata radiolina negli ultimi tempi ha fatto una crescita a 2 cifre, di cui siamo orgogliosi, quindi è chiaro che ci hanno rispostato ai piani alti.
3: Esatto,
1: come ci compete.
3: Esatto.
1: È una promozione, tra un po' trasmetteremo dal superattico se continuate a seguirci così. Noi non sappiamo come ringraziarvi, veramente.
0: Tranquilli, rimarremo umili e ogni mercoledì vi ricorderemo che c'è il giro di boa della settimana.
4: Oh,

0: stamattina, ragazzi.
1: A palla de fuego.
0: Mamma mia, che bello, come state?
2: Bene, tu?
0: Mamma mia, vi sento diversi, vi sento più vivi. Più vivi? Lei non darmi più, signora.
3: No, è ripartito con la coppia.
0: E ogni tanto escono. Mamma mia, Marta, che bello, che bello.
2: Ogni tanto escono di galera.
0: Di galera, sì.
2: Sì.
1: Arri, buongiorno invece a Riccardo Russo, già in piedi dalle 5 del mattino con il suo buongiornissimo ai più svegli d'Italia.
4: Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao. Bisogna cambiare formula, già in piedi, sempre a sedere. Due ore in piedi.
0: Io
4: già a sedere dalle 5 alle 6.
3: Già a sedere, non più sdraiato.
4: No, già in piedi. 4.
3: Esatto, esatto. Va bene, buongiorno, buongiorno.
1: E a quest'ora è sveglia in realtà tantissima gente anche per questo gran caldo, come Matteo Torre in produzione che ha dormito quei 4 minuti stanotte
2: tra
1: zanzare e ventilatori non funzionanti.
2: Ma Pezzuolo l'ha preso e sembra una sindone.
4: Ma dove abita? In Guatemala.
2: Ma che ne so dove vive?
0: Leonardo, Riccardo, le mani. Ma calda da schianta.
1: E
0: mi
1: poi
0: sciogliendo in metro.
1: Oltre a Riccardo arriva l'altra mannaia del periodo maggio-giugno.
3: Quale?
4: Maggese?
1: Maggese-giugnese.
3: Quale?
1: I saggi di fine anno, ragazzi, si parte.
2: Mamma mia,
1: a scuola, a danza, a pattinaggio, qualunque attività
2: sì,
1: vi abbia tenuti lontani i vostri figli, esattamente come funzionava con voi quando eravate piccolini, adesso finisce, c'è l'esibizione finale che coinvolge tutti.
2: E soprattutto quelli di danza sono perfidi anche nell'organizzazione della scaletta, della serie. Siccome sanno che le bambine, quelle piccole, no? Portano con sé tutto uno stuolo di parenti,
1: parentado,
2: nonni, 20 certo, persone ciascuna, le lasciano all'ultima delle tre ore nel programma in maniera tale che ci sia ressa per applaudire tutti quanti.
1: Le ultime tre ore,
2: quelli
1: cioè
2: che esibiscono
1: che
2: prima, certo.
1: È lunga la situazione.
2: E i nonni invecchiano lì.
4: Posso andare controcorrente?
2: Dimmi, come sono... il Barcarolo.
4: No, allora, sì, esatto, sono una piaga sociale, diciamo così.
1: Addirittura.
4: Generalmente.
2: I saggi.
4: Però i saggi di fine anno, in qualsiasi declinazione,
3: sì,
4: ma devo dire che mia figlia che fa hip hop, sono da 2 anni che fa questa scuola, e i saggi sono fatti al Teatro Carcano, che è un teatro di grande tradizione.
1: Bellissimo.
4: Qua a Milano, molto bello oltretutto, sono fantastici, cioè quelli di questa scuola sono
2: organizzati bene, sono
4: e ci sono anche lì tutte le classi piccine.
1: Quanto
4: grandi
1: dura, Cristiano? Tu vai solo a vedere tua figlia oppure ti devi sorbire tutto lo spettacolo?
4: No, mi sorbisco tutto lo spettacolo, ma quest'anno, che la stessa data in cui è programmato il saggio, avrò invece una seratina nel nord-est italiano.
3: Guarda, bello il saggio, però c'è la seratina,
4: l'aziendina che fa la festa estiva e mi chiama, non potrò andare e mi dispiace, al di là del fatto di non poter ovviamente vedere mia figlia, ma perché mi sono divertito tantissimo.
2: Pensate.
4: Saggi fantastici, le musiche meravigliose, numeri brevi,
2: certo,
4: anzi brevi, e magari il tuo figlio esce una volta, fa una roba, un pezzo, una coreografia da 1 minuto e mezzo, ti rimane la voglia di vederlo e lo rivedi magari 3/4 d'ora dopo.
2: Favoloso.
4: Capito,
2: con quindi tu gli hai detto
1: 6 ore e mezzo,
2: gli hai detto non vengo perché mi annoio ma vi faccio lo spot, è così che gli hai detto, giusto?
4: Non ho detto neanche il nome della scuola, però
1: allora magari la pensate come Cristiano,
0: ragazzi,
1: magari vi angoscia come a tanti altri italiani. Si
0: scusa
1: dica...
0: Chiara, ma allora io sono andato a vedere il saggio della nipotina, 4 ore è durato
1: di
0: okay,
1: danza?
0: Sì, di danza. Mm-hmm. Abbiamo portato 50 parenti a 25 euro di biglietto,
2: sì,
0: l'uno,
2: lettamelo.
0: E ha ballato 32 secondi.
2: Non ci credo.
4: Comunque, in quinta fila che non si vedeva nulla.
0: È finito, è un sequestro.
2: Era, è finito che era maggiorenne, porra sera. Senti, invece la mia enoteca fa l'assaggio di fine anno.
1: Questo è tutta sabato, un'altra storia.
2: Sì, vabbè, ve lo racconterò.
1: Le storie dei nostri amici invece al 331 80 90 101. Dai, parliamo di saggi, quelli che magari vi ricordate che avete fatto voi quando vi siete esibiti. C'è chi sa ancora me memoria alle parti delle prime esibizioni, dei primi spettacoli su un palcoscenico.
4: Tipo te.
1: Tipo alcuni io di Natale. Oppure quello che vi è toccato vedere, che state per andare a vedere. 331 80 90 101. Noi vi rinfreschiamo con un bel po' di musica. Si parte con Madcon e Ray Dalton.

0: Reid Holton su R101, don't worry, 7:13, non vi preoccupate, quando si è tutti nella stessa barca alla fine è mezzo gaudio il mal comune, ed è un po' per tutti periodo di saggi di fine anno, che c'è il nipotino, il fratello.
1: Stavi raccontando prima quello della, di tua sorella, giusto?
0: Sì, venerdì andrò a vedere mia sorella al
1: pazienza.
0: Teatro.
2: Come sta Ghibli?
1: No, appunto, sua sorella è famosa per il rutto potentissimo.
2: Appunto.
1: Voglio capire che tipo di saggio
0: per
1: tipo di saggio fa.
0: Fa tip tap. Che fa ridere.
1: La figlia di questo fa hip hop, quell'altra fa tip tap, io faccio cin cin.
3: No, tu fai tip tap.
1: Scusa.
0: Però sì, sarà in un teatro molto bello a Milano, dove tutte le classi di questa scuola di danza si esibiranno venerdì sera, e quindi sì, partiranno dai bimbi della musica classica, l'hip hop, e poi arriva il tip tap.
3: Paolo, con le scarpe al tip tap o no?
1: Io faccio tip tap.
0: Anch'io ho fatto tip tap da piccolina.
1: Davvero?
3: Ma c'è qualcosa che non ha fatto Chiara da piccolina?
1: Sì, ma con le scarpe antinfortunistiche però.
0: Con le clacchette.
1: Le clacchette.
0: Le clacchette che devi.
1: L'ho mangiata in Svizzera una clacchette una volta.
0: Sono i pezzi di metallo che si attaccano alla scarpa.
1: Al formaggio.
0: Per fare quel classico rumore del tip tap. Sì, è periodo.
1: Allora, se Cristiano è impazzito, continua a fare suoni con la voce. Ieri dovevamo fare i rumori, non ne ha fatto uno.
3: È vero.
1: Oggi che deve fare il tip tap sta facendo l'orchestra.
2: Stiamo immaginando un bel numero combo tip tap e rutti.
1: Dai.
2: Sai che potrebbe andare a Italia's Talent.
0: Povera.
1: Tra l'altro
0: avrà anche una parte, perché lo spettacolo è Ritorno al futuro e lei è la donna dell'orologio.
1: Il ritorno è...
2: perché rimette le lancette sono ferme e lei lo fa ripartire.
1: No, lei è quella, che manda il fulmine alla fine del film.
2: Mezzogiorno.
3: Dai,
2: brunzo.
3: Lo Italia Brot Talent.
1: Fa fermi lì. Allora, no, è un saggio diverso.
0: Senti il titolo.
1: Arrivano
2: Italia Brot Talent, l'avete perso.
0: No, l'ho sentito.
2: Ah, ok.
0: Torniamo ai vostri saggi. Dai. State arrivando al 331 80 90 101. Sentiamovi.
4: Allora, io mi ricordo ancora la recita alle elementari.
1: Sì.
4: Facevamo Prezzemolina, una rivisitazione di una favola. Io ero la mamma e le parole che hanno suscitato un'ovazione da parte del pubblico sono state: oh no, ed ora che cosa dirò a mio marito? Sarà furioso e dirà che per colpa mia dovremo per sempre rispettare questo terribile patto con le fate. E via di scroll.
1: No, continua, continua.
4: Da 40 anni e la so ancora a memoria.
1: Continua, di Simone, continua. Ma brava.
0: Roberta.
1: Brava.
0: Beh, ancora con tutta l'interpretazione.
1: Sì, se la ricorda, hai capito?
0: Se la ricorda, le prime cose...
1: Spettacolo.
0: Ma abbiamo imparato a memoria.
2: Con chi confina l'Italia dall'elementare. Brava comunque. Brava, Prezzemolina.
1: Prezzemolina, sì, il saggio di fine anno. Sì.
0: Continuate con i vostri ricordi dei saggi di fine anno, le vostre esibizioni o quelle che vi siete dovuti sorbire o godere.
1: Anche il Milan ha fatto il saggio di fine anno domenica, giusto?
3: Non è andata benissimo.
1: No,
0: E qui ripartiamo. Vi aspettiamo al 331 80 90 101. C'è anche Samurai J. Yeah, yeah, yeah.

qui su R101 c'è la banda. Come ogni mattina dalle 7 alle 9 siamo in diretta in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Stiamo parlando dei saggi di fine anno, i vostri o quelli che siete andati a vedere. Raccontateceli al 331 80 90 101.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
8: Ops!
9: Ops!
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops!
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: Sa,

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: R101 Meteo.
9: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, con la sola eccezione delle zone montuose, dove con il passare delle ore la nuvolosità è destinata ad aumentare. Possibili brevi rovesci o isolati temporali su Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale, Appennino Tosco-Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, punte massime intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per maggiori dettagli consultate 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.

0: Nars Barclay Crazy su R101 alle 7:30 in punto. Buongiorno dalla banda di R101. Stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice: buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
2: Buongiorno.
3: Okay.
1: Non mando un vocale, altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
4: Beh,
1: e io con quel mazzetto di fiori per 4 ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 34801. Era per dire.
2: Beh, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì.
4: Beh, oddio. È pieno il mondo di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro così, da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo il nome così, giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
5: Saggio alle elementari.
0: Sì.
5: Esattamente 1966.
0: Sì.
5: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
5: Se tu dici il mondo è bello, certo butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Canzicchio dicano.
2: La fa tutta?
5: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
5: Ciao Mimmo da Torino.
0: Ciao Mimmo.
1: Sai chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
4: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
6: Ciao R101. Io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima, faceva malissimo.
1: Aiuto.
6: Ciao, Arianna da Formia.
0: Vero, Arianna, perché anche i costumi spesso sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
4: La prossima volta, Arianna, fatti dare quella col buco, così te la infili la caramella.
1: Con ste temperature, i costumi in velluto. Aiuto.
4: Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Cecchetti.

0: in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico roba
1: di... Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
2: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
0: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvestre.
3: Quindi ancora più caldo.
0: Pneumatica, esatto, scusi. Pneumatica attrice
3: svedese. Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio, sì, perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
0: O fare il bagno, esatto. A novembre, esatto.
1: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
0: Sì. Ahimè, dai, raccontati te. No, il film era La mia vita a stelle strisce.
1: No, non c'è. Non
4: eri
1: c'è,
4: tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
0: No, Vittoria Silvestre. Vittoria.
3: Abbiamo una storia in cui i ruoli si
1: invertono.
3: Esattamente, la raccontiamo tra

0: Quando?
1: Benji Fede, dove e quando? Beh, dove di solito? Palazzetti, nelle scuole, in qualche teatro. Quando? Specialmente.
2: Solitamente.
1: Quando avevi di meglio da fare, però alla fine ti trovi a dover partecipare e guardare un saggio di danza,
2: diciamo,
1: un saggio di fine anno.
2: Primavera inoltrata, un periodo gettonato, devo dire, quindi questo.
1: Quelli di recitazione anche con i bimbi.
3: Ragazzi, i saggi di flauto, ne vogliamo
1: di
3: parlare.
1: Di flauto, di musica, ce n'è? Hai voglia? Però prima abbiamo letto un amico anonimo che raccontava
4: della sua moglie, del
1: fatto che non è proprio contento di andarla a vedere. Abbiamo fintamente firmato Sandro da Udine. Hai fatto quello vero?
5: Sono Sandro da Udine, anch'io vivo. Dovevo vivere quell'esperienza che avete raccontato prima, ma non sono stato io a mandare il messaggio, quindi adesso sono nella M. Grazie mille.
3: Ha inguaiato uno per davvero.
1: Inguaiati Sandro da Udine.
2: Bisogna scagionarlo immediatamente.
4: Allora c'è uno che dice che
1: tanti.
4: Che al saggio di flauto era quello che portava il secchio per raccogliere la saliva di tutti.
3: Che schifo.
4: Una volta finito.
3: Dai, è vero.
2: Che schifo.
3: È vero.
1: I ruoli invertiti invece per questa nonna col suo nipote.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Sono Elena di Omegna. Io farò un saggio adesso a giugno. Faccio aerobica, faccio step, zumba. E tanto altro, sono una nonna. Non so se verranno i miei nipoti a vedermi.
4: Ma perché?
6: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, certo, li devi obbligare. Tu sarai andata a vedere tutti.
4: Brava. Fai così, gli dici: la volete la mancetta al compleanno?
1: Esatto.
4: Venite al saggio a vedere la nonna ballare la zumba, la rumba e la
1: aerobica e step.
4: Esatto.
2: Il saggio di atti vandalici per
4: anche,
2: mio figlio.
4: Anche.
2: Ora, tra una settimana.
7: Ciao banda, io sono Luna da Milano, 9 anni. Oggi io farò il saggio di pop. Sono felicissima. Ciao.
4: Ciao
7: tesoro.
4: E Wiwa. E tutti a vedere il saggio di pop della nostra giovane amica.
2: Bene. Mettiamo un bel pezzo di pop, quindi?
4: No. C'è Francesca da Como che dice: mi ricordo come se fosse ieri il mio saggio di danza. Tutte le bambine con una bellissima gonna a pois e ballavamo il can-can.
1: Ehi là.
4: A parte uno, l'unico maschietto del gruppo, che muoveva le bretelle a ritmo di musica. Ricordo indelebile. Francesca,
2: io penso di non avervelo mai detto. Forse è arrivato il momento.
3: È arrivato il momento.
1: Cristiano,
4: vai.

0: Voleva sperimentare un po' tutto da ragazzino, sport, ne ho fatti diversi, ma ho fatto anche un anno di danza classica.
1: Davvero?
0: In cui anch'io ho provato.
1: Lascialo parlare un attimo.
0: Ho provato l'ebbrezza, quindi, di essere l'unico maschietto al saggio. Credo non ci siano foto però di questa
1: cosa. Le mandavo subito da Drago Spia, peccato.
2: Veramente,
0: parliamo
2: no.
0: Tipo 79
2: Cristiano in tutù.
3: Però l'unico maschietto di solito ha un ruolo un po' marginale, sì, cioè, certo, sempre sì, viene ricordato perché
1: chiamavano
3: unico
1: Roberto Balle.
4: Io ho fatto il saggio di danza durante la prima partita di calcio.
1: Cosa cioè? Vuol dire? Anche nel senso che invece di giocare danzavi.
3: Sei gli scambiati. I vostri aneddoti, i vostri racconti al 331 80 90 101. Qui torna Olivia Dean.

0: su R101 c'è chi ci scrive che in Australia è già il 28 maggio e quindi compie gli anni Kylie Minogue.
1: Ah,
0: auguri Kylie.
1: Auguri Kylie.
0: 24 ore prima.
1: Vabbè.
0: 331 80 90 101 per le vostre voci.
1: Hai ragione, no, dico porta sfiga, dicono fare gli auguri in anticipo.
0: Eh no, ma in Australia è già il 28.
1: Ah, beh, allora.
0: 331 80 90 101 per le vostre voci e raccontateci i vostri saggi di fine anno.

0: lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
4: Doppio malto.
5: Birra, cucina e felicità.
3: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: tradizione. Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve.
9: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 8:48 fuso orario italiano.
1: Sì.
0: La banda di R101 c'è la canzone che ti fa stare bene una volta ogni ora, da qui fino all'Australia. Sentiamo chi ci richiede cosa.
2: La canzone che mi farebbe stare bene è Starman di David Bowie.
0: Ehi là, così ce l'ha lanciata, la fa stare bene.
3: Allora accontentiamola, per
1: fa
3: forza.
1: Fa stare bene perché si può girare dall'altra parte.
3: Ma
1: nel
3: no,
1: letto.
3: Perché dici così? Non ti piace David Bowie?
1: No, piace tantissimo.
3: Ah, ecco, mi raccomando.
0: E allora ce l'ascoltiamo tutti insieme. Continuate a chiedere le vostre al 331 80 90 101. David Bowie.

0: Starman, David Bowie su R101, grazie a voi, alla canzone che ti fa stare bene che potete richiedere al 331 80 90 101. Ora saltiamo da David Bowie a un artista italiano che festeggia 50 anni di carriera, oh, ragazzi. Il nostro Pupo!
1: Eccoci qua! Eccoci qua! Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi!
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca, no, ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti.
2: Oh, ok. Sì.
1: Ah. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio.
0: Recitazione. Dove tocca fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
2: Il grillo.
1: Di solito il saggio, quando vai al saggio di recitazione, no? Sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Con le pecore. Agnelli.
4: È vero. Capisci una parola su di niente.
1: Stai ferma davanti al microfono. Allora io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini?
0: Guccini anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma oh, dai. È perché ormai si è appassionato, scusa, lì, cioè.
1: Mi devi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha
0: la
1: tastierina.
0: Pianola del la figlio.
2: Marcia bella, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì.
1: Che oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano si perdono, dove l'amore si tende si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo, perché a me piacciono i media, dove la gente, c'è gente che non ha la terza media, e allora lo guardi se ti va, e se non ti va, il budello.
0: Di Dumas. Lo sapevamo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona il piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero. Anche
4: bravo.
2: Potreste fare un duo e andare in giro ad esibirvi per le piazze.
0: Sì. Il duo, un saggio, Ateno.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari si scusano per noi, mettono le mani avanti, sì, perché qui c'è il Tortorella Challenge, ragazzi.
1: E allora dovresti dire: sorry, scusa, lo sento, arriva un momento del quale mi pento, che è la sfida alla battuta più brutta del giorno.
0: Speriamo.
1: Con Chiara che pronuncerà quella che è la cosa che ha prodotto, e inventato e creato.
0: Detta così.
1: E voi a risponderle al 331 80 90 101 subito dopo la redazione. E
2: sarà la volta buona che rimpiangerete quelle sei ore di saggio di vostra figlia, sappiatelo.
0: Un quarto d'ora percepiti 70 anni.
1: Esatto, come il caldo.
0: Eppure dopo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari vi devo parlare di nuova musica, ragazzi. Oh. L'Amoroso ha fatto una nuova canzone.
1: L'Amoroso?
0: Sì.
3: Lo sa lei?
0: Sì? Si chiama Trottolino.
1: Trottolino
3: Amoroso!
2: Bella. Posso trottolare fuori di qui?
1: Sì, vengo anch'io.
0: Ma non sai cosa ti perderesti, Cristiano. Stanno arrivando i nostri amici. Possono rispondere con la peggiore mai sentita in vita loro per vincere il challenge al 331 80 90 101. Pronti?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. È stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani su porti e siti missilistici nella notte tra lunedì e martedì. La Cina cerca di spronare le parti, ci auguriamo che continuino a cercare un terreno d'intesa affinché la pace torni al più presto, dice il ministro degli esteri Wang Yi. In Libano, saltata la tregua, Israele lancia una pesante offensiva contro Hezbollah. Le truppe varcano la linea gialla del cessate il fuoco e superano il fiume Litani. Il primo obiettivo è la città di Nabatieh. A Gaza, ucciso in un raid aereo Mohamed Odeh, nuovo capo militare di Hamas. L'Europa non sia solo un gigante burocratico, deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così Meloni ieri all'assemblea di Confindustria. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. È stato accoltellato due volte dal padre in crisi d'astinenza. Il 12enne ancora in gravi condizioni a Napoli. L'uomo ha tentato di togliersi la vita, fermato dalla moglie rimasta ferita, ha poi aggredito i sanitari giunti sul posto prima di essere immobilizzato e portato in ospedale. Oggi il picco dell'ondata di caldo fuori stagione che sta investendo l'Italia e l'Europa. Bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. A Parigi 7 morti per le alte temperature. In Gran Bretagna record storico, termometri a 35 gradi. In Olanda interrotte le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio di incendi. Tennis a Roland Garros, partenza in scioltezza per Sinner che avanza al secondo turno insieme a Darderi e Arnaldi. Oggi cercano la qualificazione Cina e Sonego. Nel tabellone femminile eliminata Cocciaretto, nel pomeriggio in campo Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso la tangenziale est 7 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli. Sulla A10 verso Genova 3 km di coda per incidente tra Genova Pegli e l'immissione sulla A7. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Archi e l'incrocio San Filippo del Mela. Prudenza e buon viaggio.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: solo qui, solo su R101, intorno alle 8 si svolge il Tortorella Challenge, ragazzi. L'unica vera sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E sono in tanti a definirla simpatica, trovando anche delle analogie. Ad esempio questo amico che scrive, si chiama Luca Cordero e dice: il Tortorella è simpatico come la Ferrari elettrica.
2: Ci ascolta il buon Cordero?
1: Sì.
2: Però.
1: Luca Bazzucca, ti ricordi che lo chiamavano così?
0: Come no? Se ne è parlato tanto, forse hai ricevuto qualche critica in più del Tortorella Challenge.
2: Nemmeno i miei spettacoli sono stati criticati così.
0: Dai, 550 milioni, 1.000 euro.
1: Un altro dice: altro che i corazzieri a fianco, i carrozzieri dovevano avere.
3: Vero.
1: Vabbè.
0: Davvero, la beccata, simpatico non lo dice solo lui, no. È un momento simpatico anche per i nostri ascoltatori.
4: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando al saggio di fine anno sei costretto a mettere i calzini piegati all'interno della calzamaglia, ovviamente in basso.
1: Certo, perché sennò
2: è chiaro,
1: si vede,
2: è così chiaro che non ci ho capito nulla, ma insomma. Andiamo avanti senza brancolare nel buio con la tua battuta.
0: Altro che saggi. Andremo a vedere il concerto della Amoroso, ragazzi. Ha fatto una nuova canzone. Si chiama Trottolino.
1: Trottolino Amoroso.
2: Mamma mia.
1: Bellissimo. Sarà il caldo, sarà perché ti amo.
0: Infatti oggi non abbiamo trovato adulti pronti a fare da giudici di gara del Tortorella Challenge, quindi tornano a grande richiesta i bambini eruditi.
5: Buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
5: Sono io e il mio piccolo amico Aristide.
6: Ciao a tutti, sto a fare le prove di piano in bagno.
2: Che hai mangiato? Tulipani?
0: Bucate la pianola a Riccardo Russo, per favore.
6: Papà, che c'hai? Gli occhiali di tua sorella?
2: Gli occhiali di tua sorella.
6: Vabbè.
0: Vai, se volete fare due note.
6: Io ci avrei la canzoncina per fare la sigletta nuova.
1: Sentiamo.
6: Volete?
1: Sentiamo.
6: Vai. Vado,
0: Vai.
6: Allora, aspetta che Tortorella challengiaro, ridi tu. Io cambio la radio per pietà.
1: Devi anche. Quanti anni hai fatto di conservatorio?
0: Live, ragazzi.
1: Scherzi, bravo questo qua.
0: Quindi questa era la sigla alternativa ufficiale. Ah, benissimo. E allora, può avere inizio il Tortorella Challenge. Ancora qualche minuto per risponderci al 331 80 90 101 e poi ci sfidiamo alla battuta.

0: Him for the weekend. Forse sono contenti Coldplay perché nel weekend non c'è il Tortorella Challenge, ma nel giro di boa della settimana, al mercoledì, qui c'è la
1: gira tutto in tutto nella boa. Mercoledì col giro di boa
0: e con la sfida, battuta più brutta del giorno.

0: scemi in questo studio, non so perché.
1: Sì. Allora, sì, decidi tu dove la vuoi, in testa oppure quella, quella, quella pianola? Dove, bambino?
2: Poi c'ha proprio un suono marcio.
1: Sì, esatto.
0: Proprio quelle che...
1: C'ha i numeri sui tasti.
0: Ma chi ci ha fatto una carriera, con gli strumenti musicali per i bambini. C'è un'orchestra che suona proprio i polli che... che schiacci, che fanno tutti i rumori. Quindi ne sentiamo un pezzettino dopo. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla sfida, la battuta più brutta del giorno. Ho raccontato che l'Amoroso ha fatto un nuovo singolo, si chiama Trottorino.
3: Trottorino Amoroso.
1: Vabbè, il tuo amico dov'è, bambino? L'altro?
4: Allora, io volevo parlare.
1: Non mi ricordo come ti chiami.
4: Della relatività di Einstein.
1: Sì,
4: perché il tempo non è assoluto, ma si deforma come una gomma sotto un pedo.
1: Ho capito.
0: Sono intelligentissimi
1: Mamma
0: questi
1: mia,
0: due ragazzi.
1: La relatività di Einstein.
0: Eppure saranno i giudici della gara di oggi.
4: La fotosintesi clorofilliana è magia chimica. Le piante trasformano la luce in vita come gli alchimisti sognano.
1: Sì, ma ricorri alla chimica anche in questa età tu, probabilmente, giusto? Te ne sei calata qualche...
5: Ma mamma, sulla tangenziale chi la prende oggi?
1: Dai!
4: Dostoevskij scriveva notti intere con la febbre alta.
1: Chi?
0: Ah sì, eh?
4: Dostoevskij.
5: Ma bello che abbiamo avuto anche il coraggio di dire a grande richiesta.
1: Sì, esatto.
5: Grande richiesta di chi?
1: I bambini eruditi.
0: Anche perché siete voi a dover valutare i nostri amici. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
6: Che challenge. Comunque io preferisco i Kiss che cantano Milicia.
1: Preferisco i Kiss che cantano Milicia. I Kiss Milicia.
2: Bella.
1: Bella, mi piace.
5: Io spero che arrivi la Milicia armata, sì, e lo porti via presto.
0: Oh, che poi oggi siamo al settimo piano con le botole. È lunga,
5: male.
0: Esatto. Secondo sfidante.
6: No, vabbè, assurdo, ma è Amoroso.
2: Clamoroso.
6: Riccardo da Osimo.
0: Ciao Ricky, da Osimo.
1: Da Osimo.
0: Allora, Amoroso.
1: Avanti l'Osimo.
5: Osimo c'è vicino la Madonna di Loreto.
1: Sì, sì, sì, esatto.
7: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sì, molto bravo Alessandro Amoroso, devo ammetterlo. Però io personalmente preferisco Neffa. Perché una ne pensa, cento Neffa. Emanuele da Verona.
0: Bene, Verona c'è.
1: Anche Verona è un posto dove
5: sì,
1: è un problema.
5: Questo si deve abbattere.
1: Sì, esatto.
5: Almeno una grandinata.
1: No. Quelle dita, fai come tutti i bambini, mettitele nel naso.
3: Okay. Sto provando.
4: Nell'antica Grecia i comici prendevano in giro gli schiavi, i gobili, i zoppi, chiamandoli mostri per ridere.
3: Bravo.
4: I giullari nel Medioevo prendevano in giro i poveri, i malati, diversi, senza pietà e senza compassione.
0: E invece nel 2026 fanno il Tortorella Challenge.
5: Per il piccolino avevo una domanda. Ma tua sorella poi ha fatto la convergenza?
1: No, perché?
5: Eravamo
0: sono bimbi,
1: sono bimbi, trattameli bene.
0: Sono qui a valutare battute tipo questa.
8: Ciao ragazzi, Alessandro da Aquiliano.
0: Ciao.
8: La migliore comunque un chilo di zucchero.
0: È bella, è vero, l'avevo sentita. Un chilo, la canzone di zucchero.
1: Ah, un chilo di zucchero, no, l'ho capito adesso.
5: E con un chilo di zucchero
1: la pilola va giù.
5: Sì, va giù,
0: allora,
5: anche la vita però.
0: Ragazzi, con le pianole non avete chiuso la porta, è rimasta aperta. Quindi forse potrebbe essere entrato un ultimissimo sfidante.
9: No, no. Arcetto, sono Daniele da Villanterio.
0: No.
9: Un romano gli è caduto il microfono sul piede e gli dice, al toscano: ah oh, oh. Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui! Carina, le dai non vendere! Resta qui! Resta qui!
5: Riccardo, è inutile che tu lo boicotti,
0: esatto,
5: suonandoci, non ti ha nemmeno considerato,
1: no,
5: oggi!
1: No.
5: Cioè, così dietro
0: piccolo
5: la Juventus, che
0: è
5: noto se pista interista che ci boicotta sempre, capito? Ce l'aveva oggi con i milanisti.
1: Esatto, esatto. Cardinale dai non vendere.
5: Va bene, va bene.
0: Ragazzi, tocca a voi.
2: Io ho finito la lingua, la saliva.
1: Vai avanti, vabbè, va avanti l'altro bambino, su.
4: Pirandello diceva che la comicità è l'avvertimento del contrario.
2: È
4: vero. L'umorismo è il sentimento del contrario, con compassione.
1: Sì,
4: e,
1: sì.
4: E la comicità è brutta, così il riso alle spalle degli altri, e l'umorismo è il riso con gli altri.
0: Allora, okay, non devi ripetere.
1: Sì, comunque
4: la comicità è brutta, così. No,
8: ma è assurdo, ma è amoroso.
1: Amoroso, comunque.
8: Riccardo da Osimo.
1: Riccardo. Sulla sorella, bambino, aveva ragione Cristiano.
5: Sì. Bambino, avevo un'ultima domanda.
1: No, per favore.
5: Ma tuo padre festeggia sempre il giorno di San Martino?
4: Sì.
0: Okay. Vabbè, non richiedete mai più i bambini eruditi come giudici di gara.
4: Nel 600 Molière fece ridere delle persone anziane e dei malaticci e loro non hanno preso cazzo.
0: Sì, le più fastidiosi dei saggi di fine anno veramente, di cui stiamo parlando
5: oggi.
0: Ma
5: sai che mi sto innervosendo veramente? È un grado di un coefficiente di molestia che è intollerabile.
0: Per la prima volta non vedo l'ora anch'io di chiudere il Tortorella Challenge e di darvi appuntamento a domani qui su R101.
4: Nell'800 nelle fiere i nostri fedeli si facevano stati come puntetti per gli alloggi, alfa, i bambini sfigati venivano mandati via e cattolati.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino insieme ad Ernia, sono le 8:19, tutto va bene qui alla banda di RC1,
1: tutto va bene.
0: Tortorella Challenge. Sono arrivati tanti messaggi in cui ci raccontate i saggi di fine anno che vi aspettano a breve o quelli della vostra infanzia. Continuate a raccontarli, tra poco ascoltiamo le vostre voci. State con noi.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Super conveniente della vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chaos, Robbie Williams alle 8:27 qui su R101.
1: Ah, che bello!
0: Ti è piaciuta?
1: No.
2: Che bello per cosa? Eh? Che bello cosa?
3: Che finita
1: tutto il contesto.

0: che bello per cosa? Che bello cosa?
1: Che finita
2: tutto il contesto, l'arredamento, poi.
3: Dopo un challenge dove abbiamo avuto i due bambini eruditi, di cui uno che si è esibito con la pianola, vale tutto.
2: Sto leggendo dei messaggi che là fuori hanno gradito.
1: Sì, hai visto?
3: Sì. Ci hanno fatto venire in mente però i nostri due bambini eruditi e la Play Toy Orchestra è un'orchestra l'unica al mondo che esegue brani di musica classica utilizzando solo strumenti giocattolo.
2: Ecco.
3: Quindi mini pianoforti, campanelli, le trombette di plastica, il coccodrillo di gomma e le macchinine.
0: Dai.
3: Sentite cosa riescono a creare.
0: Sentiamo.
3: Ci sono tutti i giocattoli. Per avvicinare i bimbi alla musica classica suonandola con strumenti super divertenti.
0: Certo, avviciniamoli pure anche.
2: Roba nostra, è l'inno di Mameli questo.
0: Questo?
3: Scaramouche.
2: No, vabbè, Scaramouche. Ecco, questa è l'unica orchestra al mondo
3: che suona giocattoli, sì.
2: Quindi il giorno che loro decidono di smettere,
0: non
2: per fortuna non ce ne sono altre.
4: Questo è un allegro, un adagio, è una sorta di minuetto.
2: No, però,
4: con la posizione.
2: No,
3: è arrivato l'altro
2: però,
3: bambino erudito.
2: Per oggi basta, abbiamo detto, vero? Oggi?
1: No.
0: Sì, perché anche noi con la musica. Noi sul pentagramma ci stendiamo le mutande ad asciugare.
3: Cosa ne pensano i nostri amici di questi due ospiti che abbiamo avuto oggi?
5: Comunque voi parlate del Tortorella, ma quanto sono fastidiosi due marmocchi saccenti.
0: Ed è per questo che stiamo pensando di dedicare loro una rubrica quotidiana.
3: Certo. Perché sì, poi le emozioni
0: vanno
3: sono
0: condivise.
3: Diverse.
1: Ride, vedi?
6: Non buongiorno, ma voi siete basta. Mi avete fatto fermare la macchina perché non ce la facevo più dopo i bambini del Tortorella Challenge. Siete bastardi, vi adoro tutti. Michele la macchina franca
1: ci ha insultato, no?
3: Due
1: per
3: volte.
1: Un quarto d'ora, però in maniera ilare.
2: Ma non ci puoi insultare senza ridere come ai vecchi tempi. Scusa.
4: Credo che la musica è vibrazione ordinata, quindi queste onde sonore che rispettano i rapporti numerici precisi.
1: Hai ragione.
4: Tipo la scala pitagorica basata sulle tue primi, l'ottava, la quinta, il quarto.
2: Scusate, ora faccio una parentesi così.
1: Sì.
2: Come se fossimo fuori dall'onda.
0: Io vado a chiamare Erode un attimo. Mm-hmm. Sì.
2: Dico, ma con i sondaggi così belli che sono arrivati ultimamente, il nostra radio
3: tutto.
2: Che è cresciuto del 7000%
1: per tirare su di nuovo,
2: affossare di nuovo quel...
1: No,
2: ci
1: qua
2: abbiamo messo anni per
1: tirare
2: diventare...
1: su gli ascolti di nuovo, caro Cristiano.
3: Sì.
1: Visto che mezz'ora che mi esercito con l'editina qua sulla pianola, volevo dare un saggio per
0: voi,
1: ma per dare... no, un altro, però ufficiale, vero
0: sì,
1: proprio.
0: Sì, certo.
3: Il saggio di fine anno di Riccardo Russo.
1: Oh, ragazzi, è la prima volta che metto le mani sulla pianoletta.
0: Vedete come te le metto addosso io dopo.
1: No.
0: Sì.
1: Vado? Pronti?
0: Vai,
1: siete vado. Pronti?
3: Se te la senti.
1: Vai.
0: Bella. Mamma mia. Ma che bravo.
3: Non stai proprio dentro nella metrica, però va bene,
0: ma
3: dai.
0: Bello,
1: sai, manco
3: come
1: cos'è la metrica,
3: lezione.
1: Non lo sai.
4: La metrica è il ritmo ordinato. La metrica è il ritmo ordinato, il tempo e la velocità. Qui
1: ma
4: c'è il metrometro di Mendel, la misura dei battiti per minuto.
3: Senta, bambino eruditito, basta dire che la musica su R101 è una pazza musica. Tornano Marco Mengoni ed Elodie.
1: Ti è piaciuta la gag?
3: E dopo torniamo sui vostri saggi di fine anno. 331 8090

0: Forza Musica, su R101, Elodie e Marco Mengoni. Il primo video che ha realizzato Marco Mengoni, diventato virale, è proprio quello del suo saggio di fine anno.
1: Dai.
0: Di quando aveva 16 anni, siamo nel 2004, e lui cantava un classico di Aretha Franklin.
1: Hai capito?
0: No, e adesso chiaramente lo rivedono tutti per dimostrare che aveva delle grandoti canore già a fine anno.
1: Vedi che dai noiosi saggi, molti dicono, essere tali, qualcosa di buono viene fuori ogni tanto.
2: Anch'io nei miei spettacoli facevo vedere i filmati di una recita di fine anno scolastica alle superiori.
1: Sì?
2: Sì, davvero.
3: Bravo. Scusate, ma c'è una vastità che vuol partire.
2: Era lì nascosta,
1: però scusate,
2: cercava l'uscita da.
1: Ma le vastità non si buttano così, perché uno poi non capisce se è riferita a Mengoni o a Cristiano.
4: A tutte e due,
2: ma più a Mengoni.
0: Ognuno si faccia la sua idea.
1: Allora, c'è un suggerimento per il bambino con il pianoforte. Gli consigliano di giocare a Jerry Lee Lewis, ma questa volta invece di dare fuoco al pianoforte, di darlo a se stesso.
5: Per favore, togliete quella pianola, Riccardo Russo, perché vi sto ascoltando con le cuffie che si sente tutto perfettamente. E quando arrivano le note stonate di Riccardo Russo mi rimbombano in testa. Sapete come quando vi viene il mal di dente, quel dolore?
4: Ma non è vero.
1: Uguale. È bello, di solito quando la gente si chiama di solito perché sente male, invece si lamenta perché si sente bene.
4: Troppo bene.
1: È favoloso.
0: Qualcuno passa in quei di bra, vede un uomo con una pianola.
2: No, devo dire che poi il pianoforte alla fine si tollera. È l'altro quello che la mamma lavora senza precauzioni.
1: Sì, esatto.
2: Che purtroppo,
1: che se la mamma avesse avuto precauzioni non ci sarebbe stato l'altro.
2: Ecco. Lì volevo arrivare.
1: Bravo.
0: Di fine anno di questi due ragazzi. Speriamo di non essere invitati, però voi ve ne siete subiti parecchi. Sentiamo un po' di voci.
6: Io ho il saggio di mia figlia esattamente il 19 giugno, giorno del concerto di Vasco. Sono andando a saggio di mia figlia che ha 10 anni, starà malissimo. Il concerto lo aspetto da un anno. Che faccio?
0: E come fai adesso?
2: Sta inguaiato! Sta inguaiato, mo!
1: No,
0: oppure fai come Fantozzi, che da una parte ti metti la cuffietta del concerto di Vasco e stai a guardare tua figlia.
2: No, Diego Abate Antuono, che andava al cinema con la Sandrelli, mentre attenzione
4: c'era il derby Milano-Inter.
1: Allora, se non vai a vedere Vasco, lui mica se ne accorge, con tutto il rispetto, però se non vai al saggio di tua figlia, questa poi la devi crescere, eh.
0: È un gran dilemma che abbiamo lanciato qui su R101. Che succede? Cos'è? Stanno facendo un programma alternativo i due ragazzi.
7: Loro. Qualcuno ha detto che mia mamma quando lavora non mette le precauzioni.
0: Non ce la faccio.

Sound, che ritmo, 8:40, questa è la banda di R101, come ogni mattina siamo qui in diretta fino alle 9, oggi sta succedendo di tutto, quindi preparatevi al prossimi 20 minuti con la banda.

0: Quanti di voi pensano che le bevande vegetali non abbiano un buon sapore? Beh, vi sbagliate. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì.
1: Bevande vegetali con ingredienti di altissima qualità italiana e dal gusto sorprendente. Perfette se cercate leggerezza senza rinunciare alla gioia di un gusto pieno.
2: Avena, mandorla, soia, riso, ma anche cioccolato e pistacchio, 100% vegetali. Non vi resta che provarle.
3: Ora Sì, il plant based all'italiana.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Wow!
5: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
7: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: che ti fa stare bene. Oggi però, dopo un puntatone così, vogliamo andare nell'iperuranio con la vostra musica. Quella. Sentiamo, andiamo a ballare?
1: E tu? Dove vai a ballare?
0: Dai.
2: Vieni a ballare in Lombardia, Lombardia, Lombardia.
0: Andiamo
2: Lombardia.
0: In Spagna, scusa. Andiamo a Ibiza. A ballare Ibiza. Cosa?
3: Ciao, sono Manu e visto che in Lombardia sembra essere esplosa l'estate, la canzone che mi fa stare bene è People from Ibiza di Sandy Marton. Ciao!
0: Ciao! Pippo from Ibiza.
4: Non è Pippo, eh?
5: Questa la so fare al piano, la volete?
4: No, grazie!

0: di Martin su R101.
1: Cristiano, avevo una cosa da chiedervi, che riassunta potrebbe essere così. Si chiedeva se aveva avuto più amori
0: Sandy Martin.
1: Sandy Martin, oppure avevamo perso più diottrie contemporaneamente io e Cristiano
2: insieme
1: in quegli anni. Ecco, la risposta è molto semplice. Quando si tratta, di esibirsi in un saggio, i pericoli sono due e uno arriva di conseguenza all'altro. L'emozione, che è quella che ti manda in danno e ti fa perdere la memoria, il filo della cosa che devi dire, del passo che devi fare se
0: certo,
1: è un saggio di danza.
0: Certo, voglio fare prove, ma poi quel momento lì può succedere di tutto.
1: E allora ci si chiede i cantanti come fanno? Quelli che hanno anni e anni di repertorio, di canzoni, di testi da ricordare uno dietro l'altro. Come, perché fai così? Perché
2: no, alzo la mano perché Samuele Bersani, che sono andato a vedere durante l'inverno, fa oramai concerti con Leggio. Lo dice subito, esatto. Dice guardate, io non mi ricordo più le canzoni. Questo è Leggio, come
0: è facile
2: fosse
0: a teatro.
2: Bar.
0: Sì, hai il tuo Leggio quando ti devi esibire magari in uno stadio enorme, ma dove lo metti il gobbo?
1: Ma vi ricordate Mariah Carey quando alle Olimpiadi aveva davanti e sembrava che parlasse
2: ma c'è un metodo
1: perché poi insomma al di là del monitor c'è, e questo non lo sapevo,
3: cambiare mestiere tipo
1: c'è chi nella cuffietta da auricolare ha registrato precedentemente la propria voce che in modo molto veloce suggerisce la frase da cantare immediatamente dopo.
3: L'autosuggeritore.
1: Esatto.
2: Come il suggeritore che a teatro sta nelle quinte, in quelle pause che l'attore fa, gli dice 10 parole.
0: I cantanti hanno già il loro auricolare, quindi sfruttano quello. Ma chi in particolare si è inventato questa cosa?
1: Sembra che Tiziano Ferro ne faccia grande uso, ma che Masini, no?
0: Esatto.
1: Che dopo il vaffa non gli veniva più in mente cos'altro da dire, no?
0: L'ha copiata a Masini. In realtà la storia è questa. Tiziano si doveva esibire dopo Marco Masini a Sanremo e ha sentito che lui nelle cuffie aveva dei suggerimenti. Ha detto geniale, lo voglio anch'io. Quindi ad ogni concerto, immaginatevi Tiziano Ferro che canta Rosso Relativo, comincia Rosso Relativo e nella cuffia senza macchia d'amore mai.
3: Madonna,
0: senza macchia d'amore,
3: che fastidio.
0: E così riesce a ricordarsi le parole.
1: E questo fa il figurone di quello che non ha neanche bisogno del monitor davanti.
0: Esatto.
1: Dico, guarda, pensate se
4: io l'auricolare ce l'ho quando mi accoppio.
2: I suggerimenti,
1: per spiegarti che ruolo devi avere in tutto ciò. Sì.
0: Quindi è impossibile dimenticarsi le parole.
2: Viene da dire che se sei Tiziano Ferro e non ti ricordi più il Rosso Relativo, puoi anche smettere.
0: Dice che c'ha questo problema di memoria. Però invece voi ai saggi siete sempre perfetti. Sentiamo le vostre voci.
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
5: Io ho 6 nipotini, ma non sono mai andata ad un loro saggio o recita scolastica perché piango come una fontana dall'inizio alla fine. Quindi
1: davvero?
5: Questa è la mia esperienza. Ciao Jenny da Napoli.
0: Questa è la tua scusa perfetta, Jenny da Napoli. Ammettiamolo che
3: Son così scarsi che gli viene da piangere.
2: Infatti negli inviti pregano di non fare foto col flash e di non buttare la segatura in terra. Così alcuni teatri.
5: Ciao amici, io a 6 anni ho fatto la recita, dovevamo in 5 rappresentare le vocali. Ovviamente io ero la lettera A, la coccola di mamma, ma la mia compagna, che odiavo perché era bellissima con delle trecce enormi, diceva: io sono la lettera I, la più bella che c'è qui. Una rabbia per tutta la recita, perché volevo essere io la più bella, ero solo la coccola di mamma.
1: Ma pensa.
5: Ciao, ti Cristiano, via, un abbraccione.
1: Cristiano era la lettera U che va sempre a far pupù.
3: No, no, è la lettera A col cioè nel senso finiva anche peggio.
2: Perché non hai risposto alla bambina dalle trecce lunghe?
6: Sì. Io lo dico. Comunque,
2: no.
6: Sì.
2: Fai la lettera U, così a Fangala ci vai tu.
0: Attenzione, è tornato il bambino erudito.
6: Perché, no! Perché dovete sapere che ho dato la paghetta ai miei genitori perché questo mese sono stati molto bravi.
1: Eccola lì.
6: Leggo sempre la storia prima di andare a letto.
2: Sì.
3: Ah sì, a loro?
6: Sì. Mio padre, se dice le parolacce, li tolgo la macchina e così deve andare al lavoro in taxi.
3: Bravo, che bella idea.
6: Di solito, se mio nonno guarda troppo la TV, TV gli tolgo le pasticche per la pressione.
3: No,
0: ma
3: quello no.
0: Ma c'è il bimbo.
6: Sì, per punizione.
1: Bambino, vieni a giocare con me a Mosca Cieca in tangenziale, poi alle 10.
6: Sì, però prima volevo parlarvi della mia tesi che si titola Interfaccia cervello computer per il controllo di, sì, di protesi robotiche con feedback tattile in tempo reale.
0: Questo titolo. Non c'è più tempo oggi qui, magari nei prossimi giorni.
2: Ma l'unità di misura di tua madre è sempre la teglia?
1: No!

0: dogmatica. Poi ci si alza, eterno ritorno, cataclisma terrestre, mondo che crolla, ci si rialza, vita domina, caduta morale, imperduto.
1: Rigore, rigore, arbitro colluto, sigla, vai con la sigla.
0: Mano, fiducia collettiva,
2: perché non porti sto bimbo a fare parapendio con te? No. Vabbè.
3: Perché questo mi racconta tutta la storia del parapendio, tutta la storia delle correnti e delle termiche.
2: Non c'è bisogno di lasciargliela raccontare.
3: Oh, non finisce un amore, ma non finisce davvero. 42 anni di matrimonio dei miei suoceri, ragazzi.
2: Oh,
3: Margherita,
2: oh, auguri.
3: Auguri. E non finisce la banda di Argento 1. Torniamo domani dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao, ciao.
3: Cristiano Militello.
4: Come si chiamano i tuoi suoceri?
3: Vediamo Margherita
4: se te li ricordi.
3: E Lino.
2: Vedi?
3: Brava. Dai, però
2: le l'ho suggerito in cuffia io.
4: No, non c'ha l'auricolare come
1: si chiama Lino, Ferro. Veramente? Si chiama Lino.
5: Lino.
3: E mi ricordo anche che dall'altra parte ci sono Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
0: Sì, arrivederci, ci vediamo domani per parlare di qualche endecasillabo. Non
3: certo,
0: lo so,
3: certo. Sì, sì, domani
4: speriamo
3: ti
4: tu muoia.
3: Troverai senza corrente in casa. Riccardo Russo già dalle 5 domani con il buongiornissimo. Bucategli questa tastiera,
2: anzi,
3: per favore.
2: Se trovi corrente in casa, mettici le dita.
1: Che bellezza. Ho trovato il mio sogno anche per domani, mi raccomando.
4: Va bene.
3: Grazie a Giuseppe Milano in regia, la nostra salvezza. Tiralo giù, per favore, spegnilo. Grazie. Oh. Con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. La squadra che ritroverete domani.
4: Forse.
3: E ora procediamo. Ciao a tutti.

0: La banda di R101 ringrazia.
1: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso ieri sera nell'attacco sferrato dall'esercito di Israele a Gaza. Lo Stato ebraico invade una larga zona del Libano, oltre la linea gialla, sul fiume Litani. Villaggi distrutti, i morti sono oltre 3.200, 30 in un solo giorno sotto le bombe. Meloni attacca l'UE, faccia meno ma meglio. All'assemblea delle imprese, sintonia tra premier e Confindustria, asse contro i vincoli europei. Da leader di categoria Orsini, critiche alla burocrazia comunitaria definita lunare. Il caldo aumenta, domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, allerta gialla per i temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Nel Regno Unito 33 gradi e mezzo, mai successo prima a maggio. Parigi patisce 7 morti legati alle alte temperature. A Caivano, nel Napoletano, 12 arresti, nel mirino il clan di Micco che taglieggiava gli imprenditori. Le indagini della DDA scoperchiano l'attività di un gruppo criminale tra spaccio, sparatorie ed estorsioni. Rissa tra almeno 10 persone al binario 6 della stazione Milano Certosa. Un 22enne italiano è stato colpito da una coltellata e in pericolo di vita all'ospedale Fate Bene Fratelli. I giovani coinvolti sono fuggiti su un treno in partenza. Contro Tabur, 3-0 di Sinner alla prima del Roland Garros, Juan Manuel Cerundolo al secondo turno per lui. Vincono anche Darderi e Arnaldi. In campo per questo mercoledì Cina, Sonego e Paolini. Al giro la maglia rosa Vingegaard trionfa a Cari. Oggi Cassano d'Adda Andalo, 202 km. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per lavori alla barriera di Napoli Nord in direzione Milano. Un veicolo in avaria provoca incolonnamenti sulla A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Trieste. In A16 procedere con cautela a causa della visibilità ridotta per il fumo di un incendio tra Cerignola Ovest e il bivio per la A14 in entrambe le direzioni. Infine, sulla Statale 1, diramazione dei Balzi Rossi, rallentamenti per pulizia del manto stradale tra Latte e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
9: Fernando, questa

0: da capo, dicono che non succede nulla di nuovo. Ogni giorno ce n'è una, fortunatamente, grazie a Dio, che ci tiene vivi. Allora, stamattina saltata, guarda caso, il giorno più caldo dei maggi della storia di tutto. È saltata l'aria condizionata. Allora siamo in un altro studio dei tanti. Siamo nello studio 20. Io ho dovuto chiedere, dopo anni che sono qua, ho appreso stamattina che questo si chiama studio 20. Ma 20 perché? Perché degli anni 20, Aldo.
1: Oppure perché siamo i ventesimi.
0: Mi collego con Aldo perché a questo punto, se la matematica non è un'opinione, sarai nello studio 18 o 19 il tuo?
2: Io sono nello studio 19, in diretta dallo studio 19, eccomi qui.
0: Eretto alla fine della prima guerra mondiale. Studio 19. Non lo sapevo io, 20 perché? Tu ne sai che sei più di lungo corso qui a R101, studio 20, questo perché?
2: Per è 20 strano, no, non lo so anch'io, perché, anche perché non ne abbiamo altri 18 di studio, quindi non so perché così, questi 19 e 20.
0: Va bene, in diretta dallo studio 20 di R101 comincia il programma che rompe
3: la ninja!
0: Allora, stamattina tutti in bocca alla Ferrari, anche quelli che stanno guidando una Panda, un'altra macchina utilitaria, però si sentono autorizzati a parlare di Ferrari. Ieri abbiamo glissato un po' perché abbiamo dato la notizia della presentazione di lunedì sera di questa, della prima macchina elettrica, e insomma oggi social, chiunque parla di Ferrari. Tonfo in borsa, intanto l'apriamo e vediamo. Belletri, buongiorno, sei vestito da tennista?
1: Sì, io amo il tennis.
0: Vabbè, mi piace moltissimo questa roba. Mi controlli in attesa che arrivi anche Regina?
1: Sì, no, Regina, dica, puoi dire ad Aldo dallo studio 19 di aprire la borsa, perché qua stiamo ancora facendo.
0: Puoi aprire la borsa dal 19.
2: La mia borsa qui nel 19 è già aperta. Registra un più 0,32%.
0: La Ferrari recupera la perdita di ieri dell'8%, che vale quasi 5 miliardi della capitalizzazione della macchina.
2: Non sta ancora recuperando, non abbiamo il listino dei titoli.
0: Perché, Regina, gli italiani si sentono in dovere? Perché insomma la Ferrari è di tutti, magari. Perché già è un simbolo del paese, perché uno status symbol, perché è un sogno. E allora tutti si sentono in dovere di criticare l'evoluzione. Vedi, il progresso mette sempre paura.
4: Lo so, amici.
0: Perché,
4: cari,
0: amici,
4: buongiorno,
0: cari, sta amica? Perché si critica lo stile, Aldo, no?
2: Si critica il design, viene considerata bruttina, insomma, però è un mouse,
0: tu lo guardi, è vero. Buongiorno, Marcello!
1: Beh, sì!
0: Che studio è il tuo? 211, ok, sono tutti distanti.
2: Dicono i detrattori che vista da dietro assomiglia alla Panda. A me non sembra, però.
1: Beh, no.
0: Ma io personalmente ho avuto il piacere di vederla. Sembra una macchina, è bella. Pensate, chi ha,
2: magari è un po' retro, magari.
0: Che
2: se
0: la
2: vogliamo.
0: Ferrari ha depositato 600 brevetti per realizzare questo modello. Tra l'altro, fatto dallo stesso che ha realizzato l'iPhone. Capito?
2: Esatto.
0: È una roba così, però insomma, qualcuno ha detto, Montezemolo, per dirne uno, ha detto togliete il marchio.
2: Sì, ha detto potrebbe essere la fine di un mito. Sembra un po' esagerato.
0: Qualcun altro, più ragionevolmente, ha detto, avrebbero potuto lanciare questa linea elettrica, come dire, un sottobrand, no? Sopra brand o sotto il brand? Che dici?
4: Sopra brand.
0: Sì. E vai Ferrari. Va bene, siamo entrati nelle vostre macchinine. Se volete entrare anche voi, da noi fate pure.
3: 21 80 90 101.
0: Siete proprio calibrate, proprio a posto stamattina. Andiamo!
3: Ci

0: Procediamo! I love you!
1: Questa separazione stamattina?
2: Quale? Che separazione? Di cosa
3: degli
2: parla?
3: Studi.
2: Lasciate stare, lasciateci stare in questo delirio totale. Delirio che investe tutta l'Europa per il caldo, Aldo. Caldazza, la gente scappa. Vedevo immagini veramente da Parigi, soprattutto la Francia. No, chi sta soffrendo di più in queste ore?
4: Sta soffrendo di più l'Europa occidentale. Questa aria calda arriva dal Nord Africa e si è posizionata, questa bolla di aria torrida, sulla penisola iberica, sulla Francia e sulla Gran Bretagna. Noi siamo, pensate, ai margini di questa bolla, eppure
2: capito?
4: Fa caldino anche da noi.
2: Londra, anche a Londra, immagini mai viste per quanto riguarda maggio, insomma. È inedita, e tanto per cambiare, ancora una volta gli esperti, con massimo rispetto, dicono: pensate alle armi, ma vi siete scordati del clima. Vuol fare una considerazione sul clima, perché poi devo andare sulle auto ancora da Aldo. Prego, Regina, una considerazione seria, importante, veloce, però sintetica, che abbiamo tanto da fare.
5: È sempre stato lì.
2: Vorrei una birra.
5: Sì, lì. E il sole, la pioggia.
2: C'è la macchina della birra, solo quello del caffè c'è, eh? Che discriminazione, però.
5: Il ghiaccio.
3: Ci sono quella alla spina, i bidoni.
2: Ok, che sta dicendo quella?
5: Stiamo tranquilli.
2: Ma tipo quella del ghiaccio, cioè...
5: Niente, certo. Okay. Niente eterno.
2: Okay. Grazie Regina, torno da.
3: Considerazioni importanti.
2: Ma cos'è che ha detto? Perché siamo
4: pregnanti proprio.
2: Ci ha toccato, eh.
3: Che rimarranno indelebili.
2: È arrivato anche nello studio 2017. Che miseria stamattina. Già me lo scrivono qua. Puntata da
5: urlo.
2: Allora, tornando alla Ferrari, luce criticata. Mi confermi che anche la Ferrari stamattina è in calo in borsa, Aldo? Sì.
4: No, adesso controlliamo, perché non ho ancora il dato del titolo
2: Tanto
4: Ferrari.
2: La borsa ha aperto con un segno positivo. Ieri la borsa, la Ferrari ha registrato un meno 8%. Voglio dire, anche altre case automobilistiche, ne prendiamo una a caso importante, tipo sperimentano le elettriche, no? Anche
3: Beh,
2: perché
3: sì.
2: Non è che, tipo, è uscita la nuova l'elettrica della Porsche, che è un altro marchio di quelli, no? Insomma, importanti, sportivi, belli, rappresentativi. Fondata da?
5: Ah, la Porsche della Lamborghini.
2: Esatto.
5: Come no? Ciao
2: Porsche,
5: amici.
2: La Porsche da Ferdinand Porsche. Era proprio fatta per me quella macchina,
4: quel Porsche
2: con le iniziali FP. Arca miseria. Vabbè, anche la Porsche ha presentato l'elettrica, ma tipo 3-4 anni fa, no? Mi pare, anche di più, la Taycan si chiama, che è una macchina che stilisticamente è vicina, no? Alla 901, alla 997, insomma, allo stile Porsche. Ora, poi il pubblico invece ha fatto una selezione, non se l'è filata, i porschisti non se la sono filate, la macchina che trovi meno costosa, anche se è bella, è così, potrebbe essere anche per la Ferrari. Perché sta critica? Perché rappresenta di più di una macchina, Aldo, secondo te?
4: Ma sbaglio intanto questo nuovo modello Ferrari, la luce elettrica, è tra le più costose della Ferrari, tra i modelli più costosi sarà
2: tra i modelli più
4: questo
2: costosi.
4: Già influisce. Poi perché comunque gli amanti di certe auto privilegiano le motorizzazioni tradizionali, già non sentire il rombo tradizionale della Porsche o della Ferrari, insomma, qualcosa cambia.
2: Beh, quella è una scelta, in effetti molti rimangono sui motori tradizionali. Tu pensi che ci sono delle macchine elettriche che sono silenziose, ma che hanno artificialmente il rombo. A quel punto comprati, no, voglio dire. Però questo è un punto, va detto anche che interamente costruita in Italia, è un oggetto dal punto di vista tecnologico esagerato, però lo stile, insomma, diciamo la filatura, no? L'immagine non è Ferrari, c'è poco da fare, non è Ferrari. Secondo voi qual è la macchina più bella del mondo? Se voi aveste soldi da spendere, e li avete, Regina, con quale macchina vorresti essere scarrozzata?
5: Ferrari.
2: Allora Ferrari, quale modello?
5: Adesso non mi viene in mente,
2: non
5: manco
2: uno, vabbè. Sabrina, tu?
3: Ma io
2: Morelli,
3: sai che
2: Morelli
3: sono
2: ti parla di macchine, Morelli?
3: Sì, vabbè, a lui piacciono macchine di lusso.
2: Certo, vuoi una Zonda?
5: Una Zonda.
3: Io penso che la macchina di lusso che mi porterà sopra sarà il carro funebre.
5: Dai,
3: perché io
5: Sabri,
3: sono utilitarie.
2: Guarda che costano tanto e sono belle.
3: Appunto.
2: Ma sai che le fa anche la Maserati? Ci sono
3: sì,
2: i carri
3: sì,
2: funebri
3: ci sono dei
2: esagerati.
3: Brand magari, alti cioè, sonanti.
2: Ne verrà uno fuori anche della Ferrari prima o poi, no? E dai, e dai, e dai. Magari anche quello si prenderà delle critiche. Va bene, parliamo di macchine stamattina, se volete, qui su R101. Andiamo.

0: scene comiche di canzoni già montate.
1: Canzoni già montate.
0: R101, canale 67.
1: Canzoni elettriche.
2: Sempre.
1: Canzoni elettriche, tra credi, perché di elettrico si parla. Dicono è come se facessero l'Harley. La moto, parli anche di moto elettriche, si arriverà più o meno lì, ma anche la Harley, lasciamo stare, ha abbandonato i modelli tradizionali brum, pom, pom, pom, pom, che non fanno manco più così. Adesso ci sono delle moto che seguono tutte con non c'entrano nulla come stile, è il segno dei tempi. Ma cos'è questo progresso?
2: Comunque sulla carrozzeria sei informatissimo, eh?
1: Beh, come i maschietti, sai, da bambino.
2: Bravo.
1: O bambole o macchine.
2: Bambole per me. Poi macchine con sopra le bambole.
1: Ad un certo punto le bambole non le tratti più per una questione proprio di età. A proposito di bambole, sai chi arriva oggi in questo studio stretto piccolo? Cristina di Apostrofo.
3: Avena!
1: E dove la metto io?
2: Vabbè, ma è piccola, è tascabile.
1: Vabbè, però sai che se si struscia la roba, poi io questo caldo non metto più le mutande. Quindi, sai,
2: tu hai ufficialmente...
1: Non svegliate il can che dorme! Tu ci perdevo le portate, eh?
4: Di che cosa?
1: Ciao, mamma mia. Ci sono degli interlocutori, guarda.
5: Procediamo!
6: Croce, sei in formissima stamattina, eh?
7: Croce, la tua voce è così sexy.
8: Mi piace il canale 60.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Per molti il futuro è solo incertezza.
17: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
18: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
19: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
18: Joe, ma che dici, sono un disastro.
19: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo. Bravo. I love you.
1: Ma no dai, allora leggete proprio nel pensiero. Ma è possibile? È la canzone che stavo cantando nemmeno 5 minuti fa.
2: Funziona così, è così, funziona così qua. Allora, quanta gente stamattina.
3: Per me è un gin tonic, però
2: va bene. No, quest'ora questo caldo. La birra ci sta, può sostituire il caffè, perché secondo te cosa fa peggio? Un caffè o una birra? Paramamara. 9:30.
3: Fernando!
2: Cosa c'è?
3: Ma che te frega te se elettrica o meno? Liberi un po' di croccante e te la porti a casa anche questa!
2: No, non mi piacciono più le maghe, mi piace, seguo, ma non guidarle, non riesco.
4: Ma spiegatemi come può una supercar come la Porsche, la Ferrari, la Lamborghini, la Pagani, cioè macchine prettamente sportive, ipercar, supercar, megacar, andare elettriche, cioè una macchina che ce ne deve consumare e fare rumore.
2: Consuma rigore, stride, no, beh,
5: ci
2: però
5: sono anche le macchine da Formula 1.
6: È un po' come se il Vaticano aprisse un sexy shot.
2: Sono messi tutti la Ferrari in bocca stamattina, c'è poco da fare. Molti altri invece ne parlano così come un sogno. Va bene, si deve andare perché esistono ancora quelle indicazioni. Non è che sono state un pochino messe in discussione, si è spostato, protratto il lasso di tempo in cui cambiare completamente verso l'elettrico, ma esistono, no Aldo?
5: Cioè, ci sono anche le macchine di Formula 1 elettriche, c'è un campionato dedicato e viaggiano.
2: Ragazzi, volete esempio? Vogliamo andare avanti, ma siete così contro il progresso? Tutti conservatori, cosa vorreste vedere? Le balilla in giro, No, scherza. Sai cos'è la balilla?
7: È una macchinina antica.
2: È una macchinina antica, del periodo fascista, diciamo.
7: La.
2: Allora, abbiamo parlato di tutto, adesso cazzeggiamo. Noi non abbiamo detto delle regioni a rischio, cioè a rischio, dove c'è l'allerta, ve ne sono, se non sbaglio, ben 14, però da oggi dovrebbe attenuarsi questa calura insolita, no? Per maggio, Aldo.
5: No, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno. Domani sarà il picco e ci saranno 4 città in bollino rosso. E sono Torino, Roma, Firenze e Bologna.
2: È inutile, insieme i soliti appelli. Regina, non ti esporre al sole, cioè per
7: bere tanto,
5: bere tanto acqua.
2: Poi se ti deve arrivare uno scioppone, ti arriva uguale. Saluta tutti nel caso in cui dovresti, cioè
7: amici cari,
2: veloce però, cioè noi dobbiamo fare la cerimonia.
7: È stato bello essere qui. Anche perché se ti dà un colpo non hai tempo.
2: Ci vedremo in un'altra vita. Veniamo alla puntata di oggi, al cos'è, al chi è, al live, alla ricerca, all'ester. Disastro.
7: Che mal di testa.
2: Non volevi fare nulla. Allora, facciamo in ordine. C'è la canzone che ti fa stare bene. Andiamo con quella più vicina. Ieri abbiamo dato un'indicazione, il termine era.
7: Era
2: dimentica, vedi? Siete dimenticati.
7: Infatti, per
2: mamma
7: stare in
2: mia,
7: tema.
2: Che disastro atomico elettrico. Allora, se avete una canzone che nel termine o nel testo, ma sia una bella canzone, ci sia dimentica in italiano, in inglese, come volete, mandate un vocale al 331 80 90

0: sorpresa!
1: Armando, vedi che qualcuno chi ti incula, lo trovi!
2: Ah, ti incula te!
3: È sempre il coro migliore questo, è un classico ormai.
4: Perché è una spinta!
0: Oggi stai attento perché potrebbe esserci qualcuno. Allora, ci stiamo lavorando per voi per la canzone che ti fa stare bene, per gli altri appuntamenti che vi coinvolgeranno nel corso di stamattina, però adesso abbiamo un disco nuovo. Chi lo propone? Belletri, dai,
4: allora,
0: roba tua!
4: Sono due giovanissimi, due bellissimi, due bravissimi ragazzi. Cantano invece le ragazze Clara e San Giovanni.
0: Quella!
5: Procediamo!

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve!
2: Ma questa signora non è mia madre!
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 € e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi 30% di sconto 1,39 €.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
17: Ops.
18: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
23: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
24: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: elettrica. No, mollano queste macchine, costa no. Ferrari. Qualcuno grida al plagio, sei uguale alla Passat. No. Ma dai, si è esagerando. Poi è un'occasione per far chiacchierare. Mattarella cosa dice? L'hai visto il presidente in macchina?
1: C'è anche salito, sì, l'hanno presentata al presidente. Beh, lui non è che si è lasciato andare a critiche.
0: Beh, certo, lui è impassibile.
2: È molto diplomatico.
0: È impassibile il nostro presidente. Attenzione, c'è la ruota. Belli! Allora, ci siamo lasciati ieri a mezzogiorno dandovi l'indicazione per la prima canzone che ti fa stare bene. Qui su R101 c'è ogni ora uno spazio dedicato alle vostre canzoni, in questo caso con qualche limite, con qualche paletto. Allora, la canzone ti fa stare bene deve contenere nel titolo o nel testo "dimentica la Ferrari".
2: No, dimentica e basta.
0: Dimentica la Passat, comunque mi fa... è vero, l'ho guardata meglio qualche somiglianza. Va bene, dimentica. Sentiamo le sette prese in considerazione su migliaia, prego.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno R101, buongiorno a voi tutti. Chi se non Raff con la sua bellissima "Dimentica"?
5: Canzone viola.
6: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema di oggi la canzone che mi farebbe stare bene è "Keep Forgetting" di Michael McDonald.
0: Capito.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno R101, la canzone a tema che mi fa star bene, "Forget Me Not", Patrice Rushen. Ciao.
2: Bene.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao ragazzi, sono da Roma. Per la canzone in tema di oggi proporrei "10 ragazze" di Lucio Battisti.
0: E dice perfetta. Vuoi sapere che ha detto? No.
2: Che non vivo più senza te.
0: E lo dice "Dimentica".
2: Sì,
0: matto.
2: Certo che lo dice.
5: Vabbè. Canzone rossa.
10: Procediamo. Buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare "Forget Me", Luis Capaldi.
11: Canzone fucsia.
12: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene con il termine "dimentica" è "Come se non fosse stato mai amore" di Laura Pausini.
2: Un abbraccio
5: a tutti. Canzone gialla.
13: Buongiorno carissimi, per la canzone a tema "dimenticare", "Forget", propongo "Forget You" di CeeLo Green.
0: CeeLo Green. CeeLo Green.
2: CeeLo Green.
0: CeeLo Green, CeeLo Green, CeeLo Green.
2: CeeLo Green, CeeLo Green.
0: Quale conosci di queste? Sono quelle.
2: Allora, io vorrei o 10 ragazze di Battisti o Laura Pausini "Come se non fosse stato amore" o "Rap dimentica".
0: Ho capito, perché le altre non sai mai.
2: Esatto.
0: È piccola. Cosa vuoi? Regina, tu invece Michael McDonald?
14: Oh, lui sì, io lo adoro.
0: Sì, perché lì collega sempre a qualcosa da mangiare, insomma, il riferimento è quello. Giro. Beh, sono tutte belle.
2: Esce azzurro Ferrari.
0: Le mamme del mondo. Vedete che c'è rossa, rossa.
5: Canzone rossa.
10: Procediamo. Buongiorno. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare "Forget Me", Luis Capaldi.

0: Che bella canzone.
1: Dai!
2: Fernando, vedere la tua faccia quando ci rimane male per una canzone è bellissimo.
1: No, è vero, io sono
3: proprio deluso.
1: Sono impassibile. Era la canzone che ti fa stare bene. La sorte è andata su Lewis Capaldi. Allora, tra un'ora tocca ancora a voi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Criticoni esagerati. Va bene, la
3: vogliamo
1: prossima.
3: Vogliamo salvare Battisti?
1: No, che salviamo. La prossima ci distendiamo. La prossima canzone,
3: vero?
1: Perché regnerà, impererà Sua Maestà l'amore.
4: Con tanto amore te lo metti chiaro. Con tanto amore.
3: Hai rivisitato il testo.
1: Te lo porgo.
3: Quella è una conseguenza.
1: Te lo porgo. Allora, la prossima ora, tra un'ora precisa, ci sarà una canzone d'amore, una delle vostre indicate da voi, ma con insieme un pensiero d'amore, una dedica a qualcuno che vi sta facendo stare bene, qualcuno che magari vi dà qualche piccola sofferenza. Anche questo è amore. E allora, dedicata all'amore, la prossima canzone che ti fa stare bene, con un vocale a questo numero, prego.
4: 331 80 90 101.
1: Allora, continua a far caldo. I temi di stamattina sono la luce della Ferrari, cioè la Ferrari luce, la nuova macchina elettrica, il caldo che imperversa sempre maggiormente in queste ore in Italia, con delle punte che oggi arriveranno fino a 40 gradi. C'è qualche preoccupazioncina anche per Belen. Sta bene comunque sta ragazza, dai, no?
3: Si sta curando.
1: Com'è la storia? Ha avuto un malore Belen Rodriguez?
2: Fernando.
1: Cosa c'è? No, ma perché?
3: Un amico.
1: Perché molti poi stanno allargando sta storia che è successa. Allora ricordiamo cosa è successo a Belen. Allora.
5: Racconto io o Velletri?
3: No, racconti tu.
5: Belen è stata ricoverata in ospedale dopo un malore che non possiamo neanche definirlo un malore, non sappiamo esattamente cosa.
1: Una crisi.
5: Di panico, insomma, può essere. I vicini di casa l'hanno sentita urlare, chiedere aiuto, hanno chiamato le forze dell'ordine, che hanno faticato a entrare in casa perché lei non voleva aprire la porta. Insomma, alla fine l'hanno trovata in stato abbastanza confusionale, l'hanno portata in ospedale per dei controlli. Lei è stata dimessa.
1: Sta bene, ma si racconta
5: di un periodo legato a depressioni, attacchi di panico.
1: Volevo arrivare, vabbè, l'hanno raccontata un pochino più articolata ai vigili del fuoco l'episodio, ma al di là dell'episodio, adesso fortunatamente sta bene. Molti si sbracciano stamattina sui social a parlare di corsa continua alla perfezione, all'essere belli, all'eterna giovinezza, a questo comunque stile di vita che ha come obiettivo soltanto l'apparire perfetto, vincente, eccetera, che sfianca.
3: Ma poi è uno stato apparente, magari ha delle cicatrici interne, sofferenze.
1: Sta corsa sfrenata, esclusiva quasi, no? Questo obiettivo che ti pare di essere bello. La fatica, io ve lo parlo.
3: Lei lo sa, no?
1: Una mattina tra palestra, vai in palestra, vai dall'estetista e togliti il punto nero e fa di qua. Cioè,
3: è uno stretta.
1: Io arrivo alla sera.
3: Sì, è stanco.
1: Aldo.
5: Altro che barricarsi in casa.
3: Noi ci scherziamo, ma sono
1: Ci scherziamo, però è una cosa su cui far riflettere. Poi sai, questi sono spunti anche per psicologi, sociologi.
3: Esatto, per allargare.
1: Ma guarda che non sono soltanto quelle particolarmente in vista, ovvio, se sei sempre sotto i riflettori, che esci fuori di casa e ti trovi il fotografo, qualcosa deve apparire anche al supermercato sempre in
3: c'è una pressione estetica non banale.
1: Capito, è un lavoro. Mandiamo un abbraccio a Belen, dai. Ma amore,
3: Belen,
1: dai, piccola, che sei ancora bella. Forza. Bella. Andiamo.
6: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.
8: I had a

0: insuperabile Taylor Swift. Allora, questa è R101 in radio e in televisione. Siete arrivati da poco? Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Volete chiacchierare anche voi sulla Ferrari, fare le vostre battute? Intanto, se vi fa piacere,
2: ma parliamo dell'insalata di riso invece.
0: La Stellantis, che è una casa automobilistica italiana, diciamo, guadagna quella che guadagna di più in borsa stamattina, è anche la Ferrari recupera, sì. No Aldo, intanto insomma, a proposito di Ferrari,
3: sì, la Ferrari guadagna oltre l'1%, però avendone persi l'8%
0: ieri, insomma, le critiche avanzano, molti si chiedono anche di una cosa ragionevole, no, perché alcune automobili che hanno una certa vocazione poi switchano verso che ne so, i SUV, le station wagon, altro tipo di macchina. L'aveva fatto anche la Ferrari con la SUV. Se la macchina sportiva mantiene, oppure se devi fare una macchina elettrica prendi uno dei modelli più belli e lo fai elettrico e rimane quello che è, che non è nulla di sbagliato, senza calcare in questo senso la mano. Ma poi il mercato che decide, perché magari noi stiamo parlando così male, vorrei parlare una roba all'altra, il riccone, perché quello è il segmento, e sai che cos'è, che è talmente tanto brutta che me la piglio e la tengo in casa.
2: E perché no?
0: Perché sì, come dicono i veneti, brutta scimmia fa bei giochi. No,
2: certo, ci puoi strusciare sopra.
0: Con
2: tutto il
0: giorno.
2: Il
0: rispetto per la scimmia, eh? E guarda, devi stare
2: attento.
0: E per i giochi. Però va a finire anche così. Adesso seri, perché non arrivano belle notizie. Aldo, sentiamo.
3: Sì, le notizie di queste ultime ore: un ragazzo italiano di 22 anni, ma originario dell'Ecuador, è morto nella notte in ospedale dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa che era scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. A questa rissa avrebbero preso parte almeno una decina di persone, tutte di origine sudamericana. La guerra in Medio Oriente. Un alto ufficiale dei Pasdaran, che sono le guardie rivoluzionarie iraniane, ha detto che è improbabile che Iran e Stati Uniti riprendano la guerra, ma Teheran è pronta a difendersi da qualunque attacco. Secondo gli iraniani, le possibilità di una guerra, di riprendere la guerra, ora sono basse a causa della debolezza degli Stati Uniti. Restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Spagna, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. L'operazione per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta che dovrebbe essere su un presunto finanziamento illecito al partito. Il Partito Socialista, che lo ricordiamo, è il partito del premier spagnolo Pedro Sánchez, che questa mattina è in Vaticano per incontrare Papa Leone. Infine, Firenze la scorsa notte ha ricordato la strage di Via dei Georgofili. 33 anni fa la mafia fece esplodere nel cuore della città un'autobomba, provocando 5 morti, 48 feriti e gravi danni alla Galleria degli Uffizi. All'1:04 della scorsa notte, l'ora esatta dell'attentato, istituzioni, cittadini e familiari delle vittime si sono ritrovati sotto la Torre dei Pulci, che fu devastata dall'esplosione di 33 anni fa.
0: Bene, poi più tardi torneremo anche sulla calura e su alcune città, sì. Oggi bollini arancioni a Iosa, domani si va addirittura sull'emergenza sui bollini rossi per alcune città, poi entreremo nei particolari. Bella canzoncina per chiudere l'intervento di Aldo, prego.
1: Grazie Aldo Preda.
4: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101.
5: Che passa contigo? Dimmelo.

0: Mamma mia, che ritmo! Questa canzone l'ho ballata ieri al Mucca Assassina.
1: Che bella! Dai, è una bella canzone d'amore. Sì. Tanto. Chi è costei? Chi è? Regina?
2: E Sienna Spire ha soltanto 23 e qualcosa di età.
3: No, 20 anni.
2: 20 anni. Avevo messo 3 in più. È meravigliosa.
1: Salutala da parte nostra. Sienna. Non si chiama Sienna?
3: Sienna Spire.
1: Va bene. A proposito, come siamo con l'amore? Siamo messi bene? 10:45 c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene con una dedica, con un pensiero d'amore, che sia anche gioioso, non per forza sofferenza. Però spazio vostro, fate quello che vi pare.
4: Ciao, procediamo. Ma non ve ne frega niente del giro. Ma io ve lo dico lo stesso, Vingegaard cala il poker, quarta vittoria nel giro, Calabrone Rosa all'attacco.
1: Ma siamo sulle macchine stamattina, proprio non ci si riesce a spostare dalla Ferrari, fanno degli accostamenti assurdi. Dopo la Passat dico che assomiglia al Bimby.
3: No, dai!
1: Ma smettetela, basta! No, invece per il Giro d'Italia danese, no? Questo signore che si appresta a vincere il 109° Giro d'Italia.
5: Sì, danese, un campionissimo danese.
1: Allora, individuiamo invece il live. Dobbiamo far subito, perché poi dopo con Cristina D'Avena dovremo fare un live in studio. L'esterna di Regina oggi ha un suggerimento.
3: Qual è?
1: Se lo accetta, I Got the Power degli Snap.
2: Ok, accetto.
1: Lo accetti?
2: Accetto.
3: Ma
1: dov'è,
3: come
1: l'accetta?
3: Mai oggi è l'anniversario di questo
1: brano.
3: Ma
1: perché vogliamo forza, vogliamo potere, vogliamo energia. È vero, per combattere sto caldo. Quindi lo accetti, fai il live. Tra poco lì c'è anche la chitarra, prendila.
2: Grazie.
1: Se vuoi. Prendi appesa, di Ringo, l'ho rubata lì a Virgin.
2: Allora. Oh, grazie Ringo.
1: Bella chitarrone. Tu devi fare.
3: No, ma para. Credo che Ringo neanche lo sappia.
1: Papà para. Capito?
3: Mazza, che brava!
1: Certo. Ora attenzione però, perché c'è la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti il live di Regina. Sigla?
6: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti un live di Regina. Giusto,
1: amiche? Ok. Bello. Oh, l'argomento è bello, la ricerca è bella, perché diciamo è consona. Ok?
3: Cioè garantisci tu per Aldo che è bella?
1: È consona, diciamo, al momento che stiamo vivendo. Sentite, la fonte, Aldo?
5: La fonte è un'indagine dell'agenzia giornalistica AGI su dati Google Trends Italia. E l'argomento della ricerca è molto semplice. Quali sono le mete più cercate in Italia per il ponte del 2 giugno e per le vacanze estive?
1: Beh, semplicissimo, no?
5: Semplicissima. Eppure... diciamo che intanto queste ricerche si sono concentrate intorno a tre elementi fondamentali: meteo favorevole, budget contenuto e destinazioni che possono essere raggiunte senza troppi spostamenti.
1: Allora, abbiamo tre indicazioni. Allora, perché noi facciamo la radiografia a ogni movimento degli italiani, a tutto quello che fanno, tra poco anche al loro pensiero. Quindi ponte del 2 giugno e in generale vacanze estive che sono lì ad un passo. Quindi indicazione, budget basso, non c'è una lira, c'è sta croccante.
3: Vabbè, il minimo sindacabile.
1: Meteo, quindi.
3: Nel tempo.
1: E l'altra qual era, Aldo?
5: E posti facilmente raggiungibili.
1: Regina, secondo te? Molla
2: a casa!
1: Potrebbe anche
5: più raggiungibile di quello, nessuno.
1: Raggiungibile.
3: Non spende una lira.
1: Un posto,
3: sta a casa.
1: Un posto caldo, pochi soldi e poco tempo per arrivarci.
2: Addirittura, ragazzi.
5: Oh, no, ma sì, devi ma dire località.
1: Dai. Svegliate un po'.
2: Vabbè, agriturismo a un'ora di macchina da Milano. Mamma mia.
3: Senti, Aldo, scusa, ma la ricerca in che regione è stata fatta?
1: In Italia. Mamma mia.
3: No, perché facilmente raggiungibile dipende da dove parti.
1: Anche questa.
3: Scusa.
5: Allora, gli italiani si stanno organizzando per le vacanze estive e per il ponte del 2 giugno. Cercano su Google quali sono le mete più cercate.
1: Così difficile, te lo dico io? Te lo dico.
3: Allora,
1: Riviera Adriatica.
3: I miei amici del nord, non so se per l'analogia col nome, vanno al Ponte di Legno.
1: Liguria?
5: Tenete presente che il meteo, le previsioni sono una delle condizioni di ricerca. Per il ponte del 2 giugno al nord non sarà bellissimo il tempo.
1: Quindi l'indicazione. Quindi Puglia? Dai.
5: Ma un po' più giù anche.
3: In Calabria
1: c'è la Grecia dopo la Puglia.
3: No. In Basilicata.
1: Dipende, se vai dritto c'è la Grecia.
5: Allora vi dico Costiera le destinazioni. Malfitana. Così,
1: basta,
5: così
1: basta,
5: interrompiamo
1: veloce.
5: Questo scempio.
1: Esatto.
5: Al settimo posto.
1: Andrea Scempio.
5: Amsterdam.
3: Ma scusa, hai detto in Italia?
1: È vero.
5: No, in Italia, ho detto le ricerche degli italiani.
1: Hai detto in Italia. La cagaste, Aldo, fuori.
3: Fuori dallo studio 19.
5: Sono stato, no, questo studio ci sono solo io, è mio e io resto quanto mi pare.
1: Vai, allora,
5: ho detto le ricerche degli italiani.
1: La sta girando la fritta.
0: La cagaste.
1: Sta girando la fritta.
5: Va bene. Silenzio, per
1: la vogliamo
5: cortesia.
1: Chiudere. Quindi,
5: al sesto
1: Amsterdam.
5: Posto Londra, al quinto Palermo, al quarto Firenze, al terzo Roma. Al secondo posto la Sicilia. Vedi? E la meta più gettonata per il ponte del 2 giugno è Ischia.
3: Oh, che meraviglia!
1: Ischia!
3: Totalmente d'accordo.
1: Ischia.
5: Che bello. Sud, mare, meteo
1: cosa
5: bello, caldo, prezzi
1: Ischia.
5: Contenuti.
1: Perché ognuno ci si apre un ricordo. Io mi ricordo l'hotel.
3: Io penso che tu ti ricordi più Rischia.
1: No,
3: Ischia.
1: Ischia mi ricordo.
5: Ischia tutto.
1: No, Ischia mi ricordo.
3: Fuori dallo
1: Aldo,
3: studio 19.
1: Aldo, oggi stai esagerando. La Ferrari e il caldo sono un mix esplosivo per te. Allora mi ricordo l'hotel Regina Isabella, se non sbaglio, uno dei più belli. E una limonata con Gianna Nannini.
3: No, una limonata aspetta, nel senso bacio con lingua e saliva.
1: Cioè, bacio con lingua e saliva.
3: Limonata con i limoni splendidi.
1: Un bacio con lingua saliva.
5: In che anni? È recente la
1: 90...
5: cosa?
1: 90. Lei era con sua mamma, io ero con Solieri.
3: Ma 90 era l'anno?
1: No, aspetta, sì. 90 e 97.
5: Notti magiche?
1: 97. No, ma
3: limoni magici.
1: No, un matinè, era solo un matinè, niente dei che in piscina.
3: E invece vedi ombrelloni e limoni.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
3: Viva
1: Ischia. Che vi regalo sul piatto. Del mamma che bacio.
3: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce su R101.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: perfetto sa di felicità.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Scegli AIRC per il tuo 5x1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5x1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Rida Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, con la sola eccezione delle zone montuose, dove con il passare delle ore la nuvolosità è destinata ad aumentare. Possibili brevi rovesci o isolati temporali su Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale, Appennino tosco-emiliano e Calabro lucano e nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, punte massime intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Al coro, si deve partire in coro in autonomia, prego!
1: Mamma mia!
0: Dai, più quadrato! Sei astenuta, dice meglio. Allora, straordinario.
2: Procediamo.
0: Cosa c'è?
3: Ragazzi, buongiorno. Vittorio Nidere, confermo, quest'anno Ischia numero uno. Ma poi vi voglio ricordare, perché sento su questa radio che fate molta pubblicità per la Puglia, che la Campania è molto più bella della Puglia.
4: Ciao ragazzi, io sono di Ischia, sono Fabio, faccio il corriere. E non a caso Fernando ha scelto il top di gamma. Regina Isabella è uno dei migliori alberghi dell'isola. La prezzi alle stelle,
0: certo.
5: Però non è solo quello
0: altri
5: delle
0: altri tempi, ma ce ne sono,
5: che è abbastanza
0: ce ne sono
5: cara,
0: tanti. No, dicono che non sia cara. Almeno Aldo diceva questo, perché la ricerca che abbiamo comunicato prima, come dire, faceva riferimento a tre elementi, a tre soprattutto facilmente raggiungibile:
5: bel tempo,
0: i costi contenuti e il meteo. No, Aldo, erano questi,
6: esatto,
0: tre.
6: Questi i tre criteri più ricercati dagli italiani.
0: Dicono, però molti dicono che Ischia non ha proprio tutti questi prezzi contenuti. Comunque, posto bellissimo.
6: Fuori stagione ha prezzi molto contenuti.
0: Stiamo parlando comunque già
6: durante
0: iniziando.
6: I ponti.
0: Vabbè, salutiamo gli amici di Ischia, non sapevo ce ne fossero così tanti. Procediamo con R101 stamattina. C'è Regina, va subito di fuori.
7: Regina di fuori.
0: Ma metaforicamente di fuori, perché rimane in studio, lo studio non ci permette il live, l'esterno, perché c'è solo un cornicione al settimo piano.
5: E non è il caso.
0: Esatto, con questa calura, sai.
5: Possiamo stare al primo piano, ok?
0: Basta un non nulla e mi raggiunge l'aldilà. Allora, come la vedete? Cioè, la vedete bene? Aldo, la vedi nei monitor, inquadrata sul 67 con chitarra?
6: Bella!
0: Per contrastare questa... come dire, intorpidimento causato dalle temperature elevate, quasi questo, come dire, difficoltà a muoversi, eccetera, lei emana energia. Sì, sembra un po' Nile Rodgers, sì, c'hai un po' di Nile, ma anche Jimi Hendrix.
5: Allora, questa qua, chitarra pesa, Regina già c'ha il tunnel carpale.
0: Vabbè, allora, il testo ce l'hai?
8: Yeah,
0: è difficile. È difficile come testo? Avvicinati al microfono.
8: No, darling.
0: Avvicinati al microfono. Allora, signora...
5: Ha detto no, caro, è tutto ok.
0: Ho capito, ti ringrazio per la traduzione simultanea. La signora canta I Got the Power. Snap! Fa sia la versione.
8: I Got the Power!
0: Fa sia la versione di Turbo B che di quell'altra.

0: Ma quanto dura?
1: Quello che vuoi. Quando
2: l'ultimo.
1: Vuoi. No, basta.
2: Accetto power.
1: Bella.
0: Grande, standing ovation. Cioè, standing ovation.
3: Accetto power.
1: No, per dire adesso, non esagerate. Però, insomma, è un pezzo difficile questo qua.
0: Sì, complicato.
1: Non è 10 ragazze per me, quelle robe che cantate nei karaoke. Qua.
2: Io ho suonato anche, cioè, amici.
1: Cioè, interpretare
0: e suonato.
1: Fare anche la parte black. Di, cioè, bello. Il,
2: sì, eravamo
1: me,
2: in due.
1: L'atteggiamento era giusto. Ora, andiamocene.
4: Regina, mi muori!
5: Procediamo!
6: Procediamo.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: cuffie.
1: Anche le braccia.
0: Allora, le braccia, le braccia. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, ci dedichiamo all'amore?
2: Dai,
0: dai. Allora, come ogni ora, a quest'ora, alle quarto, alle 11 circa, c'è l'appuntamento con una canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Cioè, una bella canzone che vi rappresenti, che volete condividere con i nostri imparagonabili, ma che abbia anche un riferimento a qualche episodio, a qualche circostanza, a qualche situazione, insomma, che abbia un pensiero d'amore, una dedica. Eccole.
3: Ciao ragazzi, buona giornata, sono Clara. Mi fate ascoltare l'IU degli Alunni del Sole per mio marito? Grazie, buona giornata ragazzi, siete favolosi.
4: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene in tema amore, vorrei dedicare a mio figlio Antonio, che sta attraversando un periodo un po' così, il regalo più grande di Tiziano Ferro. Mamma ti ama tanto.
5: Ciao Giacomo da Paradiago, voglio dedicare al mio grande amore Federica il mio amore per te di Eros Ramazzotti. E mettila, Nando.
0: Va bene, va bene.
6: Buongiorno Fernando. Buongiorno, io quando ho sentito la canzone dedicata all'amore ho pensato subito a mia madre. Mia madre, che è una donna speciale, che ha 92 anni, ha sofferto tanto nella vita e ultimamente ha avuto anche un tumore, però la cosa sta andando bene. Siccome è una donna molto rock, perché ha cresciuto anche 6 figli, io gli dedico con il cuore la canzone di Edoardo Bennato, Viva la mamma.
0: Bene.
6: Ciao Ale da Sassari.
7: E tanti auguri.
8: Ciao R101, sono Lodovica da Bergamo e la canzone che mi fa star bene è Dove è sempre il sole dei Modà, che dedico tantissimo al mio ragazzo Luca.
0: Beh, di sintetiche, tra l'altro comunque anche in casa c'è qualcosa che si muove, perché ieri l'avvocato si è presentato, stamattina io mi sono fatto tramite, Aldo, di un vasetto di crema di pistacchio.
7: Salato o dolce?
0: Dolce, bravo. Dolce. Cosa può significare?
7: Dopo che ha pubblicato quella foto regina.
0: Beh, ma lì è sesso, non è amore.
1: No, tutte e due.
7: Vabbè, da qualche parte si dovrà dire.
0: Va bene, avanti, avanti.
9: Buongiorno, la leggenda 1, vorrei dedicare una bellissima canzone, Vivere, di Vasco Rossi, alla mia amatissima moglie, augurandogli, consigliandolo di andare avanti. Un bel respiro e vai amore, vivere.
10: Ciao a tutti. Vorrei dedicare oggi una canzone ai ragazzi. C'è mia nipote che è preoccupata perché ancora non ha trovato l'amore. Ah. E chi come lei ancora lo sta cercando, che sia ragazzo o no.
0: Arrivaci, no?
10: Vorrei dedicare Ti innamorerai di Marco Masini.
0: Anche qui
10: un abbraccio a tutti.
0: D'abbraccio.

0: delle più belle canzoni
1: insuperabile Marco.
2: Beh, ragazzi, io col tempo io l'ho rivalutato sto ragazzo qua, ma dico, ma veramente grande, bravo, Marco, bravo,
3: certo,
2: ma
3: certo, ragazzo,
2: un grande cazzo,
4: un gigante, cazzo.
1: Va bene, Marco Masini, salutate Marco.
4: Ciao Marco, sei splendido.
1: Certo, certi passaggi un po' contestabili, quando piange e lavi i piatti, c'è proprio questa immagine, capito? Un po' così, ma del resto erano tutto un pochino contestabili.
4: Era più una dedica per il titolo,
1: va
4: secondo
1: bene,
4: me.
1: Avete sentito? Questa era una canzone di Fastare Bene, dedicata all'amore, individuata da uno dei nostri, legata anche ad un pensiero. Vedi, lo zio che è preoccupato perché la nipote non trova l'amore. Perché tu immagina, vabbè, noi ci scherziamo ormai, certo, abbiamo tirato i remi in barca, come si dice, no?
4: Ma non dico in proprio in barca.
1: Non li hai tirati. Diciamo, ci stai pensando di mollare, proprio di non perdere le speranze.
4: Ma se si vuole sposare?
1: Ma c'è, quando? Dai! Aspetta, bisogna essere onesti anche.
4: No, finché si respira, sì, c'è sempre la possibilità.
1: Cazzate enormi. Vabbè, insomma, ci sono anche i ragazzi in difficoltà. Ci sono dei ragazzi diciottenni, ventenni, laddove non dovrebbero vivere le loro prime storie, che magari fanno fatica e lo zio si preoccupa perché magari la ragazza è triste, le compagne trovano il fidanzato, una nostra, ci sono anche quel tipo di sofferenza d'amore. Bene, l'amore torna domani a quest'ora con la canzone di Passare Bene dedicata all'amore. Se avete una dedica, un pensiero da fare, se avete nuove storie, qualche desiderio anche, insomma, se volete ricordare qualcuno con amore, mandate un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
1: Oh, la punteggiatura negli ultimi giorni ce la siamo proprio scordata. Ora, per la prossima canzone che ti fa stare bene, prendiamo una parola da questa canzone di Marco e dovrà essere inserita, deve essere necessariamente nel testo, nel titolo della prossima che andiamo a scegliere. Prego.
4: Vado. Ti innamorerai forse non di me, starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà degli amici tuoi te ne fregherai quando ti innamorerai.
1: Ce l'ho,
4: vedrai.
1: Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Il test, la termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene, nel titolo o nel testo, per cui c'è da scavare, è libertà. Okay. Libertà. Una.
4: Cause you're free.
1: Ok.
4: Liberi, liberi Vasco.
1: Bravo, caporedattore.
5: Libertà Gabber.
1: Gabber. C'è una chitarra,
4: viva
1: bella
4: la libertà.
1: E con voce malandata, gatto, scrivo questa libertà. Guardate un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
1: 3 3 3 3 3 1.

0: siamo.
1: Fernando, sto talmente accaldata col caldo che fa che mi sono spogliata.
2: Spoglia, ti spoglia. Caldo, caldo, caldo, caldo, caldo ovunque. Oggi, porca miseria. Allora, stavo ascoltando un pochino di messaggi, di vostri vocali straordinari e imparagonabili. Chiunque, qualunque artista ha un pezzo che contiene il termine libertà. Mi dicono libertà di Albano, che mi sfugge proprio. Libertà di Baglioni, qual era? Di Baglioni, Baglioni. Tu sei baglionizzante.
3: No, baglionizzata.
2: C'era una.
3: Libertà,
2: ce ne sono tantissime, ne stanno tirando fuori che siano commestibili, diciamo.
3: Ce n'è anche una bellissima, Libera, di Barbara Cola, se volete chiederla.
2: Barbara Cola, ah, cosa ha tirato fuori? Ce n'è anche una di Renato Zero, ma figurati, ma bellissima. Qual va è? Bene, insomma, adoperatevi, poi più tardi ne individueremo 7 e tra le 7 ne condivideremo una tra una mezz'ora. Ora andiamo da Aldo Preda. Aldo.
4: Sì, Fernando, siccome non ci sono fortunatamente aggiornamenti degli ultimi minuti sulle notizie più importanti della giornata, occuperei questo spazio
2: con un balletto.
4: No, raccontandovi due notizie curiose che sono emerse ieri. La prima arriva da Bolzano, provincia di Bolzano. Siamo ad Avelengo, dove un guasto elettronico in una stazione di servizio, distributore di carburanti, ha causato uno sconto involontario sul diesel e ha provocato scene di autentico caos. Per diverse ore il carburante, il diesel, è stato erogato in questo distributore al prezzo di 19 centesimi al litro.
2: Invece di 1990 hanno sbagliato.
3: Bene, giustizia fatta.
4: Ogni tanto. Un'offerta speciale, diciamo così, che molti automobilisti non si sono lasciati sfuggire. Si sono formate lunghe code di auto. Alcuni clienti si sono presentati con delle taniche al seguito.
2: Scusa, ma non è vero, a Bolzano sono correttissimi, avranno chiamato subito il gestore per dire attenzione.
3: Ma non ci sono mica solo quelli
4: non hanno trovato il numero di telefono e la festa, diciamo così, è durata fino all'esaurimento delle scorte. Il danno per il gestore del carburante è stato stimato in 10.000 euro.
2: Tu stai insinuando che a Bolzano dei meridionali, perché il bolzanese ha fatto benzina.
3: Ma che c'entra i meridionali? Io sono di Velletri, l'avrei fatto anch'io.
2: Questi pregiudizi ve li dovete togliere dalla testa, capito? Oh, perché siamo tutti di un pezzo preciso.
3: Ma non tutti sono uguali.
2: Va bene, va bene. L'altra qual è, Aldo?
4: L'altra storia arriva da Fermo, nelle Marche, dove una pensionata ha trovato 3 vecchi libretti di risparmio che erano custoditi in una vecchia scatola di biscotti dimenticata. Erano stati emessi questi libretti dalla cassa di risparmio di Fermo, che non esiste più perché è confluita in altre realtà bancarie. Risalgono agli anni 60 e 70, quindi con importi ancora in lire, con cifre comprese ognuno tra 1.000 e 5.000 lire. La donna si è rivolta ad alcuni legali che hanno fatto una perizia e il valore attuale di questi libretti ammonterebbe a oltre 70.000 euro. Quindi una bella
2: però
4: sorpresa.
2: Però non glieli danno.
3: Bei biscotti.
4: E adesso dovrà cercare
2: perché ogni tanto si trovano, purtroppo
4: dovrà affidarsi ad avvocati, però magari qualcosa riesce a portare a casa.
2: Se considerando che sono su un libretto, ma non c'è manco più a banca.
3: Vabbè.
2: Non c'è manco più lo stabile. Che storia.
3: Speriamo,
2: va bene, curiosa questa roba. Mi fate una bella chiusura estiva. Estiva, sentiamo.
5: Grazie Aldo Preda. Oh oh!
2: Ma sempre quella.
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del digitale.

0: Buongiorno! Arrivato, dai, cosa c'è?
1: Mercoledì 27 maggio 2026,
0: Sant'Agostino.
1: Sant'Agostino di Canterbury. E ricordate, tutto cambia e può finire,
0: ma
1: anche il caldo torrido. Ciao!
0: Sì. Ma che stupidaggine! Allora, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili. Passate le 11 come ogni mercoledì. C'è la star del mercoledì, signore e signori, Cristina di apostrofo
2: Avena!
3: Ma ciao! Oh. Buongiorno a tutti!
0: Oh, che caldo!
3: Che caldo! Sì,
0: che caldo!
3: Sì.
0: Buongiorno Cristina Bella!
3: Ciao!
0: È vero che hai prenotato la Ferrari Luce?
3: No, chi te l'ha detto questo?
0: L'ho sentito
3: dire.
0: No,
3: dice
0: perché
3: queste...
0: i ricchi, capito, adesso no, si fionderanno nonostante le critiche, ste robe.
3: No,
0: perché
3: no,
0: anche le cose brutte...
4: piace,
3: no, io non l'ho prenotata. Tu sì? Tu già,
5: no, io
3: ce l'hai.
5: Mi sono ricordata che devo pagarla la luce, vedi? Grazie ragazzi.
0: Qual è la macchina? Ma tu guidi? Sì,
3: sì,
0: sai che
3: sì,
0: non
3: sì,
0: ti
3: sì,
0: vedo proprio alla
3: no,
0: guida, no?
3: Voi non mi vedete guidare?
4: Sì,
0: ma sei
3: brava,
5: no,
3: amore,
5: no.
0: Ma sei,
5: beh,
0: come dire,
3: con calma un attimo, mia sorella è super sportiva.
0: Ah, sei di quelle
3: io
0: tipo
3: sono...
0: neopatentate ancora che
3: no,
0: va in giro,
3: no,
0: che dimentichi di mettere la freccia, che ti suonano
3: no,
0: tutti. Oh, bella!
3: No, però sono cauta, vado.
0: Cauta, è cauta, è cauta.
5: Crei ingorghi nel traffico, tu.
0: Qual è la...
5: Crei ingorghi nel traffico,
3: no,
5: tu.
3: Sì.
0: Ah, sì, perché ti vedono le cose.
3: No, può essere che magari sì,
0: no,
3: un
0: certo,
3: pochino. Però,
0: capisco,
3: però, cosa capisci?
0: Oh, capisco. Qual è la macchina dei tuoi sogni?
3: Beh, guarda, a me la Ferrari piace moltissimo,
0: ah.
3: Quindi ti dico che...
0: Ti hanno mai scarrozzata in Ferrari?
3: Sì.
0: Ah sì?
3: Sì, sì, amore,
0: ah,
3: sì. Però devo venire con la tua Ferrari.
0: Ma è scomodissima, dico, la Ferrari. Ti hanno scarrozzato qualche fidanzato, diciamo.
3: Qualche amico. È terribile.
0: E io devo scavare, no? Se no,
3: ancora...
0: come stai? Sta roba e l'altra.
3: Però, amore, ancora non mi hai portato a fare un giro.
0: Ma io l'ho comprata solo per arredamento, come il pianoforte, sai, quelle cose da bambini.
3: No,
0: io non amo,
3: no,
0: non amo
3: io
0: tanto
3: ti
0: guidare.
3: Vedo.
0: Ora, facciamo un live. Intanto si parla del caldo. Ci sono novità, Aldo, di come dire, indicazioni di bollini rossi per domani. È certo,
6: bollini rossi per domani. Abbiamo detto a Torino, a Firenze, a Bologna e a Roma, caldo che dovrebbe leggermente attenuarsi in Italia a partire da domani e poi via via fino al ponte del 2 giugno, quando arriveranno anche dei temporali,
0: ma
6: soprattutto al nord.
0: Ve la state inventando, dai, adesso i temporali.
6: Arriveranno.
3: Con tutto sto caldo ci
0: può essere. Dove andrai, per il ponte?
3: Allora, lavoro sabato e domenica. Sabato sono a Pescara,
0: immolata,
3: e domenica sono a Torino,
0: sacrificata
3: e l'uno
0: al lavoro.
3: Sono a Rovigo, poi invece
0: con sto caldo va in giro.
3: Oh ragazzi, sabato c'è una bellissima sì, sabato sono a Pescara a fare un bellissimo concerto,
0: capito,
3: domenica al Comics a Torino.
0: Guarda come ti sta guardando Regina, sta
5: felice,
0: dicendo tra
5: amore,
0: sé sei immortaci sua,
3: no,
0: questa
3: beh, mi diverto,
0: è certo che poi può comprarsi la pera. Abbiamo il live da fare. Ah, ve lo diciamo tra poco. Facciamo una canzone legata proprio ad una circostanza, una canzone estiva, molto, molto celebre, molto famosa, ma difficilotta. Tra un attimo, date un secondo, sono subito dopo.
3: Capiamo.

0: Senti come nasce il risparmio.
1: Wow!
0: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
17: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io pensavo ti inserissi, regina, ero ma tua.
1: Ero qua, vuoi un zombie?
0: Che ce lo volevo prima.
1: Zombie, zombie, zombie.
0: Uguale, uguale.
1: Ma cos'è? Ah. Zombie.
0: Robe nostre. Cose nostre. Da vena. Quanta gente stamattina.
2: Occhio Cristina, che Fernando è senza mutande. Ciao, gli squagliabili.
0: Questo caldo metti delle cose un po'. Anche Aldo d'aprile senza mutande, nessuno.
3: No, io mai.
0: Che però gli uomini quando non mettono le mutande mettono i reggi.
1: Certo, ho capito.
0: Li avete mai visti?
1: Le conchiglie, no.
0: Si attaccano proprio al ginocchio. E se sono come, sai, le coppette dei gelati?
4: Ma che sono le fionde?
0: Ah, tu sai quando ti fanno le palline di gelato dal gelataio? Sì. Con quella roba così, sono delle robe così d'acciaio. Anche Marcello ce le ha. Sono delle cose d'acciaio così, che si tengono con delle aste.
1: Davvero? Tu hai delle aste?
0: Certo. Asta. In effetti da lì viene il detto asta la vista, visto che asta. Che imbecilli oggi, sarà il caldo, ma è così, ma fermi. Perché, come dire, dedichiamo una canzone alla situazione che stiamo vivendo di particolare calura e di molta difficoltà in tutta l'Europa. Gente che sta scappando dalla Francia, dal mare, che cerca rifugio, eccetera. In Italia pensa che siamo meglio perché l'ambita, non soltanto l'anticiclone ci prende di striscio, diciamo, no? Aldo.
3: Esatto. Siamo lambiti da questa bolla di aria torrida.
0: Mentre gli altri stanno decisamente peggio. Cantiamo Estate 1992 di Jovanotti. Yeah, yeah.

0: che ci sentiamo, ti penso, ti chiamo,
1: scrivi, ricordi, ti prego, ti amo! E fin qua è andata, vai!
0: Ok, vai, vai, vai, io vengo dietro, vai!
1: No,

0: che disastro atomico.
1: Me lo dici al mattino così.
0: E quando? Non ti vedo mai. 500 anni fa Cristoforo Colombo volle fare una vacanza in giro per il mondo. Fu il primo ad arrivare negli Stati Uniti, che prima da allora non si era mai sentiti. Importò il rock, il jazz e anche i jeans. Struccite le patate. La patata. Sai che non ci ho mai fatto caso? La patata.
1: C'è anche una patata.
0: Perché la patata è americana.
2: Vabbè. Insomma, che cazzo fa?

0: disastro atomico. Ma non
1: bravi, bravi, bravi.
2: Ma che bravi.
1: A casa, secondo me, si staranno chiedendo: ma che caldo stiamo ascoltando?
2: Ma certo,
0: tu zitto, caldo Preda. Dai. E anche la patata. Cosa fai legge?
3: Beh, patata con hamburger, un grande classico. Estate,
0: sai che le volte le ascolti, però adesso porco cane dice anche.
3: No, non ce n'è.
4: Certo, dopo questa performance poi infedete per il culo la grande regina.
3: Vedi,
2: c'hai ragione.
3: C'era anche Cristoforo Colombo.
0: E allora vogliamo fare un pezzo regina così bilanciamo.
2: Ma dai, non la sapevo fare bene.
0: Ma l'avevi fatta bene.
2: Ho provato con Marcello.
0: Ho provato a cantare. Ormai non c'è più limite. Andiamo.
5: Procediamo.

0: Atlantico.
1: Mamma
0: e sopra
1: mia.
0: Il filo del rasoio, cos'è che faccio? Ballo il canto.
2: Ma chi l'avrebbe mai detto? Insuperabile.
1: E ma io ho capito, italico romantico.
0: Ah, italico romantico, è una roba del genere. Ragazzi, ho una sorpresa per voi tra poco, D'Avena, che rimarrai a bocca aperta.
1: Ma quanto aperta?
0: Oh, cosa vuoi oggi da me? Dalla mia vita. Torniamo subito in radio e in televisione sul canale 67.
3: Procediamo!
4: E niente, R101 mi fa passare l'ansia.
5: Abbandonate i brutti pensieri e sparatevi R101.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoridolore. Muscoridolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoridolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No!
9: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Super conveniente Natale.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla.
16: Tutto in totale silenzio.
15: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
24: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
25: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
26: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
25: Ma non ho nemmeno l'acqua.
26: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte, Cystiset Forte.
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
27: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
28: Inizio conto alla rovescia.
29: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
30: Fatto!
0: prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: tanto bene.
1: Allora voglio fare aperitivi, sono in aperitivo dalle 10 di stamattina. Con sto caldo mi mandano messaggi di sbagliati, di campo.
0: Come mai?
1: Quando c'è il barmacista,
2: ma l'alcol alza le temperature.
1: Seri, perché abbiamo dei problemi nel condominio di Morelli.
2: Vero.
1: Ok, che è successo?
2: Siamo stati accusati ingiustamente di appropriazione condominiale per mettere della monnezza non nostra.
1: Chi è stato?
2: Ah, qualcuno
1: sembra
2: del
1: forum,
2: palazzo.
1: No? Cioè, adesso è il momento forum. Dovremmo fare anche il momento forum.
0: Certo.
1: E allora, questi qua anonimi rischiano la calunnia. Sono 2 anni di carcere. Va bene? Ok. Scusa, però noi innestiamo momenti rubriche.
3: Buongiorno Fernando, sono il tuo amichetto Salvo, oh, l'ascoltatore che ti ascolta negli ascoltatori, che ti ascolta sempre, e a Warner se ne cai. Scioglie le trecce a cavalli.
2: Buon ascolto.
1: Questi sono messaggi in codice. Sciogli le trecce a cavalli. La nuova mamma mia, e ancora sono i primi caldi. Porca miseria, non voglio mai immaginare. Davvero? Allora, 7 canzoni con il termine
0: libertà.
1: Devono contenere nel testo, nel titolo, libertà. Individuate come al solito tantissime, alcune fuori dal mondo completamente, però ne abbiamo scelte 7. Vuoi sentirle, piccola selvaggia?
0: Certo.
4: Canzone verde.
5: Ragazzi, ci sta la canzone di Biagio Adonacci, liberatevi, per chi voleva la libertà.
1: Vabbè.
6: Canzone viola.
7: Ciao ragazzi, per la canzone in tema di oggi, col tema libertà, proporrei Young Gods Run Free di Candy Station.
6: Canzone blu.
8: Ciao, sono Vittoria. Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Freedom di George Michael.
9: Canzone azzurra.
10: Free from desire. My innocence and purified. Free from desire. Grazie.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno a tutti ragazzi. Per la canzone a tema propongo If You Love Somebody Set Them Free di Sting.
12: Canzone fucsia.
13: Imparagonabile, buongiorno. Per la canzone che ci fa stare bene a tema direi I Want to Be Free dei Queen.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene con il termine freedom è Redemption Song, Bob Marley.
1: Oh, nessuno.
0: Anch'io ne ho una delle
2: nessuno
0: mie.
2: Ha chiesto. Quale? Barbara Cola.
0: Fiocchi di cotone
1: di Cristina D'Avena.
0: La libertà regala pace e armonia.
1: Anch'io ce l'ho una, c'ho la chitarra per la vita, con voce ballandata, canto, scrivo questa libertà che non c'è nessuno. Sti coglioni qua sono a chiesto una canzone. Cosa vuoi la ruota? Dice la ruota, dice nessuno. Che
2: vai, Greta.
1: A me.
2: Senti, sì.
1: No, scusate, perché mi parlano le orecchie, mi sembra di essere Ambra stamattina. Ciao Ambra.
2: No. Ambranata.
1: Ambra di un tempo. Allora, no, perché abbiamo la roba esigenze televisive. Sta televisione che è? Allora, Davina, gira. Cosa volete?
2: Biagio.
1: Doink.
6: Sting.
1: Che colore è quello? Azzurro? Cos'è?
6: Canzone blu.
8: Ciao, sono Vittoria. Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Freedom di George Michael.

0: Fermi tutti che adesso procediamo!
1: Ve lo do proprio di bravi tutti e tutte. Anche oggi fuochi d'artificio, ragazzi e ragazze. E come ogni mercoledì l'arrivo di Cristina è sempre il botto finale. I love you.
2: La botta
3: diciamo è reciproca, lei la dà, noi Aldo, e noi insomma no. Diamo anche.
4: Beh, botta di vitalità,
3: esatto.
2: Esatto.
3: Non cercate di fraintendere,
4: no, però,
3: perché
4: no,
3: voi capite delle cose per delle altre. Ad esempio, quando fa così caldo che uno dice: guardate che dovete bere tanto, tanto, però acqua. Perché qua stamattina sento qua tra i messaggi, sono tutti euforici. Non so, sarà il caldo.
2: Sarà il caldo.
3: Dici? Allora, certo. Era la canzone che ti fa stare bene, Freedom di George Michael. Allora, portiamoci avanti. Metti che domani arriviamo e non funziona niente, perché oggi abbiamo cambiato studio, domani chi lo sa, perché quando comincia poi questo trend magari,
2: certo,
3: si porta avanti.
2: Però
3: allora ci
2: no.
3: portiamo avanti con la canzone che ti fa stare bene di domani mattina, la prima a 9.45. Vorremmo condividere con voi un pezzo bellissimo che contenga quale termine, lo andiamo a prendere da quest'ultima traduzione.
4: Libertà 90.
3: Libertà 90
4: senza A. Il cielo sa che ero solo un ragazzino e non sapevo quello che volevo diventare. Ero la gioia e l'orgoglio di tutte le bramose scolarette e immagino che per me fosse abbastanza. Libertà 90. Libertà 90.
5: Libertà 90.
3: Aldo, spiegami,
4: tu 90.
3: Sei più anziano. Libertà 90, come la interpreti?
5: È riferita all'anno, penso.
3: Ah, dell'anno?
4: Certo. Nel 90 forse ha capito qual era la sua vera passione.
3: Allora, la parola che deve contenere nel testo o nel titolo la prima canzone di passare bene domani mattina, procediamo ore 9.45, deve avere immagino.
2: Wow!
3: In tutte le sfaccettature,
4: immaginare.
3: C'è la regina!
6: Imagine that!
3: Vabbè, banalissimo quello tutti! Una più ricercata! Petri!
4: Allora io dico tu. Degli Imagination, va bene?
5: Imagination.
2: Anche a me non viene in mente più di tanto adesso.
3: Immagini, Vasco, ci sono tante altre. Vabbè, lasciamo, è un compito per i nostri imparagonabili. Con un vocale, se volete, da ora in poi a questo numero
7: 331 80 90 101.
3: Velocemente da Cristina, perché
2: sì,
3: lanciamo la sfida,
2: sfida
3: dei
2: la
3: cartoni
2: sfida,
3: animati.
2: Allora, mi raccomando ragazzi, perché sono due cartoni animati molto molto belli. Allora, il primo è il Tulipano Nero.
4: Bellissimo.
2: Che te lo ricordi?
3: Anche, sì, mi ricordo, sono anche un
2: porno mascherato.
4: Ma no, dai, lungo la Senna.
2: Ma chi combatte? Il ratentenna.
3: All'epoca facevano le versioni, no.
2: E poi, attenzione, contro Brividi e Polvere con Pelle e Ossa. Tutti si ricordano questo cartone animato.
3: È uno scheletro
2: simpaticissimo.
3: Pusher, Brividi e Polvere
2: con Pelle e Ossa. Dai.
3: Aldo, quale ti piace di più?
5: Pelle e Ossa.
3: Pelle e Ossa. Tutti.
2: Pelle e Ossa è molto
3: allora,
2: bello.
3: Come si vota?
2: Assolutamente, allora sui social di R101 e Cristina D'Avena Official. Quindi votate, votate, votate, mi raccomando, tra Tulipano Nero e Brividi e Polvere con Pelle e Ossa.
3: Ale.
7: Procediamo!
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: insuperabile, insuperabile Maialona. Oh, oh mamma mia.
1: Sai che cantano già, Aldo, la canzone di Pelle Ossa qui del, perché tu magari non le, noi non le conosciamo.
2: No, io non la ricordo.
3: Come non lo so?
1: Ce, ce la canta un'ascoltatrice, la canta.
3: Sentiamo?
4: Non ha più naso né una chioma fluente, non è robusto e nemmeno attraente.
1: Era come dicevo io, brividi e polvere, pelle ossa e il pusher. Questa, ma scusa, comincia, metti il naso. Dai.
3: Ma dai,
1: anche
3: che
1: messaggi che davate negli anni '80.
3: È uno scheletrino simpatico.
1: Poi vi lamentate che adesso.
3: Ma era uno
1: tutto,
3: scheletrino simpatico.
1: Sì, scheletrino.
5: A lui piacerebbe
1: si
5: il tulipano
1: pipa,
5: nero.
1: Si
5: se la vedesse.
1: L'impossibile, uno scheletrino veramente.
3: Cosa ride?
1: Va bene. Ma pazzesca, insuperabile. Oh. Allora, Velletri, domani se non risolvi il problema col condominio rimani a casa.
5: Va bene. Fino a sarà facile.
1: Non lo risolvi. Allora dai, si scherza. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina un po' pazzerella. Chi ha lavorato per la TV?
5: Canepa!
1: Il caporedattore
5: Aldo Brenda,
1: chi ha diretto l'orchestra, ciao Aldo,
5: Marcello Zoara,
1: Sabrina Bambi, Regina Saraiva e Cristina di Apostrofo.
6: Amen.
1: A mercoledì. Ciao. E che Dio

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez è a Roma, a Madrid perquisizioni della Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista. Gli agenti dell'unità operativa centrale cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero, ma i due casi non sarebbero collegati. Un 22enne morto accoltellato in una rissa tra gang sulla banchina della stazione Milano Certosa, l'agguato a Gianluca Ibarra Silvera, nel contesto di scontri tra bande sudamericane. Gli aggressori sono scappati su un treno per Treviglio. Il ministro israeliano della difesa Katz ha annunciato che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Odeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dalle forze di difesa israeliane a Gaza. Intanto, secondo le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashtaran, una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla. Il gruppo, atterrato all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche a Sirte. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, nel Napoletano. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi, furti a negozianti, rapine ad automobilisti e di sportelli bancari. Sfondavano vetrine con vetture rubate, notificati 10 provvedimenti di fermo. Firenze si è fermata per ricordare la strage di Via dei Georgofili, che nel 1993 causò 5 morti e 38 feriti. Nella notte il rintocco della Martinella ha scandito i passi del corteo, che ha raggiunto l'angolo sotto la Torre del Pulci, dove esplose l'autobomba piazzata dalla mafia. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, diciamo, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, non le mie sono.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 10:04, siamo pronti per partire con una nuova puntata dei Monazzi di R101, come accade ogni giorno, da mezzogiorno alle 2, con il Musazzi e Fabio De Vivo.
1: Ma dove siamo, The Live? Dove siamo?
0: Per tutti coloro che ci stessero guardando anche in TV sul 67, oggi siamo, parafrasando Paperissima, vicini vicini, perché siamo nello studio del 7° piano di Largo Donegani 1 Milano di R101.
1: Abbiamo cambiato lo studio e siamo nello studio dove tutto per noi è cominciato. Cioè,
0: esatto.
1: Per noi insieme è cominciato.
0: No, ma anche per me, quando sono entrato, se non sbaglio, qui ad R101, ho iniziato proprio in questo studio qua. Vabbè, ma chi c'è di là?
1: Claudio Renduan alla regia, muovere i tasti e i fili di questo meraviglioso teatrino.
0: Ma a caso, con coscienza.
1: La Ludina, non so, sta
0: la Ludina!

0: Imagine Dragons con Thunder qui su R101, 12 e 8 minuti. Una buona giornata a voi che ci state ascoltando, voi che magari ci state anche guardando sul canale 67. L'estate sembra essere un po' scoppiata, no?
1: Sì,
0: quindi anche questa voglia.
1: Dire, troppo e troppo in fretta dei live.
0: Sì, perché talvolta può essere anche veemente, non solo la voglia comunque di prendere del sole, ma anche allo stesso tempo di abbronzarsi in un determinato qual modo. Cosa che tra l'altro tu hai pensato comunque di fare ieri. Hai pensato di prendere la tua prima tintarella, giusto?
1: Sì, il problema è che mi sono addormentato a pancia in giù al sole, sono incollato, io sono seduto, io non riesco a parlare in piedi, quindi quando sono in radio io sono seduto, ho le gambe che si sono incollate al tessuto della sedia, perché veramente mi sono ustionato, ma credo almeno di terzo grado l'ustione. Guarda.
0: Esatto, esatto. Abbiamo visto delle prove fotografiche che per ovvi motivi non mostreremo a voi, e vi assicuro che sono
1: forti.
0: Molto, molto. Ma tutti noi abbiamo avuto delle leggerezze legate al sole. Io ho il ricordo di me, nonostante io creda di avere davvero una classica pelle meridionale, un po' d'asino, cioè ho la pelle molto
1: un po' olivastra,
0: però anche io mi sono scottato, soprattutto in adolescenza, quando facevo filone a scuola, quello che voi chiamate bigiare.
1: Sì.
0: Io andavo da Portici, prendevo la Vesuviana, andavo nella ridente meta di Sorrento e puntualmente, nell'idea di non farmi sgamare da mia mamma del non essere andato a scuola, tornavo rosso peperone, quindi bruciato, arrabbiato, facevo arrabbiare anche i miei e così via.
1: In questo momento le mie gambe hanno 43 di febbre, credo.
0: Benissimo.
1: Solo le gambe, però, mamma mia.
0: Vabbè, noi vogliamo chiederlo a voi: vi siete mai scottati al sole? Avete dei ricordi proprio di ustione? Ecco.
1: Capita a fagiolo questo.
0: Ecco, ustione, perché appunto non siete stati ligi con la crema, gli spray, quelle menate lì.
1: Quando è che avete sottovalutato un po' la potenza del sole?
0: Esatto, dai, 331 80 90 101, se avete un aneddoto raccontatelo con la voce, l'importante è che sia esaustivo e breve.

0: Ossessione di Samurai J qui su R101, che è uno di quei pezzi sì usciti durante la kermesse sanremese, ma è molto estivo.
1: E lo porteremo avanti fino, secondo me, a maggio 2027.
0: La miseria.
1: Secondo me sì.
0: Mi sembra un po' eccessivo, diventa poi ossessivo più che ossessione. Va bene, stiamo parlando di ustioni, che di solito comunque ci prendiamo durante i primi soli di stagione.
2: Ciao, sono Jenny. Allora, guarda, il problema del sole non me lo pongo, perché io riesco a scottarmi anche con la protezione 50, quindi per me è un dilemma, con o senza crema non mi cambia niente.
1: Infatti, ecco, al mare secondo me è bello andare lì, ma stare poi sotto una palma, tipo.
0: Sì, o sotto l'ombrellone, o comunque stare in acqua, perché poi possiamo dirlo, mettersi la crema va fatto, è una palla incredibile, cioè è una rottura mettersi la crema addosso.
1: Soprattutto devi avere comunque qualcuno che te la spalmi.
0: Almeno sulla schiena.
1: Sulla schiena, sì,
0: esatto.
3: Io mi sono ascoltato anche malamente, ero finito al pronto soccorso, proprio alle gambe, che sono andato con questa ragazza che era in topless, bellissima, che gli ho spalmato la crema io.
0: Dove?
3: Ma lei me l'ha spalmata solo sulle spalle, ce l'ho finita in ospedale.
1: Mi sa che io, guarda che tra mezz'oretta ti devo abbandonare, che chiamo il 112 io.
0: Oppure troviamo qualcuno che possa appunto spalmarti la crema, mettiamola così, che poi non è una semplice crema dopo sole, ma nel tuo caso appunto sono quelle da scottature,
1: proprio quelle grosse.
0: Ti vedo provato comunque,
1: oggi sì,
0: è una cosa che va detta. C'è Miley Cyrus su R101.

0: Cyrus con Secrets qui su R101. È un po' di tempo che non te lo chiedo. Un aggettivo che sia uno solo per Miley Cyrus?
1: Bruttina.
0: Ok,
1: bruttina, perfetto. Brutta. Quando la vedo io la prima cosa che penso è non lo so.
0: Potrebbe
1: lo so,
0: essere
1: potrebbe,
0: meglio.
1: Potrebbe essere
0: capisco,
1: meglio.
0: Capisco, capisco. Sì. Vabbè, stiamo parlando delle leggerezze fatte quando siamo a prendere la cosiddetta tintarella di stagione, i primi soli, quelle volte che vi siete ustionati al 331 80 90 101.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
16: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
15: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: And your heart go missing di Rooney, che nulla a che fare con il calciatore del Manchester, l'ex calciatore Rooney, qui su Era 101, il Musazzi Fabio De Vivo.
1: Pensavo avesse cambiato carriera, invece no, niente.
0: Probabilmente, però non in questo caso. Si è dato più che altro all'alcol Rooney, comunque sì. Ce lo vedi che è molto gordo,
1: sta,
0: è uno di quelli.
1: Sta lievitando un po' Adriano.
0: Esatto. Va bene, siete insieme a noi, ancora un paio di messaggi legati a quelle che sono le cosiddette prime ustioni di stagione. Tutto nasce sulla scorta del fatto che ieri il Musazzi mi si è addormentato al sole e così si è procurato qualche bolla di troppo sul
1: lato in giù, tra l'altro, esatto. Che mestizia.
0: Esatto, prego.
2: Ciao ragazzi, ciao, sono Cia da Recco. Ciao. Vi sto ascoltando mentre faccio palestra, allora io adoro il sole.
1: Che mestizia.
0: Esatto, prego.
2: Ciao ragazzi, ciao, sono Cia da Recco. Ciao. Vi sto ascoltando mentre faccio palestra, allora io adoro

0: Ragazzi, c'è chi l'ha fatto
1: e ti uccide.
0: E si è procurato magari delle abbronzature incredibili, ma negli anni penso che abbia la pelle di una tartaruga.
1: Ma anche sul momento, secondo me, ti devastano quelle robe lì.
0: Quello è vero, quello è vero. Vabbè, dai, bravi tutti con i vostri messaggi. Adesso vai a spalmarti la crema, perché se no mi soffri fino alle 2. C'è Charlie Puth. Let's move it.

0: Be Mine qui su R101. Potremmo anche un po' andare a chiudere il discorso legato alle ustioni al suolo, le cosiddette prime tintarelle di stagione.
1: Chiudiamolo, anche perché tra poco parleremo di peti. Perché è tutto vero, tra poco vi racconteremo una cosa.
0: Cercheremo di edulcorare, e una volta tanto possiamo dire che nulla comunque riporta a noi due, ma no, a un fatto vero.
2: Mai. Ciao Bonazzi, io tra le varie ustioni, la più memorabile è stata l'ultima, anche perché poi da lì mai più, avrò avuto, non so, 18 anni, il mese di aprile, quindi aprile che solo vuoi che ci sia, andiamo a mare io e altre due mie amiche, sentivo bruciare leggermente sopra le braccia. Cosa fai? Tiri su le braccia. Mi sono ustionata persino le ascelle, cioè era una cosa indescrivibile.
1: Brutto. Una roba devastante.
0: Come fai a ustionarti le ascelle?
1: Ti addormenti con le braccia alzate.
0: Ho capito, ma dopo un po' non senti il peso e devi andare giù con le mani?
1: Ma se dormi.
0: Ho capito.
1: Se dormi, sei disteso e hai le braccia alzate su un prato così, dormi come l'uomo vitruviano, dormi.
0: Ma siamo tutti un popolo di disagiati. Va bene, c'è Gaia. Enjoy the music.

0: Oh, a Bosciano Strano. Qui su R101, Lei e Gaia, il nuovo singolo.
1: E noi siamo i Bonazzi di R101.
0: Esatto, che poi è il nome che ci hanno affibbiato, ma in realtà i Bonazzi siete voi, ed è una cosa che noi diciamo sempre con tanto ardore nei vostri confronti.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
6: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
7: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
6: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
15: Penny fino al 31 favola. Maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
22: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
23: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: Super conveniente Natale.
26: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. super conveniente. È una promessa.
0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
0: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
1: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
26: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su R101 e a decidere quest'ultima siete voi.
1: Siete voi e posso dire una delle canzoni italiane più belle di sempre.
0: Vero, vero, vero. Chi c'è?
2: Ciao, siamo Mara e Luciano. Stiamo viaggiando in autostrada, stiamo ascoltando R101 e vorremmo sentire La Notte dei Miracoli.
1: Vabbè, Sera dei Miracoli.
0: Vabbè, hanno confuso, cioè perché loro evidentemente avanti, viaggiavano di notte, sarà per quello. Uno dei pezzi più belli di Lucio Dalla, in assoluto, difficilmente lo si ascolta in radio, quindi bravi voi che l'avete chiesto.
1: Quando alza e fa si muove la città.
0: Sì, ma adesso anche noi alziamo il volume ascoltiamo. A palla, dai, Lucio Dalla qui su R101, La Sera dei Miracoli.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

0: Di Lucio Dalla, scelta da voi, ed è per questo che va a voi tutti, a chi l'ha scelta, soprattutto il plauso, il nostro plauso, perché questo è un pezzo incredibile di un cantante che, come dico spesso, se n'è andato via troppo presto.
1: Nel mio personale, grazie.
0: Assolutamente sì. Sai che io mi sento anche un po' a disagio, no? Adesso, perché passare da Lucio Dalla, che comunque è uno dei cantautori, almeno per quanto mi riguarda, migliori che l'Italia ci abbia mai donato, all'argomento che abbiamo in canna da un po', credo che sia veramente irrispettoso. Però vorrei proprio mettere un segmento fatto di plutonio.
1: Noi leggiamo quello che abbiamo trovato, non è che...
0: Perché c'è una cosa che praticamente ci ha lasciato un po' basiti, ma che esiste, che la gente pratica, e quindi vogliamo sapere se c'è un coraggioso che ha voglia di raccontarci di aver praticato almeno una volta nella vita la cosiddetta fart walk.
1: Si chiama proprio così, non l'abbiamo inventata noi, esiste.
0: È una camminata leggera di 10 o 15 minuti da fare subito dopo i pasti. Questa pratica diventa approvata anche dai gastroenterologi perché stimola la peristalsi, favorisce praticamente l'espulsione dei gas intestinali, riduce il gonfiore e aiuta a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue. Come te l'ho messa giù sembra una cosa seria, ma in realtà questa gente si organizza per spetare in compagnia dopo aver mangiato, al ritmo di marcia militare.
1: Esatto. Passo,
0: peto.
1: Passo,
0: peto.
1: Cadenza,
0: peto. È così che funziona.
1: Che schifo. Dai, chiudiamo qua, mettiamo la musica, per favore, che non voglio andare avanti. Dopo giochiamo comunque.
0: Forse meglio.

0: 101 ogni giorno in onda, da mezzogiorno alle 2, questo vale in radio, via app, in TV sul 67, ed è incredibile come tutto ciò sia gratuito ogni giorno.
1: È gratuito e oggi potrete anche vedere uno studio diverso dal solito, perché ci hanno praticamente così buttati in uno studietto.
0: Esatto, nello studio del settimo piano di Largo Donegani 1 Milano, perché oggi possiamo fare un po' di radio verità. Oggi stanno mettendo a posto la climatizzazione nel nostro studio convenzionale e quindi siamo tornati là dove tutto è partito per noi due.
1: Esatto, il primo aprile del 2023.
0: Esatto.
1: Abbiamo iniziato qua la nostra avventura radiofonica.
0: Ma tu lì già sognavi con Adele, chiedo?
1: Io ho sempre sognato con Adele. Bellissimo. Sognate anche voi adesso con Adele.

0: L'ho sentito, devo dire che l'ho sentito, mi è arrivato particolarmente, ma non tanto da Adele quanto da te.
1: Il sogno hai sentito?
0: Eh?
1: Hai sentito proprio il sogno?
0: Sì, ho sentito. Running in the Deep, qui su R101, il Musazzi, Fabio De Vivo, fino alle 2 i Bonazzi di R101 che non lesinano mai quando si parla di giocare.
1: No, assolutamente no, perché noi andiamo a nozze con stavo per dire la ludopatia, no? Noi andiamo a nozze con come si dice?
0: Con la trivialità.
1: La trivialità, quindi giocheremo adesso a...
0: Cartoonage. Oh, senti la sigla e bim bum bam dei primi anni 80, dove se non sbaglio c'era anche la voce di Bonolis. Allora, qui ci sono i bambini, no? È Bonolis questo.
1: Non lo so, io.
0: È lui.
1: Io bim bum bam Bonolis non l'ho mai visto.
0: No, ma io l'ho proprio accarezzato. Mi ricordo di questa sigla fatta a Gardaland, ma poi vabbè.
1: Saltato a pie pari io.
0: Ci
1: Bonolis.
0: Sta, ci sta. Vabbè, detto questo, si gioca a Cartoonage, che è un gioco, tu mi insegni?
1: Semplicissimo, noi vi faremo sentire l'inizio, l'intro della sigla di un cartone animato in serie, quindi a puntate, e voi dovrete dirci il titolo del cartone, insomma.
0: Insomma, facilissimo.
1: Semplicissimo.
0: Va bene, e proprio un pezzettino in perché è facile,
1: è troppo facile.
0: È già facile così.
1: È facilissimo così. Però io direi di non farlo più ascoltare.
0: No.
1: Quindi chi ha sentito, ha sentito.
0: Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato.
1: Ma io sono certo che ci saranno già tantissime persone che hanno indovinato.
0: Oggi cos'è che mettiamo in palio?
1: Una passeggiata con Patata.
0: Ok, che è il tuo cane?
1: In una aiuola di Milano.
0: Benissimo, l'importante è che comunque ce lo riportiate,
1: sì, certo,
0: anzi,
1: certo.
0: Già svuotata.
1: Sto pensando di prendere anche il secondo, guarda.
0: Ok, quindi l'eventualità...
1: Che poi diventerebbe il terzo, perché comunque ce l'ha, mia fidanzata ce l'ha, io ce l'ho, quindi sono già due, però un terzo cane.
0: Pensaci da
1: sette giorni.
0: Da metà luglio in poi.
1: Adesso sicuramente.
0: Va bene. Dai, 331 80 90 101 i vostri messaggi al solito con la voce. Ora Cesare Cremonini con Elisa. Lo sai.

0: Homebreaker qui su R101 alle 13:15 presenti. Stiamo giocando a Cartoonage, un gioco semplicissimo.
1: Sì. Sentiamo il pezzettino del cartone che state provando a indovinare. È troppo facile.
0: Sì, non sapevamo com'è che si potesse ridurre ulteriormente questo spaziettino qua.
1: Non potevamo, però la nostra voglia di ascoltare questa sigla, poi diciamo un pezzettino in più quando daremo la soluzione, era così alta che abbiamo detto, vabbè, facciamolo lo stesso.
0: Esatto, l'abbiamo fatto per noi stessi il gioco, fondamentalmente.
1: Sì, come tutto quello che facciamo.
0: Però c'è chi comunque ha sbagliato,
2: È la sigla di Dragon Ball.
1: No, non è Dragon Ball.
0: No.
3: Maria, Dragon Ball
0: Z. Dragon Ball
1: Z? Z no, non è Z.
0: No.
1: E neanche GT.
0: No.
4: Per me è Occhi di Gatto.
1: No,
0: no, no, no.
5: Gig Robot d'acciaio.
0: Neanche Gig Robot d'acciaio. Bravi, perché ci avete tentato e la cosa ci piace particolarmente. Ma dovete indovinare al 331-8090-101.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta io.
1: Ma sono dito matta io. Nella piaga, che fastidio, qui su R101 mentre giochiamo a Cartoon House.
2: Al volo il pezzettino del cartone da indovinare. Ah, così si prova. Così.
3: Abbiamo voluto regalare la manche.
2: Che cartone è?
4: Ollie e Benji.
2: No, non è Ollie e Benji.
1: No, neanche Ollie e Benji. No, no, allora, no. Va detto che comunque almeno sui 1500-1600 avete indovinato.
2: Forse dopo, anche 2000.
1: E dopo faremo ascoltare i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Area 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
12: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
11: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sempre immensa, Alicia Keys con If I Ain't Got You qui su R101 alle 13.28, mentre andiamo a concludere questa
1: giocata, questa trivialità.
0: Questa trivialità con cartonage.
1: Sentiamo il pezzettino del cartone che state provando o avete indovinato. Che cartone è?
2: Ma è Mazinga, dai!
0: Mazinga Zebra? No, non è lui.
1: No.
2: Daitan 3.
0: Ma perché sai cos'è? Che queste sigle qua all'inizio richiamano un po' quel mondo di robot anni 80.
1: Tutta quella roba lì. Infatti ci hanno scritto anche tantissimi UFO robot nei messaggi.
0: No.
2: Ciao Bonazzi, secondo me è Sailor Moon.
1: No, non è Sailor Moon.
0: No.
3: Secondo me è 5 Samurai.
0: Mai sentito neanche io, non so cosa sia 5 Samurai, comunque no.
3: È la sigla di Lupin III.
1: Ma no, quello inizia con oh.
0: No, non è quella, ma in tanti avete indovinato, sentiamo una sfilza.
4: Giorno Bonazzi, troppo semplice. Cavalieri dello Zodiaco, Junior TV, prima stagione. Saluti da Federico da Venezia.
5: Ma dai, sono i Cavalieri dello Zodiaco.
2: Sono i Cavalieri dello Zodiaco.
6: Sono i Cavalieri dello Zodiaco.
7: Cavalieri dello Zodiaco, ragazzi.
1: Beh, Cavalieri dello Zodiaco era chiaramente la risposta esatta.
0: Qual è il tuo preferito? A te non piaceva tanto?
1: No, a me non piacevano i Cavalieri dello Zodiaco.
0: Io
1: so che esisteva Pegasus.
0: Sì, Pegasus era quello fondamentalmente protagonista, che però io non ho mai amato.
1: No.
0: Sono sempre stato un grande fan di Sirio il Dragone. Tant'è vero che quando ero praticamente pre-adolescente, mi mettevo in acqua al mare e emulavo i suoi colpi.
1: Facevi Sirio.
0: Colpo segreto del drago nascente. Mi mettevo in acqua come uno sfigato, così perché volevo imitarlo.
1: Prossima volta che andremo al mare insieme, te lo vorrò vedere fare.
0: Ma c'ho 80 anni ormai.

0: 13:36 minuti. Allora, volevo fare un bollettino.
1: Un bollettino
0: medico, sì? Perché noi abbiamo iniziato questa puntata comunque con dicendo il fatto che tu ieri ti sei addormentato al sole. Hai voluto comunque prendere il tuo primo sole, la prima tintarella, era lì sul lettino di schiena. E ti sei portato a casa un ustione di secondo grado, credo.
1: Terzo. Le gambe che non me le sento praticamente più, anche se ho un po' messo la cremina, quella delle ustioni che ho preso in farmacia. Mi sento leggermente meglio.
0: Questa è la radio verità, perché noi ci teniamo sempre.

0: Comunque farvi conoscere il nostro lato anche un po' più disagevole, cioè farvi conoscere quelle cose che comunque un po' ci contraddistinguono. Se tu ci fai caso, ogni giorno noi parliamo di cose che comunque si rifanno anche al nostro passato, che ci fanno sembrare degli sfigati.
1: Esatto, il problema è che lo stavo dicendo, il problema è che lo facciamo sempre. Raccontiamo solo cose disagevoli, non ci sentirete mai lodarci e autoincensarci per determinate cose.
0: Noi un giorno lo promettiamo, faremo una puntata legata a... Ma raccontate anche voi le vostre robe da disagio totale, perché è anche giusto comunque formare questo tipo di community che si aiuta vicendevolmente.
1: A noi piace questo, a nostro agio nel disagio.
0: Certo, c'è Notte Poetica, Uelo a Natatangelo.

0: Sono stati anche da noi ospiti qualche settimana fa, parliamo di Wallow e Anna Tatangelo.
1: Mi piace questa canzone, è un bel ritmo, una notte poetica,
0: molto estiva, sì, ci sta,
2: apprezzo.
0: Dai. Peraltro l'intervista, nel caso la vogliate riascoltare e rivedere, sui canali Instagram, anche quelli di R101 oltre che i nostri, ma anche sul nostro sito R101.it.
1: L'intervista completa su R101.it,
2: sui nostri social c'è un riassuntino.
0: Sì, un purpurri.
1: Sì, purpurri.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times, R101. Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
2: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
1: okay,
2: ogni
1: okay. Ora. Un altro magari?
2: Non so cosa ci penso.
1: Va bene.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
0: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
11: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Super conveniente per Navidad!
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
17: Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però!
2: quando ti dicono che è misura.
17: Ah, però...
2: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
24: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
25: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
26: La canzone che ti fa stare bene.
1: La canzone che ti fa stare bene arriva come ogni ora qui su R101.
27: Allora, la prima ora, la canzone che ti fa stare bene era a livello altissimo.
1: Esatto.
27: Dei miracoli di Lucio Dalla.
1: Esatto.
27: Vediamo se pareggiamo comunque il livello.
28: La canzone che mi fa stare bene, Desert Rose di Sting. Grazie, grandi ricordi. Ciao.
1: È un bel pezzo questo qui di Sting, Desert Rose. Però Sting, diciamo che se non pareggia sulla qualità, sicuramente ti supera nella durata. Su que-
27: oh. Leggende. Leggende narrano di dicono, prestazioni dicono infinite.
1: Sting!

0: Sting, Desert Rose, qui su R101, canzone che ti fa stare bene. Sai che tra l'altro su Sting, no? Si parlava qui nel fuori onda non tanto di Sting in qualità di pungiglione, perché è quello che vuol dire, okay, ma di api appunto e di vespe. Però su Sting, che quello vuol dire, lui è stato soprannominato così perché quando ha cominciato a fare il chitarrista suonava sempre con una maglia giallo-nera. E da lì praticamente lo soprannominavano ape, vespa, e da lì
1: sapevo.
0: Sting,
1: pungiglione. Ma va.
0: Come devo fare con le vespe a casa invece di quello che si.
1: Beh, compra qualche prodotto per schermare un po' il tuo giardino. Certo, sei comprato la casa in mezzo ai boschi e ti lamenti degli insetti, voglio dire, a sto punto.
0: Risaputamente terrorizzato dalle vespe.
1: Un attico in brera e vedi che questo problema non ce l'avresti.
0: Guarda,
1: mai avuto.
0: Mi mancavano giusto quei 900.000 euro. Però va bene così. C'è Angelina Mango.
2: Non ho piani.

0: Dai.
1: Mamma mia quanta dance in questo pezzo di Lady Gaga, The OAC, si chiama Runaway, per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101 qui dagli studi del settimo piano in Largo Donegani 1 Milano.
2: Quindi abbiamo un po' di ringraziamenti da fare. Per primo il nostro Claudio Renduana alla regia,
1: che salutiamo, poi salutiamo anche colei che ci ha sostenuti e guardati senza sospetto ma con rispetto,
2: il nostro pubblico, la Ludina, la nostra stagista di R101.
1: Ma non ti sembra proprio triste ricevere un applauso così uno?
2: Bello, perché lei è una che si dà da fare, cerca di imparare.
1: Ma lei sì, va benissimo.
2: Quindi è giusto che questo applauso venga accolto a braccia aperte.
1: In modo coraceo.
2: Arriveranno Marco Santini e Melita Tognola a farvi compagnia.
1: Con
2: il pomeriggio da noi è solo Good Times.
1: Va bene.
2: Fabio De Vio e il Musazzi, addio piacendo, ci vediamo domani da mezzogiorno alle 14.
1: E via.
2: Grazie,
1: di Aloe.
2: Ciao. Io le mie gambe le porto via. Ciao.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Mentre il premier spagnolo Sanchez parla di pace in Vaticano con Papa Leone XIV, la Guardia Civile perquisisce la sede centrale del Partito Socialista a Madrid. Gli agenti cercano informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Il primo ministro spagnolo promette collaborazione con la magistratura e una risposta decisa a qualsiasi irregolarità. Le perquisizioni arrivano a pochi giorni dal rinvio a giudizio dell'ex premier Zapatero. La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo sostengono le guardie rivoluzionarie iraniane, i Pashdaran. Le forze di difesa israeliane sostengono su X di aver colpito nelle ultime 24 ore oltre 150 siti e militanti del gruppo terroristico Hezbollah in Libano. Rientro in sicurezza in Italia dal Congo per un medico italiano entrato in contatto diretto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. Si tratta di una donna chirurgo di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, resterà in quarantena allo Spallanzani di Roma. Rissa alla stazione Certosa di Milano, ucciso a coltellate ieri sera un ragazzo di 22 anni. Il giovane, nato in Italia da una famiglia originaria dell'Ecuador, si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri sudamericani. Gli investigatori indagano nel mondo delle gang. Italia rovente, tra oggi e domani il clou del caldo su gran parte della penisola. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Tutta Europa nella morsa del caldo, oltre 10 vittime. Bollente anche la terra rossa del Roland Garros a Parigi. L'azzurro Federico Cina perde contro l'olandese De Jong. Lorenzo Sonego a caccia del terzo turno dopo le 16 contro l'americano Tommy Paul. Jasmine Paolini torna in campo poco prima delle 15 contro l'argentina Solana Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

0: amici, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon
0: amici
1: pomeriggio.
0: Del Good Times.
1: Eccoci, Melita Toniolo e Marco Santini, siamo noi, quelli del Good Times per appunto, con Cucù in regia. E tutti voi, metà settimana, mercoledì, come state? Come la va?
0: Come la va? Noi stiamo benissimo, siamo in super forma, c'è una bellissima energia, Santini. Oggi
1: no,
0: è che
1: io lo
0: è?
1: So, mercoledì, io lo so perché tu sei contenta. Perché? Perché allora lo diciamo per gli amici che ci guardano
0: Santini.
1: In TV sul canale 67, siamo tornati nello studio, quello piccolo, amici,
0: sì,
1: quello
0: sì.
1: Caldo ed accogliente.
0: Che bello, a me piace un sacco, sono molto legata e poi io qui sto sola, soletta con te.
1: Sai perché ti piace? No? Ho capito questa cosa,
0: perché?
1: Tu essendo abituata a vivere in case grandissime, con spazi enormi, quando arrivi nelle cose un po' più piccoline dove viviamo tutti noi, persone comuni, ti trovi a casa.
0: Perché c'è,

0: Katy Perry, mi viene naturale oggi.
1: Il ruggito di Katy Perry.
0: Oggi mi viene naturale. Ragazzi, questo è il Good Times con Marco e Melite. Per chi ci sta seguendo anche in TV sul canale 67 del digitale può, insomma, vedere il nostro studio, quello dove è nato l'amore.
2: Hello guys, siccome fa freddino hanno deciso di mettervi tutti insieme vicini vicini nella stanzina piccolina. Ma che caldo fa.
0: Ma poi io amo piccolina. Le coccole, amo la vicinanza, lo sai, quindi finalmente ti posso anche toccare, Santini.
1: No, ma tu, io l'ho capita, è una cosa anche... cioè, mentale. È un riflesso psicologico. Se tu sei abituato a vivere in un castello,
0: ma
1: quando poi ti rapporti in cose più piccole, ti trovi molto meglio.
0: Non è vero, Santino, lo sai. Però mi piace essere in piedi, starti vicino.
1: Sì.
0: È tutto diverso.
1: Sì.
0: Qui è nato.
1: Speriamo che
0: domani
1: si torni nello studio grosso.
0: È nato il nostro amore, ragazzi.
1: Vabbè.
0: Qui dentro.
1: Allora, amici, di cosa parliamo oggi? Presto detto, tra pochissimo alle 15 vi porteremo a Corvara in Alto Adige, da dove arriva appunto la notizia protagonista della nostra polemica.
0: E andremo, diciamo, all'interno di un hotel.
1: Esatto, andremo all'interno di un hotel dove, insomma, è successa una cosa meravigliosa. Quindi la domanda che vi stiamo per fare al 331 80 90 101 riguarda proprio il tema hotel. E quindi vi chiediamo la cosa che vi ha fatto dire:
0: mai più in questo hotel.
1: Cioè proprio quella cosa che vi ha mandato ai matti, ce la raccontate voi brevemente con un vocale o anche un messaggio scritto, quella cosa che poi una volta successa avete detto: io lì dentro, ma
0: non
1: neanche
0: ci voglio mai più,
1: guarda,
0: tornare.
1: Neanche se me lo regalano un
0: tu
1: weekend.
0: Ce l'hai, Santini?
1: Ce l'ho?
0: Già ce l'hai.
1: Più di una.
0: Anch'io,
1: più di una.
0: Anch'io.
1: Più di una.
0: Non ricordo i nomi degli hotel, per fortuna, ma ricordo che cosa ci ho trovato dentro.
1: Io mi ricordo tutto.
0: Davvero?
1: Io ho un'agenda degli hotel dove ho subito uno sgarro.
0: Le cose che mi danno fastidio e che mi fanno male tendo a dimenticarle.
1: Va bene, 331 80 90 101. La domanda è chiara, immagino di sì. La cosa che vi ha fatto dire: mai più in questo hotel.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

music.

0: Swift, Oplight, R101, 14:16, il Good Times, Marco e Melita, e voi che ci dite le cose, anzi la cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel, non ci tornerò mai
1: perché
0: più.
1: Parliamo di hotel perché alle 3 la nostra polemica, alle 15 ovviamente parlerà proprio di questo, ma sentiamo voi.
2: Io sono stata in un hotel in montagna l'anno scorso, sono scappata dopo esattamente 3 minuti che sono entrata, perché a parte che c'era la moquette ed era sozza da morire, polvere ovunque, e poi c'era su un angolo del muro una ragnatela che ci stava dentro casa mia con l'ospite che poteva essere il mio gatto, talmente era grosso.
0: Che ragnatela era? Poi vai.
3: Nel periodo di Natale abbiamo scelto un albergo perché era bellissima la posizione, comodissima. Fino all'ingresso l'hotel andava bene, ma quando siamo saliti in stanza una cosa allucinante, c'era un bagno sporco con la muffa sulle pareti, una puzza di fogna indescrivibile, veramente una cosa da paura, e non l'abbiamo neanche pagato poco.
0: Ecco, e questa è la cosa che poi ti fa arrabbiare ancora di più. E sempre per qual è la cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel, qualcuno scrive il sangue sulle lenzuola.
1: No, vabbè, ragazzi,
0: questo è assurdo, follia totale. E qualcun altro, Meli?
1: Qualcuno dice: ho passato una settimana a mangiare sempre le solite cose, per fortuna avevo solo la mezza pensione, evidentemente,
0: per fortuna,
1: insomma, non erano proprio buone queste cose. Continuate a dirci i vostri, insomma, hotel da incubo, le cose che vi hanno fatto rabbrividire. Qui su R101 intanto c'è lui, Benson Boone.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101. E qual è la cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel? Sentiamo.
1: Io sono scappata insieme ai nostri amici, avevamo preso due stanze e siamo scappati perché c'era la tenda di plastica nella doccia. Mai.
2: Beh, però la tenda di plastica magari non è bellissima, però
0: basta non toccarla.
2: Dai.

0: all'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone e sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
7: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo

0: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
1: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
0: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
1: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: James Morrison su RL101, You Give Me Something, 14:29, il Good Times, Marco e Melita e ovviamente tutti voi lì fuori, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, noi stiamo parlando di hotel, qual è quella cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel, perché abbiamo aperto con questo argomento? Perché la nostra polemica verterà proprio su questo.
0: Andremo in Alto Adige, dentro a questo hotel, molto bello. Molto bellissimo, meraviglioso.
1: Conosciamo, dai.
0: Come conosciamo? Ci sei stata?
1: No, non credo.
0: Non ancora. Ci potresti andare.
1: Ma con chi?
0: Potremmo andare insieme.
1: Andare,
0: a Corvara, vabbè.
1: Ottima idea.
0: Sentiamo voi le vostre esperienze.
2: Un hotel da incubo che mi ricordo a Londra tantissimi anni fa, era il 93, zona King's Cross. Siamo arrivati la sera, cercavamo un posto per dormire al volo, abbiamo trovato quello. Vi dico solo che abbiamo dormito vestiti e non ci siamo fatti la doccia perché era veramente impressionante. La sporcizia, e la mattina la prima colazione io avevo di fronte a me un tizio che si stava fumando una canna.
0: Vabbè, allora, vabbè.
1: Santini, non si fa.
0: Ma per dire, uno, se ognuno ha le sue esigenze, non è che cosa gli vuoi dire?
1: Quello è il meno, comunque.
3: Nel mio caso è stato un hotel a Roma dove abbiamo richiesto una culla per il nostro bambino e ci hanno dato una culla tutta sporca con il materasso pieno di muffa.
0: Ma poi è chiaro che uno dice, ma mai più, non mi vedete più in questo hotel.
4: A me è successo due volte, uno in Grecia e uno in Croazia, di trovare in hotel il cibo riciclato, cioè gli avanzi del giorno prima mescolati con varie salsine e riproposti il giorno dopo. Una schifezza veramente.
1: Anche nei bar milanesi, insomma, allora, tutti i giorni,
0: Se qualcuno può pensare che questi file, cioè questi vocali che stiamo sentendo sono finti, talmente è strana la cosa. No, sono tutte testimonianze vere, vostre. Anzi, continuate a dirci al 331 80 90 101 la cosa che vi ha fatto dire: io in quell'hotel lì basta, mai più.
1: Mai più. Intanto c'è la musica. Ti volevo dire.

0: strana la cosa. No, sono tutte testimonianze vere vostre. Anzi, continuate a dirci al 331 80 90 101 la cosa che vi ha fatto dire: io in quell'hotel lì basta, mai più.
1: Mai più. Intanto c'era musica. Ti volevo dire

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sheeran, R101, il Good Times con voi. Sono le 14.37 e stiamo parlando, ragazzi, di cose che ci fanno rabbrividire, di tutte quelle volte che siete entrati in un hotel e avete detto: qui dentro non c'entrerò mai più.
1: Sentiamo.
2: Ciao Marco, ciao Melita. Ciao. Hotel da incubo. In verità l'hotel era bello molti anni fa, Formentera, ma avevo una leggera infestazione di cucarace. Per chi non lo sapesse, sono scarafaggi giganti. Mi ricordo che mio fratello eravamo andati a dormire fuori in piscina.
1: No, io invece è successa la stessa cosa a Bangkok. Arriviamo, apro la stanza, pieno ceppo di questi insetti schifosi. Due secondi sono sceso, mi sono fatto cambiare la stanza, upgrade subito, perché ho detto upgrade
0: tanto, no?
3: Di Neto, una località balneare. Quando sono entrata nella stanza, forse ero la prima cliente della stagione, abbiamo trovato la polvere di 2 anni sotto il letto, nonché ciabatte, palloni e tutto quello che potevano aver lasciato i precedenti inquilini. Un orrore.
1: Cioè non era una stanza, era il ripostiglio dell'hotel praticamente.
4: Richiamati a Rimini anni fa, non mi ricordo l'hotel, con la mia ex fidanzata. Sì. Richiamati per schiamazzi notturni, nonché ululati. Beh. Basta, non ci siamo più tornati.
1: Vabbè, amico mio, ma ululati, cioè è chiaro ed evidente che insomma.
0: Vabbè, i tempi.
1: Richiamati, molto bello. 331-8090-101, manca poco alla polemica. Oggi ci occuperemo di un super hotel in quel di Corvara, perché lì andremo. Quello sarà il tema, ma intanto la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. We'll be right back.

0: Nucleari, scusa, sorry, lo sento. E poi tutti voi, hotel a 2 stelle ad Abano Terme, io e amici diciamo ok, ma chi sarà mai per una notte? Sembrava un motel americano dove girano i film horror.
1: Sì, vanno in reception a pagare e c'è quest'uomo con la panza di fuori che a un certo punto corre nell'hotel del parcheggio.
0: Ma come si fa?
1: Era il nipote del proprietario.
0: No, vabbè.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte.
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
15: Senti come nasce il risparmio.
16: Oh, wow!
15: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. I per la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
17: Matteo! Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
16: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: La canzone che...
20: stare bene.
0: La canzone che ci fa stare bene arriva adesso alle 14.48. Meravigliosa, sentite.
21: La canzone che oggi ci farebbe stare bene è Gigante di Piero Pelù. Che ecco, saluto.
22: Ciao.

0: gigante.
1: Piero Pelù gigante, che bella. Grazie, grazie, grazie di cuore per queste canzoni che richiedete sempre al 331 80 90 101.
0: Un abbraccio grande anche ovviamente a Piero Pelù. Amici, stiamo parlando di hotel. La cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel al 331 80 90 101, perché tra meno di 10 minuti arriva come tutti i giorni la nostra polemica. Andremo in un hotel di quelli proprio di lusso, in quel di Corvara, in Badia, Alto Adige, da dove appunto arriva la polemica. Però sentiamo ancora voi.
2: Ma che la smettano un po'. Sei in vacanza, un po' di spirito di adattamento, anche se non è pulitissimo il posto. Come quella che se n'è andata perché c'era la doccia con la tenda. Magari a casa non ha nemmeno la doccia, si lava nel secchio. Poi smettete, divertitevi e basta.
0: Lui è già polemico.
1: Lui è già partito, lui è uno di quelli che polemica.
0: Anche se trova qualcosa che non va in un hotel, dice ma sì, bisogna anche un pochino adattarsi, no?
1: No, io come non voglio adattarmi. Soprattutto se pago! Soprattutto se pago!
0: Tra un attimo la polemica, intanto la musica.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: In punto qui su R101, ragazzi, questo è sempre il Good Times e siamo sempre noi, Melita e Marco.
1: Eccoci.
0: E abbiamo deciso, anzi ho deciso che oggi non ci sarà la polemica, mi dispiace per chi si è collegato solo adesso, ma c'è troppa energia oggi in questo studio, troppa positività, non ho voglia di litigare.
2: Stai buona,
1: la polemica non può mai mancare, è il punto centrale, direi, il fuoco totale di questo programma.
0: Ma questo caldo.
1: Sì, e oggi, a proposito di caldo, mi è venuta sete.
0: Ti è venuta sete?
1: Voglia di bermi dell'acqua
0: del rubinetto?
1: Ma sì, ho anche acqua in bottiglia, però per bere quest'acqua devo andare in questo hotel in Alto Adige.
0: Meraviglioso. Non so se consigliartelo o meno, ma ragazzi, restate qui, questo è il consiglio, perché tra pochissimo inizierà la nostra

0: su R101 e non perdiamo tempo, andiamo subito. Chi c'è?
1: Ma che ora comincia sta polemica?
0: Adesso, in questo preciso istante,
2: vai,
0: andiamo all'interno di un hotel a 5 stelle di Corvara, in Alto Adige. Si è rifiutato di servire acqua del rubinetto a una cliente disposta persino a pagarla, proponendo solo bottiglie da 10 euro al litro. La donna ha fatto causa chiedendo oltre 2700 euro di risarcimento, ma ha perso in ogni grado di giudizio, ragazzi. Questa donna aveva acquistato un pacchetto di mezza pensione da oltre 5700 euro. Come
2: non
0: vande...
2: ho capito, scusa.
0: Euro.
2: 5700, mamma ragazzi.
0: Sì, come vande escluse, però più volte nel corso delle cene aveva chiesto al personale una caraffa d'acqua, appunto del rubinetto, disponibile a pagarla come voce separata in conto, ma l'hotel ha sempre rifiutato perché la politica interna prevedeva solo acqua naturale in bottiglia.
2: Amici, ecco perché per un'ora vi abbiamo chiesto la cosa che vi ha fatto dire mai più in questo hotel, perché insomma è quello che sicuramente avrà e dirà questa signora a maggior ragione dopo che la sentenza ha dato totalmente ragione, sì, a questo hotel di lusso a 5 stelle di Corvara in Badia, Alto Adige, nonostante la signora si sia appellata a ma io voglio solo un bicchiere d'acqua del rubinetto, e loro hanno detto no, abbiamo solo l'acqua in bottiglia, che per carità costicchia un attimino,
0: 10 euro
2: poteva
0: dire la signora, devo prendere una pastiglia come faccio io solitamente quando sta per morire d'acqua e non ho, sai, quell'euro
2: però,
0: in tasca,
2: però scusa,
0: devo prendere una pastiglia.
2: Sì, però io mi chiedo, una che spende una signora che spende 5.700 euro per un pacchetto in mezza pensione,
0: ho capito,
2: cioè non può prendersi una bottiglia da 10 euro al litro. Dai,
0: se io voglio spendere quella cifra e non andare oltre, ma qual è il tuo problema? Qual è? Spiegami.
2: Qual è che loro l'acqua del rubinetto non gliel'hanno data, perché dicono la nostra regola interna non prevede che si dia l'acqua, diciamo, il da refill, no? L'acqua da
0: mamma
2: quella del,
0: mamma mia, che termine.
2: Ma no, l'acqua quella del rubinetto nelle caraffe, perché noi abbiamo solo bottiglie sigillate che, per carità, lo ridico ancora una volta, costicchiano qualcosina.
0: Sì, troppo,
2: ma
0: troppo.
2: 10 euro al litro.
0: Vabbè,
2: dai,
0: queste
2: no?
0: Però sono le nostre idee, ma vogliamo sentire le vostre al 331 80 90 101, quindi alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare un sacco d'acqua a questo punto, anche perché fa caldo,
2: naturale,
0: ragazzi.
2: Frizzante. L'importante è che costi 10 euro al litro, altrimenti io non la voglio.

0: Miami, Jennifer Lopez e David Guetta, si chiama Save Me Tonight su R101 nel Good Times 15:14. È scattata, come tutti i giorni a quest'ora, la nostra polemica. Ci stiamo occupando appunto di questo hotel a 5 stelle di Corvara in Badia Alto Adige che si è rifiutato di servire acqua del rubinetto a una cliente disposta persino a pagarla, proponendo invece alla signora solo bottiglie di 10 euro al litro.
1: 10 euro al litro.
0: La donna fa causa chiedendo un risarcimento di oltre 2.700 euro, ma perde in ogni grado di giudizio fino alla Cassazione, quindi insomma, per lei se ne esce con le ossa rotte, una decisione che questa fa discutere, perché tanti dicono vabbè, però potevano darle un bicchiere d'acqua del rubinetto.
1: Che fa acqua,
0: no?
1: Da tutte le parti questa polemica.
0: Che ne pensate voi? Cominciamo. Beh. Vai.
2: Allora, al di là che io a livello umano glielo darei tranquillamente, anche senza farmi pagare, cioè, 10 euro, però non ne sono sicura, ma penso che comunque gli hotel a 5 stelle abbiano proprio regolamenti per l'HCCP di servire solo acqua in bottiglia. Non, esatto, ne sono sicura, però bisognerebbe controllare, perché comunque gli standard adesso per avere i 5 stelle sono molto alti.
0: Esatto, la politica interna prevedeva di questo hotel solo acqua minerale in bottiglia, quindi loro, diciamo, hanno messo in pratica la regola.
1: La Cassazione, no? Dice, ha chiuso questa questione perché nell'ordinamento italiano non esiste alcuna norma che obblighi i ristoratori e albergatori a servire acqua del rubinetto.
3: Ciao ragazzi, io sono d'accordo con Marco. Hai speso 5.700 euro per un soggiorno a mezza pensione e paga acqua in bottiglia. Yes, albergo però ci marcia su un bel po', eh.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè, ma Marco è abituato a pagare queste cifre.
0: Ma figurati. No, aspetta, mezza pensione, 5.700 euro, con bevande escluse però, eh.
1: Sì,
0: la signora.
4: Quindi allora, fai un pacchetto vacanza di quasi 6.000 euro,
0: sì,
4: e poi ti lamenti e vuoi l'acqua del rubinetto, sì, invece della bottiglia di 10 euro, ma sei proprio una povera pitocca.
0: Cos'è? Una povera?
1: È pitocca. Te lo spiego dopo. Così sciocca, diciamo.
0: Una barbona,
1: sciocca.
0: Una barbona. Vabbè. Amici, continua la polemica, che ne pensate? 331 80 90 101.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops!
2: Ops!
3: Ops!
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops!
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene.
11: Cadono sempre in avanti!
10: Dai, ti stanno malissimo!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC, affrontiamo il cancro. Insieme.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato su tutto il paese, con la sola eccezione delle zone montuose, dove con il passare delle ore la nuvolosità è destinata ad aumentare. Possibili brevi rovesci o isolati temporali su Alpi centro-orientali, Friuli, Prealpi e Pedemontana Veneta, Lombardia orientale, Appennino Tosco-Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia orientale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, con caldo sempre intenso e fuori stagione, punte massime intorno ai 34-36 gradi, venti generalmente deboli con rinforzi di brezza. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Don't Speak su R101, il Good Times sempre con voi, ed è partita ovviamente la nostra polemica. Siamo andati all'interno di un hotel a 5 stelle in quel di Corvara, in Badia, in Alto Adige, dove praticamente appunto l'hotel si è rifiutato di servire l'acqua del rubinetto a una cliente disposta persino a pagarla, ma lui ha proposto, l'hotel ha proposto solamente bottiglie da 10 euro al litro.
1: Quindi la donna fa causa chiedendo oltre 2700 euro di risarcimento, ma perde in ogni grado di giudizio fino alla Cassazione. Una decisione questa che sta facendo molto discutere tutto il web e ovviamente anche qui nel Good Times al 331 80 90 101, ma fa ancora più, diciamo, specie il fatto che la cliente, che alloggiava in questo hotel con mezza pensione a 5700 euro bevande escluse, a un certo punto si appella sostenendo che l'accesso all'acqua costituisce un diritto umano fondamentale. Ma amica mia, ma non sei in guerra, cioè sei in un hotel.
0: Si sa mai.
1: Sì, ma sei in un hotel di lusso, cioè puoi anche spenderli 10 euro per una bottiglia di acqua.
0: No,
1: sentiamo, vai.
2: Senza fare tanta polemica, poteva andare a bere nel rubinetto del bagno, no? Lì credo che l'acqua ci sia.
0: Lo so, ma lì credo proprio sia ormai una sorta di, come posso dirti, cioè sei impuntata e quindi la voleva
1: capito,
0: lì al
1: ma hai
0: tavolo.
1: Fatto mezza pensione, bevande escluse, cioè colpa tua poi.
3: Sicuramente se era acqua depurata, pagarla 10 euro aveva ragione sicuramente la signora.
1: Certo, in effetti loro non le hanno dato acqua, diciamo, quella lì del rubinetto, facendogliela pagare
0: oltre a quello che aveva già pagato.
1: Allora non bevi, scusa.
4: Non ho seguito bene la polemica, ma la signora in questione alloggiava nell'hotel perché poteva benissimo andare in camera a bere dal rubinetto.
1: Sì, allora,
0: non so, magari stava mangiando, non c'ho voglia di alzarmi e andare in camera.
1: Alloggiava nell'hotel e ha ragione l'amica, bastava prendere l'ascensore, salire in camera, bere, salire e scendere.
5: Bravo Santini! Dai, io non sopporto quelli che si perdono in non nulla. Bravo, l'hai detta giusta.
0: Ma lei, questa signora, si è persa in un bicchiere d'acqua.
1: Ancora, basta. Brava Melita, complimenti, bella
0: era
1: battuta.
0: Bella però, senti,
1: ne hai fatta un'altra anche prima.
0: Ma era diversa.
1: Ma io ormai non le sento più perché cioè, dai.
6: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: tempo su R101, Training Season 15:36, Good Times e...
1: E una notizia, lo possiamo
0: flash,
1: dire, che
0: ha ora.
1: Anticipato le nozze Dua Lipa, ragazzi di Palermo, se non sbaglio si sposerà lì, proprio lì. Santini, vuoi dirci qualcosa?
0: Ma io sono invitato, quindi non devo dire niente, quindi
1: perfetto.
0: grazie. Allora, torniamo invece a noi, alla polemica di oggi. Questo hotel a 5 stelle di Corvara, in Badia, Alto Adige, che si rifiuta di servire acqua del rubinetto a questa cliente che appunto lì alloggiava in mezza pensione, bevande escluse, per la modica cifra di 5.700 euro, insomma parte una causa perché la donna vuole quest'acqua del rubinetto, non vuole pagare l'acqua in bottiglia, ma perde la causa fino in Cassazione.
1: È giusto o non è giusto?
0: Che ne
1: vogliamo
0: pensate?
1: Sentire, vai.
2: Non so perché, ma io a pensare che questa simpaticona di donna ha speso 2.700 euro per non bere neanche un bicchiere di acqua, mi fa godere. Cioè, vabbè, sarò io malato, però guarda, soddisfazione.
1: Come siete cattivi.
0: Lui gode
1: comunque,
0: perché ha perso la causa fino in Cassazione.
3: Adesso capita di andare in ristorante, ti fanno pagare l'acqua depurata e solo gasata, che poi alla fine del rubinetto 2 euro 2,50 euro la bottiglia, facendola passare come acqua minerale.
1: Vabbè,

0: Cosa c'è? Cosa c'entra però? Vabbè, ma qui è un caso diverso, poi.
1: Ragazzi, ma sì, ad un importo di 6.000 euro in circa di una mezza pensione, sì, cosa aspettava di trovare? Acqua da 20 centesimi? E dai, però 10 euro per una bottiglia, anche quello è un po' esagerato.
0: Sì, per carità, ma stiamo parlando di un hotel a 5 stelle. Comunque la signora all'inizio ha detto: ma l'acqua costituisce un diritto umano fondamentale. Si è espressa così durante la cena: l'acqua è un diritto fondamentale, me la dovete dare. E loro: no.
2: Ma continua ovviamente la nostra polemica, ragazzi, qui su R101. Ma arriva la nuova di Giovanotti e Alfa. Buon vento.
3: Era un po' di

0: Giovanotti Alfa, la nuova si chiama Buon Vento. La polemica di oggi invece è quella di questa signora che chiede acqua del rubinetto, ma l'hotel si rifiuta, dice solo in bottiglie a 10 euro al litro.
1: Diciamo che 10 euro al litro una bottiglia d'acqua è un furto, quindi la signora, secondo me, al di là di tutti i soldi che ha speso, però tutti i torti non ce li ha.
2: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: ancora chiuso la nostra polemica, ragazzi. Però c'è bisogno di andare a stare bene, quindi sentiamo cosa avete scelto per oggi.
1: Ciao 101. Ciao. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fate ascoltare, anzi, ci fate ascoltare a tutti quanti, You're My Best Friend degli Style Council. Grazie, Danna Maria.

0: su R101.
1: Beh, la grande musica, ragazzi. 1984. Wow. Allora, le vostre canzoni.
2: Quando fai
1: le vostre canzoni che vi fanno stare e ci fanno stare bene, chiaramente. Come ci fa stare bene tutti i giorni la nostra polemica, perché ci fa dibattere, discutere al 331-8090-101. E oggi, se ve la siete persa, ci siamo occupati di questo hotel a 5 stelle in Alto Adige e di questa signora che alloggiava lì in mezza pensione, bevande escluse, per la modica cifra di 5.700 euro, che chiede a un certo punto un bicchiere d'acqua
2: del rubinetto,
1: ma l'hotel dice no, ci sono solo bottiglie a 10 euro al litro. Lei si rifiuta, porta a processo la struttura, ma perde fino in Cassazione tutto quanto. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate.
3: Penso che la signora si sia un po' impuntata inutilmente, nel senso che spendere adesso migliaia e migliaia di euro di spese processuali per 3 gradi di giudizio per una cosa del genere, lo trovo abbastanza inutile. Insomma, paese che vai, usanza che trovi.
1: Perché sicuramente in altri paesi c'è l'usanza di utilizzare l'acqua, quella del rubinetto, no? Anche nei ristoranti. Da noi in Italia un pochino meno, struttura ti dice che no, e a maggior ragione tu fai mezza pensione, bevande escluse, già sei taccagno.
2: Cioè, sì, ma
1: poi non puoi bere l'acqua del rubinetto.
2: È proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un'altra. Comunque
1: basta con queste abbiamo capito che il tema dell'acqua ti piace.

0: Miles, American Girls, R101, e siamo arrivati praticamente alla fine anche oggi del Good Times. Sono quasi le 16, pochi secondi, e come sempre a questo punto titoli di coda. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Melita Tognolo e anche da parte mia Marco Santini e anche da Cucui Regia. Torniamo domani, sempre alle 2 su R101. Che c'è, Meli?
1: Acqua in bocca! Acqua in bocca, mi raccomando!
0: No, va, dai!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Nuove indiscrezioni sulla bozza di accordo tra Washington e Teheran. Secondo la TV di Stato iraniana, lo stretto di Hormuz affidato alla Repubblica Islamica e all'Oman. Ritiro delle forze americane dall'area. Petrolio in calo con l'ottimismo di un'intesa. WTI sotto i $90 al barile. Il caso Zapatero che inguaia il governo spagnolo. Perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Sospetti di finanziamento illecito. Il premier Sanchez in visita a Roma assicura: se ci sono irregolarità agiremo con severità, ma esclude elezioni anticipate. L'accoltellamento mortale a Milano di un 22enne sulla banchina della stazione ferroviaria Certosa. La vittima circondata da una decina di persone, secondo il racconto di un amico e del fratello rimasto ferito. Gli investigatori seguono la pista delle gang latinoamericane. In quarantena lo Spallanzani di Roma, una chirurga di Medici Senza Frontiere italiana rientrata dal Congo. La dottoressa, che ha esercitato a Bunia, è stata a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Sale l'allerta per questa prima precoce ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media, afa e umidità alle stelle. Il Ministero della Salute segnala per domani 4 città da bollino rosso, che indica condizioni di emergenza: Torino, Bologna, Firenze e Roma. Tennis a Roland Garros, Federico Cina perde con De Jong e saluta lo slam parigino. Dalle 18 in campo Sonego Paul. Domani Sinner dovrà vedersela con Cerundolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Chicas, buon pomeriggio. Perché sto urlando a quest'ora? Sarà il caldo, grazie a Esther Roletto da TGCO24 che ci ha ricordato che queste temperature sono anomale. In qualche modo introdurranno le chiacchierate di oggi. Un buon pomeriggio dalla zia Manu. Questa è la radio che ti fa stare bene, R101. Questo è il momento con il pubblico radiofonico più bello del mondo. Si chiama Cari Amici, con Michi Rossetti in regia, Federica Salvi in redazione. Alzate il volume,

0: Energia, spiegami dove la trovi. Uno dice vabbè, apro Spotify e me l'ascolto, ma non è la stessa cosa. Noi ci sentiamo ogni giorno in diretta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, ma in realtà durante tutta la programmazione di R101. E sai qual è la libidine? Che tu non sai quale disco sta per arrivare, poi ti parte un disco così e dici ah, però Mr. Saxo Beat, Alexandra Sten del 2011, siamo partiti con grande carica, credo che ci serva, come un po' ci servano gli integratori che immagino molti di voi stanno prendendo per questo caldo anomalo. Ne parlavamo in apertura, grazie anche alle news di TGcom24. Sicuramente questa coda di maggio si porta presso delle temperature che sono 8-9 gradi, ci dicono gli esperti, oltre la media. Così accade in tutta la parte del nord Italia, sicuramente tutte le città del nord, in centro qualche grado in meno, al sud si respira un po' di più perché c'è poi tutta una predisposizione diversa, c'è il vento e ti fa percepire meno l'afa, meno il caldo, però fa molto caldo rispetto alle temperature medie. Perché parliamo di meteo in questo momento? Perché è strettamente correlato, spesso accade così, alla difficoltà a dormire. Quando arrivano le temperature calde sicuramente si dorme con più difficoltà e ci sono magari dei risvegli notturni. Di questo vorrei parlare oggi insieme a voi, in particolar modo di quando ci svegliamo di notte. So che c'è tutto un popolo che ha difficoltà proprio a prendere sonno quando si va a dormire, ci arriveremo, ma intanto vi capita di svegliarvi di notte? Se sì, a un'ora ben precisa che magari è sempre quella? E la cosa che vorrei sapere è cosa fate? Rimanete a letto, rimuginate, la testa parte, voi vi arrotolate come una cotoletta impanata dentro il letto, oppure vi alzate e fate qualcosa? Al 331 80 90 101, potete raccontarlo, condividerlo, avremo esperti e chiacchiere da condividere.
1: I saw a

sia, quanto mi piace questa artista. Serena Brancale è uscita con il suo album, oramai sono almeno un paio di mesi, se ricordo bene, dal titolo Sacro o poco meno, insieme a due altre artiste donne del Sud, Levante e Delia. Lo cito proprio a proposito il Sud, perché questa canzone parla di quando si torna al proprio paese, da cui si arriva, da cui si hanno le proprie origini. Al mio paese, su R101, cari amici, con me zia Manu, al 331 80 90 101 vi invito, se volete raccontare e condividere, magari può servire a qualcuno che sta ascoltando in questo momento, la vostra esperienza rispetto a i risvegli notturni. Vi capita di svegliarvi? Se sì, a un'ora ben precisa? E soprattutto, che cosa fate? State nel letto aspettando che torni il sonno e quindi lì diventa tutto ancora più frustrante, perché solitamente è così? Oppure vi dedicate a qualche attività che concilia una nuova fase del sonno? Tra le varie cose che facciamo di più noi italiani, un sondaggio ci dice: una delle cose che non dovremmo fare, ma io per prima la faccio, scroll infinito sui social, mannaggia a me, video su YouTube, cucinare, addirittura dipingere, chat notturne, snack notturni, cioè chi si alza, mangia qualcosa e poi quando torna a letto in qualche modo si è acquietato. Lo potete raccontare con nota vocale. Intanto arriva Sabrina Carpenter, questa si intitola Tears.

Ginetta con in mano tanti premi, perlomeno per quanto riguarda l'American Music Awards, gli AMAS a Las Vegas, se non erro si sono tenuti. Sabrina Carpenter, appena ritrovata su R101, si è portata a casa lei come miglior artista femminile, album dell'anno e miglior pop, album pop dell'anno, l'ho tradotto in questo momento dall'inglese all'italiano, qui a Cari Amici su R101.

0: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
9: Che confusione sarà perché
10: le leggi le parole? No.
11: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: c'è Lenny Kravitz su R101, cari amici, che potrebbe darci in questa diretta tutta dedicata al buon riposo e ai risvegli notturni, a come evitarli, e se proprio non si riesce a evitarli, a cercare di gestirli al meglio, può insegnarci un sacco di cose, perché negli anni ha sempre dimostrato di prendersi sempre più cura del suo benessere psicofisico. L'ha detto lui: in gioventù ha vissuto un periodo di grave insonnia, mentre da adulto ha dovuto imparare a proteggere il proprio riposo, anche proprio per mantenere la sua forma e anche per poter fare il suo lavoro come si deve. E proprio dal lavoro, essendo un nottambulo di natura per via dei tour, dei concerti, ha dovuto imparare a gestire rigorosamente il sonno per recuperare poi le energie giorno dopo giorno. Stiamo parlando di sonno dicendoci: vi capita di svegliarvi durante la notte? Se sì, che cosa fate e perché secondo voi vi svegliate?
1: Ciao, io puntualmente mi sveglio sempre alle 3:10 di notte, 3:10, 3:15, 3:20. Di solito sto lì un attimino, bevo un pochettino di acqua e poi mi rimetto sdraiato sul letto o guardo un pochettino di televisione, il tempo mezz'oretta, poi riparto. Però puntualmente mi sveglio 3:10. Dicono sì, che potrebbe essere stress o nervosismo, magari stanchezza anche, non lo so, o cortisolo.
0: È così, hai citato alcune delle ragioni citate dagli esperti psicologi, gli esperti del sonno, e tra l'altro la correlazione stessa ora e motivo per cui ti svegli allora innanzitutto ci dicono quello che hai detto tu: anche se il corpo è stanco, cioè se noi a livello fisico siamo affaticati, il cervello resta in modalità vigilanza. Quindi cosa accade durante la notte, quando le distrazioni intorno a noi diminuiscono, non abbiamo altri input dall'esterno, i pensieri diventano più forti, quello che dici tu, lo stress, l'ansia, un po' il cortisolo, il cervello tende a elaborare problemi irrisolti, e quindi molte persone, guardati qua, si svegliano verso le 3-4 del mattino con pensieri ripetitivi, un po' d'ansietta, pianificazioni mentali, ricordi o preoccupazioni. Ripartiamo da qui tra poco, perché mi sa che è una cosa che riguarda molti di noi.

qualità musicale di scrittura di Billie Eilish suona su R101 alle 16:36 minuti qui a Cari Amici con Mezzi a Manu. Questa si intitola Birds of a Feather e stavo leggendo a proposito di rapporto col sonno, di questo stiamo parlando, se Billie avesse rilasciato interviste proprio a proposito del suo dormire, se dorme bene. In realtà dice: ho sempre avuto un cattivo rapporto col sonno, tra l'altro c'è un dettaglio che non sapevo, ma dice: ho trovato la mia quadra, quel dormire male, quello svegliarmi in piena notte spesso con incubi che poi in realtà, lei dice, molto profonda, lo sappiamo, introspettiva, sono parti di noi che ci parlano di come stiamo in un periodo della nostra vita. Ha dato addirittura il nome a molte canzoni, all'album, il suo album di debutto del 2019, che guarda caso si intitola When We All Fall Asleep Where Do We Go, quando tutti ci addormentiamo dove andiamo, punto di domanda, e lì si apre tutto un mondo. Lei dice: quando mi svegliavo in piena notte poi scrivevo perché arrivava il flusso creativo in quell'istante. Vi sto proprio chiedendo, se vi svegliate in piena notte, se accade spesso, cosa fate? Perché qualcuno ha raccontato proprio di attività manuali per cercare anche un po' di dissipare il nervoso che ti sale quando non riesci a prendere sonno. Se magari hai la cucina bella distante dalla zona letto, ti puoi permettere di cucinare qualcosa, fai un po' di manicaretti, inforni pizze, torte. E parlavamo anche del perché accade. Abbiamo detto: sicuramente il cervello rimane in allerta anche se dormiamo e quindi arrivano i cosiddetti pensieri intrusivi che ci svegliano, ma poi è anche molto normale, cioè gli esperti ci dicono: se accade spesso, prendete, insomma, fate qualcosa, ma se no è normale, perché tutto il sonno non è regolare. Il famoso ritmo circadiano che abbiamo ci permette di avere momenti di sonno profondo e momenti di sonno un pochettino più leggero, dove appena arriva lo stimolo fisico o mentale ci svegliamo. Non è da farne un dramma se non è una cosa così continuata. Oh, Cristiano Malgioglio su R101.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Dai, racconta.
11: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
11: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
21: Buono, veramente.
22: Quando ti dicono che è misura.
21: Veramente?
22: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: noccioline, qual è la canzone che volete scegliere, che volete ascoltare, quella che vi riporta sensazioni che solo voi potete raccontare, di emozioni forti, al 331 80 90 101.
1: Per il brano che mi farebbe stare bene, Jump dei Van Halen, Walter da Pescara.

0: è che coinvolge e racchiude davvero tutte le generazioni, perché questa canzone che avete scelto di Van Halen del 1984, io nascevo in quell'anno e quindi li ho conosciuti, raccontati dalle persone più grandi di me, raccontati dalle radio. Jump l'abbiamo appena ascoltata su R101. Per magari i ventenni all'ascolto che i Van Halen non li conoscono, ma è normale così, due fratelli che arrivano dalla California, from Pasadena, e la cui canzone è stata sicuramente un mega successo, e questa è l'occasione per unire le generazioni, mettendo insieme i ricordi di chi li conosce, li ha vissuti, e la conoscenza, la scoperta e la bellezza di averli scoperti di giovanissimi. Si sta chiacchierando a Cari Amici di quando ci si sveglia durante la notte e si fa fatica a riprendere sonno. Ognuno ha un po' le sue tecniche. Leggo subito Pasquale da Potenza che dice: io disegno. Pasquale, io ti invidio, ma d'invidia buona, come dico sempre, perché guarda, la prossima volta mi ci metto anch'io.
1: Sono Francesco. Allora, io la notte mi sveglio alle 4:30, 5:15, che faccio? Scendo giù in cucina e do da mangiare ai gatti.
0: Primo.
1: Se c'è uno yogurt, mi mangio uno yogurt, risalgo su, alla fine alle 5:30, anche alle 6, sono ancora sveglio.
0: Eccolo.
1: E quindi cerco di dormire almeno 2 ore, poi mi devo alzare per andare a lavorare.
0: Eccolo, belli i vostri racconti, grazie. Complimenti per il volume, mentre ascoltavi Pharrell Williams, e per il volume con cui ascolti il R101. Sì, ce lo stiamo raccontando tra poco, oltre alle nostre abitudini, quelle consigliate dagli esperti. Arriva Emma sulla radio che ti fa stare bene.

Ultimi artisti, guidate con prudenza se siete alla guida. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan su R101. Cari amici, tra l'altro R101 radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan, trovate tutte le info su r101.it. È tempo di ascoltare le news di TGCom24 per aggiornarci appunto su quello che accade in Italia e nel mondo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Annuncio della TV di Stato iraniana nella bozza dell'accordo con Washington, riapertura di Hormuz entro 30 giorni e gestione dello stretto con l'Oman. Gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti della Repubblica Islamica. In caso di via libera, il testo dovrà essere sostenuto da una risoluzione ONU. Una chirurga italiana arrivata dal Congo, messa in quarantena allo Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere ha esercitato presso il centro di salute di Salamat, dove è entrata in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola, ma non ha sintomi. Si segue la pista delle gang latinoamericane per l'omicidio del 22enne accoltellato a Milano in stazione Certosa al culmine di una lite. Gli assalitori, forse 10, sono scappati in treno, secondo il racconto del fratello della vittima rimasto ferito e di un amico. Il giovane è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale. Il Tribunale Nazionale Spagnolo chiarisce: le perquisizioni della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid per acquisire documenti e archivi elettronici nell'ambito di un'indagine su un presunto complotto volto a destabilizzare procedimenti giudiziari che riguardavano il PSOE o il governo Sanchez, con annessi possibili illeciti finanziari. Morti sul lavoro, la quarta vittima di ieri, un ucraino di 35 anni, è successo a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi per l'uomo travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici. L'ondata di caldo estremo che sta investendo l'Europa, temperature record in Francia e Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia, situazione particolarmente critica domani a Torino, Bologna, Firenze e Roma, dove è stato emesso il bollino rosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
9: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

su R101 e può risuonare dalle casse del vostro stereo. C'è ancora qualcuno che ascolta dallo stereo? Una cosa molto ace. O comunque dalla radio dell'auto, dalla TV se siete collegati tramite schermo sul canale 67, ma più comodamente dallo smartphone, quindi con l'app di R101. E questo mi dà la possibilità di mandare un abbraccio da parte mia a zia Manu, non solo a chi ascolta dall'Italia ma da ovunque in giro per il mondo. Il nostro appuntamento si chiama Cari Amici e riparte con Maroon 5.

0: tutta la band Maroon 5 su R101 Payphone. Tra l'altro noi, radio ufficiale dell'unica data italiana dei Maroon 5, trovate tutte le info su r101.it. Per chi si fosse appena collegato a questa diretta di Cari Amici, mercoledì 27 di maggio, partendo da le temperature che sono realmente oltre la media un po' in tutta Italia, poi al nord maggiormente, al centro, anche al sud sono un po' più fresche, ma in realtà si sta parlando di come si dorme. Non solo per via del caldo magari si dorme male, ma anche proprio perché durante tutto l'anno, indipendentemente dalle stagioni, c'è un risveglio notturno costante e ci chiediamo perché, soprattutto cosa facciamo. Ci siamo raccontati un po' quello che facciamo quando ci svegliamo in piena notte, giusto o sbagliato che sia. Adesso arrivano gli esperti che ci dicono innanzitutto cosa non fare. Brevissimo elenco, ma già ve lo immaginate. La zia Manu il primo lo fa: controllare il telefono, i social, mannaggia a me, che stimolano eccessivamente il cervello, non vanno fatti. Guardare continuamente l'orologio non si fa, accendere luci forti nemmeno quello, rimanere a letto cercando di forzare il sonno non si fa, è inutile rigirarsi davvero cercando di capire quando tornerà, nemmeno pensare agli impegni del giorno dopo perché aumentano il circolo dello stress che è già in atto. Curiosi di sapere invece cosa consigliano? Ce n'è uno che mi piace particolarmente. Lui è Mahmood, Tuta Gold.
1: Se

Guarda un po' la nuova di Alex Warren, di cosa parla. Questo proprio per farci capire che tutti passiamo attraverso la difficoltà di dormire bene a periodi, o magari poi è qualcosa con cui fare i conti per tutta la vita. Fever dream, che significa proprio sogno delirante, incubo. 17:14, siamo in diretta su R101 a Cari Amici. Ci siamo lasciati, vi ricordo al 331 80 90 101, la possibilità di raccontare voi cosa fate quando vi svegliate in piena notte, e quindi con un po' di racconti da parte vostra, ma soprattutto con ciò che non bisogna fare secondo gli esperti. Finalmente arriva il fare, i migliori modi per riaddormentarsi o comunque passare quel tempo svegli al meglio. Allora ci dicono: alzarsi innanzitutto dal letto, preparare una tisana, sorseggiarla lentamente, vi direi a questo punto qualcosa di fresco viste le temperature, poi aprire leggermente la finestra per cambiare aria, o comunque se si può uscire fuori casa anche meglio, se si ha un giardino o qualcosa. Poi per i pro mi viene da dire tutti gli esercizi di respirazione, respiro profondo, automassaggi dove sentite che volete massaggiarvi, qualcuno si mette le cuffie e va molto bene ascoltando musica molto bassa o rumore bianco, avevamo parlato del rumore bianco, ma questo mi piace più di tutti. Ci dicono no alla catastrofizzazione, che significa che quei pensieri che ti vengono in testa la notte sono grandi il doppio rispetto a quelli che sarebbero qualora li avessi durante il giorno con tutte le distrazioni del giorno. E allora cosa fai? Prendi carta e penna e segna tutte le cose che ti vengono in mente, facendo in qualche modo che vai a rimandarle a domani. Cioè, come dire, questo pensiero mi è arrivato in testa, lo segno, ok, te ti becco domani. Quest'altro è arrivato in testa, ok, ti segno, ti becco domani. E così via. Riportare tutto nero su bianco ci rallenta il sistema nervoso.

Ci sono persone che con la loro voce e la loro musica sono in grado di rilasciarti un'energia guaritrice nella giornata, e secondo me Olivia Dean è una di quelle. So Easy to Fall in Love, sulla radio che ti fa stare bene, R101.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
2: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: C'è un momento in particolare del giorno, anzi della notte, in cui ci sentiamo soli, come cantano Tiro Mancino Due Destini, che è proprio quello in cui ci svegliamo nel pieno del sonno. Tu stai dormendo meravigliosamente e a una certa ti svegli e lì partono le arrabbiature: perché mi sono svegliato e come faccio a riaddormentarmi e come farò domattina che c'ho mille cose da fare, non ho la testa lucida per poter lavorare, fare tutto come si deve. Lo sappiamo, viviamo tutti la stessa vita, ci stiamo raccontando come facciamo a ovviare, insomma a risolvere quel momento in cui siamo svegli in piena notte.
1: Ciao Manu, sono Giusy da Ragusa.
0: Ciao.
1: Io quando mi sveglio la notte purtroppo penso tante cose bruttissime . E come hai detto tu poco fa, tendiamo un po' ad ingrandirle, e allora mi metto le mie cuffie e niente, ascolto dei film di Natale che ho sul cellulare, perché io adoro il Natale, mi manda tanta positività, e quindi ecco, faccio questo quando mi sveglio.
0: Ma Giusy, ma grazie, ma tu sei un dolcetto, tu sei una cassata, arrivi da Ragusa, giusto, una cassata siciliana, tu sei una cosa meravigliosa in questa giornata in cui si parla di sonno. Grazie per aver condiviso questo momento molto tenero con noi. Mi hai dato l'assist a proposito di film, tu film di Natale, qui film un po' inquietantello oggi, però parla proprio di sonno. Del 2004, diretto da Brad Anderson, il titolo inglese è The Machinist, il titolo in italiano L'uomo senza sonno. Il protagonista, che è Christian Bale, dopo aver subito un trauma molto forte, non dorme più, ma proprio più, cioè basta, finito di dormire. E sentiamo cosa succede dal trailer se non dormi.
2: Che cos'hai?
3: Non riesco a dormire.
2: Non ti preoccupare, tesoro. Tutti soffrono di insonnia ogni tanto.
3: Stevie, io non dormo più da un anno.
4: Signora Schreiker, mi scusi, ma ha notato qualcuno girare intorno al mio appartamento?
5: Ma sembra che tu abbia visto un fantasma.
4: Al lavoro dicono che tu non esisti.
6: E che hai fatto?
5: Non esiste nessun Ivan qui alla National Machine Resting.
3: Mi sta succedendo qualcosa, Stevie. È una specie di complotto.
0: Capito, sì, allucinazioni, deliri. Meglio dormire, mettiamola così. Filmone del 2004, L'uomo senza sonno. Se non l'avete visto, recuperatelo, vale la pena. Molto, molto intenso. Lost Frequencies, questa è R101. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Shabusi su R101, cari amici, e Bar Song. Stiamo chiacchierando delle tecniche che ognuno di noi ha per riprendere sonno dopo che si è svegliato in piena notte. I vostri messaggi al numero della diretta.
1: Ho un diario, un'agenda in cui comunque tutti i giorni scrivo quelli che sono le attività principali della giornata, i pensieri, e soprattutto cerco di inserire all'interno di quello che scrivo almeno una cosa per cui sono grato in quella giornata. Devo dire la verità, da quando lo faccio mi aiuta molto. Andrea dalla provincia di Napoli, un abbraccio.
0: Grazie Andrea, è un altro spunto molto interessante. Abbiamo visto quanto sia importante mettere nero su bianco le sensazioni per sentirle meno pesanti addosso. Nuovo singolo firmato Irama, si intitola Cabana.

nella versione di Rama estiva, quella che ci fa ballare, mi piace sempre un sacco, anzi a me piace, non a me mi. Cabana, nuovo singolo firmato proprio di Rama qui su R101.

0: Mamma e papà all'ascolto, gestire i gusti di tutta la famiglia non è sempre facile. I vostri figli vogliono sempre le stesse cose e voi sognate una cena da ristorante. Ma la soluzione c'è e si chiama Gel Market, lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Grazie alle pratiche monoporzioni accontentate tutti in soli 5 minuti di microonde. Potete sedervi tutti allo stesso tavolo e gustare ognuno il suo piatto preferito. Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora, scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Super conveniente.
12: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: e polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
6: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Sa,

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: quella canzone che avete voglia non semplicemente di ascoltare, ma di condividere con tutti e tutte le persone in questo momento collegate su R101. Raccontatelo al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Fiorenzo da Torino. La canzone che mi farebbe stare veramente molto bene è quella di Old Stewart di tanti anni fa, che si chiama The Road Cat. Una canzone che ha accompagnato le mie vacanze con la mia fidanzatina di all'epoca, ed è stata una cosa meravigliosa. Ciao, grazie.

0: Siete i miei programmatori musicali preferiti. Ogni ora su R101 la possibilità di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Bravi da parte davvero di tutti in questo momento all'ascolto per aver scelto The Year of the Cat. Ah, cari amici, con me zia Manu. Allora, in chiusura della chiacchierata su cosa fare quando perdiamo il sonno durante la notte, una testimonianza molto bella al numero della diretta. Sentiamo.
1: Ciao Manu, sono Matteo. Mi è capitato proprio stanotte di svegliarmi verso le 3:30 e quando mi capita così, io mi immagino di costruire da un furgone, ricavarne un camper, quindi mi immagino di fare la cucina, i mobiletti in questo furgone immaginario vuoto, e man mano che cerco di costruirlo mi addormento e non riesco mai ad arrivare alla fine, però funziona. Ciao.
0: Bello, una bella idea, un bel gioco, ma d'altronde abbiamo capito che quando ci svegliamo di notte è meglio non provare a risolvere problemi, piuttosto scriviamo su un quaderno che quei problemi li affronteremo domani, tant'è che la frase di oggi che avrebbe letto Federica Salvia se fosse tra noi e tornerà la prossima settimana è di questo scrittore statunitense John Steinbeck, che dice: è esperienza comune che un problema difficile la sera si risolva la mattina dopo che il comitato del sonno ci ha lavorato sopra. Capito? Sì? Il comitato del sonno quello fa, ci predispone bene per risolvere i problemi quando siamo svegli, non quando bisogna dormire.
2: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

trovarci tra le 16 e le 18 su R101 per l'appuntamento di Cari Amici. Se la pensate un po' come me, zia Manu, allora l'appuntamento è per domani e poi per venerdì. Ore 16 sulla radio che ti fa stare bene. Abbiamo chiuso con Somber Homebreaker. E allora da me, da Federica Salvia che ha curato la redazione e la parte autorale, da Miki Rossetti che ha curato la regia, è davvero tutto. Godetevi il resto della giornata, dormite bene perché abbiamo parlato di sonno. Arriva nei Filley, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Doccia gelata sulle voci di una bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran. La Casa Bianca smentisce la TV iraniana che aveva diffuso il memorandum di intesa. Comprendeva la fine del blocco navale statunitense a Hormuz e il ritorno del transito nello stretto ai livelli pre-guerra. Rimpatriata in Italia una chirurga di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi all'Ebola. Non presenta sintomi, ma starà comunque in quarantena per 21 giorni. Allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute assicura: nessun allarme nel nostro paese. Un 22enne vittima della furia di una gang ieri sera a Milano, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine ecuadoriana, è stato accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate alla stazione di Certosa. Indaga la polizia, al vaglio la pista di uno scontro tra bande latine. Blitz della Guardia Civile spagnola stamattina negli uffici del Partito Socialista di Pedro Sanchez. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate e assicura: se ci sono irregolarità saremo severi. La tragedia senza fine dei morti sul lavoro, solo ieri 4 vittime, l'ultima un 35enne ucraino travolto da un bancale con pannelli fotovoltaici a Francofonte nel Siracusano. Inutili soccorsi, cause in corso di accertamento. Caldo estremo in Europa, temperature record in Francia e in Gran Bretagna, dove si contano vittime. In Italia situazione particolarmente critica domani, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: ma i nostri controlli.
3: Le
2: sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade, rallentamenti segnalati lungo la A21 per un incidente tra Ponte Vico, Robecco e Cremona per chi è diretto verso Torino. C'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'allaccio con la 7 verso l'allaccio con la 1. In Emilia code sulla 13, c'è traffico intenso tra Bologna e Interporto e allaccio con la 14 verso il capoluogo emiliano. Lungo la tangenziale di Napoli, veicolo fermo tra Vomero e Camaldoli verso l'allaccio di diramazione per Capo di Chino. Sono lavori in Campania sulla 16 tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bellano verso l'incrocio Passo dello Spluga a confine con la Svizzera. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la prudenza per il 76% degli italiani. La routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 27 di maggio. Buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia. Buon Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no?
0: Che è cattivo.
2: No, no, è cattivo, buono. Lo straordinario Giacomo Gianni.
0: Certo, certo. E tutti voi che ci seguite dalle vostre auto, magari dal canale 67 della TV,
2: oppure dall'app di R101 scaricabile gratuitamente, oppure c'è il sito R101.it.
0: In diretta per le prossime due ore diamo le nostre coordinate come sempre per cominciare.
1: 331 80 90 101 il numero al quale potete raccontarci cosa state facendo, dove siete di bello, se c'è traffico, perché le segnalazioni sono molto utili.
0: E soprattutto scegliere una volta ogni ora, come ben sapete, la canzone che vi fa stare bene, con un messaggio vocale, motivate anche la vostra scelta e come mai questa canzone vi porta a dei ricordi stupendi.
1: Due ore insieme sperando siano piacevoli.
2: Non lo so.
0: Vedremo. Iniziamo con Cesare Cremonini, Mondo su R101.

0: aspettare. Cesare Cremonini, Mondo su R101 Trafficanti.
1: I messaggi al 331 sì. 80 90 101 confermano, confermano il fatto che saranno due ore piacevoli quelle con noi. Non era scontato, non è, perché lei magari dice. Qualcuno si sente in ostaggio, magari sente
0: sono obbligati, voglio dire.
1: Partiamo, siamo un programma leggero, ma sì. anche a volte, capito, che fa indagine,
2: ma che quale indagine?
1: Beh, abbiamo indagato su una notizia molto importante, ovvero quella di una partita di NBA.
0: Sì.
1: Non so se avete visto, no?
0: A quale partecipavano, come spettatori Taylor Swift col suo compagno fidanzato.
1: Pedro, della partita
0: non gliene frega niente.
2: Ragazzi, stiamo parlando della National Basketball Association.
1: Siamo andati negli spalti, abbiamo addocchiato il nostro VIP detector, ha notato lì che c'era Taylor Swift
0: col suo compagno fidanzato, non ricordo il suo nome, ma la
2: Travis Kelce. Okay. Ragazzi, cioè, stiamo parlando di una star invece del football americano. Cioè,
0: chi se ne frega. Vabbè, dai. La cosa importante è che dalle immagini in tribuna si vede chiaramente che a un certo punto lui gli calava la palpebra, ma non ce la faceva più. È iniziato a prendergli un po' la biocchino.
1: Sapete quando, che ne so, davanti a un film sul divano, così, sì. a un certo punto vi cade proprio il collo così.
2: Beh, ragazzi.
0: E neanche te ne accorgi.
2: È motivato questo crollo, stanno organizzando il matrimonio, chissà quante notti in bianco.
1: Si era pure scolato una birra prima della partita, quindi diciamo che era stanco.
0: Il problema è che quando sei un personaggio così è tutto ripreso dalle telecamere. Taylor Swift, non volendo fare brutta figura in diretta mondiale, era lì che sgomitava e svegliati. Dai, svegliati, ripetiti.
2: Serve quantomeno l'occhiale da sole d'ordinanza, tipo weekend con
1: però,
2: il porto.
1: A chi non è mai successo di addormentarsi? Io ero al cinema, mi hanno portato, a me non mi Harry Potter 3.
0: Dai,
1: il 3.
2: Ma il prigioniero di Azkaban.
0: Ma non può essere con Harry
2: la
0: Potter.
1: Dopo 12 minuti.
2: Ma
1: credo,
2: no, queste cose le devi tenere per te. Io invece mi sono addormentato su un film tipo, si chiamava La leggenda degli uomini straordinari. Quello di straordinario.
0: Non mi ha fatto impazzire, quindi lì capisco perché ti
2: ma
0: sei addormentato.
2: Ma perché sono andato lì? Chi mi ci ha costretto?
1: Dani invece il suo pisolino l'ha pagato fior fior di soldi.
0: Sì, ma non mi sono addormentato io, erano i miei vicini di sedia. Ero a Londra nel West End, che è la zona dei teatri, un po' come se fosse Broadway a New York, dove un biglietto per un musical ti può costare dai 50 fino ai 150 euro. Quindi insomma non è leggerissimo. La coppia seduta di fianco a me, vedevo lui che proprio il collo piano piano scendeva. Dopo un quarto d'ora da inizio spettacolo, la ragazza di lui l'ha trascinato via dal teatro proprio a calci, arrabbiatissima, perché mi hai fatto spendere 200-300 euro di biglietti e mi ti addormenti dopo un quarto d'ora. Era furiosa.
1: Ma almeno il musical era bello?
0: Il musical era bellissimo.
1: Cos'era?
0: Kinky Boots.
1: Chi?
0: Non so se avete mai visto il film.
2: Kinky
0: Boots. Vabbè, poi è lunga.
1: Ho letto il libro.
0: Non c'era un libro, c'era un film. Vabbè. Se anche voi vi siete addormentati in situazioni dove non bisognava farlo,
1: magari anche durante una puntata di Trafficanti, perché no? Raccontatecelo 331 80 90 100.

0: Lady Gaga, Dolci su R101 Runway.
1: Capita di addormentarsi nei posti più disparati, nei più insoliti, ma addirittura dove meno te lo aspetti.
2: Io mi sono addormentata durante una seduta dal dentista col trapano in bocca.
0: Com'è?
2: E allora che il dentista mi sveglia e mi dice: guardi che ha chiuso il mio dito dentro la bocca.
3: T'aveva fatto la totale, secondo me.
0: Come quelli che si addormentano durante il tatuaggio. Ma come fai?
1: Come è successo?
0: Ma come fai?
3: Anche a me è successo.
4: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto.
1: Birra, cucina e felicità.
18: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento.
7: gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daniel Poacher, Bad Day su R101.
1: Può succedere.
0: A volte si ha una brutta giornata, si è molto stanchi.
1: E ci dicono andiamo al cinema, andiamo al teatro, andiamo a vedere un bel concerto di musica classica e tu...
0: E ci si addormenta in posti imprevedibili, però finché sai, al cinema, luci buie, sì, sera, hai lavorato... Prima, dal dentista, col trapano in bocca, si è addormentata.
2: Non è solamente la stanchezza, ragazzi, si va in protezione, come quando porti fuori i bambini piccoli. Tante volte per difendersi dal rumore, dagli schiamazzi, vanno in protezione e si addormentano. E non è sempre
0: così. Non mi sono addormentato per la paura del dentista.
2: Magari quella dal dentista, sì.
0: Chissà.
2: Che
0: chissà.
2: Ne sa?
3: Guarda, io sono un tassista, proprio sì, oggi ero lì che aspettavo in macchina, fresco, col condizionatore, mi sono chiusi gli occhi finché non è arrivato il cliente e mi ha bussato al vetro. Mamma mia, che figura.
0: Che poi,
3: ciao Roberto,
0: sarei saltato in aria, sono balzato di colpo. No, stavo facendo un bel somma, che vuoi, devo prendere, ma vai in treno, ma che vuoi da me, dai.
4: Ciao trafficanti.
1: Ciao.
4: Io ho una conoscente, perché non posso dire che è una mia amica, che quando parla mi fa venire un sonno, non so perché, però mi rilassa, non mi dà neanche nervoso, proprio la sua voce. Una volta mi ha invitato a casa sua a prendere un caffè, se avrei bevuto 3 litri per non addormentarmi con la tazza in mano.
2: Ma sono adorabili quelle persone, ragazzi, gestitele.
0: Deve avere una musicalità nel suo timbro vocale, magari è utile anche per far addormentare i bambini.
2: ASMR.
0: Poi.
5: Ciao trafficanti, non dirò il mio nome per ovvie ragioni.
0: Vabbè.
5: Ma io sono una neuropsicologa e mentre facevo il mio tirocinio formativo alla scuola di specializzazione mi sono addormentata durante una seduta mentre la mia tutor stava appunto facendo un colloquio con un paziente. È stato per pochissimi secondi, ma è stato piuttosto imbarazzante.
0: Paziente poco interessante, evidentemente.
1: Che noia. Mamma mia.
2: Dovresti dare l'esempio tu al tuo tutor e invece ti cale la palpebra.
1: Dai, i vostri pisolini involontari al 331 80 90 101. 101.

0: The Colors, Rolling Stones su R101. Trafficanti, a volte ci si addormenta, si prende sonno nei posti più disparati.
1: Io mi addormentavo sempre quando leggevo i libricini alle mie bambine piccole.
2: Mamma, cioè, papà si è addormentato.
0: Cioè, doveva fare l'effetto contrario, far addormentare loro. E invece ti abbioccavi tu.
3: Beh, sono soporiferi, poi ti chiedono sempre gli stessi. Mi leggi quello, mi leggi.
4: Non so
3: quello.
4: Memoria.
0: 331 80 90 101, torniamo tra poco.
5: I trafficanti di R101.
6: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
7: E ogni venerdì noi facciamo festa.
4: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
5: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
7: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
4: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
5: Made in Italy, tutto il mondo balla italiano con R101.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora. Quindi vi conviene iniziare a pensare.
3: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle.
5: Certo, con Sandaia.
6: I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto.
7: Con Sandaia nulla è lasciato al caso.
8: Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi.
9: Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata.
10: Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città.
11: Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili.
12: Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze.
13: Scegli il campeggio su sandaia.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Per molti il futuro è solo incertezza.
2: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: La canzone che ti fa stare bene.
2: 18 e 43 minuti su R101, trafficanti, tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene.
9: Ciao, sono Mario e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Billie Jean di Michael Jackson. Ah. Un abbraccio a tutte recente 1.
2: Ciao, ciao caro, ottima scelta. Come fate una volta ogni ora dalla mattina alla sera? Diventate i padroni della nostra playlist musicale. Scegliete appunto cosa ascoltare su R101 in base alle vostre preferenze, in base magari a una canzone che vi porti un ricordo del passato. Che?
10: No, è che non mi viene. Mi sembra un colpo di tosse, però non mi viene.
2: Vabbè.
11: Bevo il gin. No. E sto bene.
2: No, non è bevo il gin.

0: Hai finito?
1: Ci teneva a farla.
2: Scusate, ero nel mood. Okay. Ero nella, cioè, tra l'altro, un gin tonic 18:48, sì, secondo me è perfetto.
0: Billie Jean, Michael Jackson, la canzone che vi fa stare bene, canzone che tra l'altro è rivalzata in cima alla classifica Billboard americana.
1: Possiamo dire che sta vivendo una seconda giovinezza. È proprio il caso di dirlo.
0: Anche grazie al
2: non
0: film.
2: Non è mai invecchiato, ragazzi.
0: Che grazie al film che è in tutti i cinema del mondo in questo periodo. Quindi top su Spotify, top nella Billboard.
1: Michael Jackson mi sembra una...
0: non tramonta mai.
1: Assolutamente.
2: Anche perché comunque gli eredi poi avevano bisogno comunque di nuove entrate,
0: certo,
2: ragazzi.
0: Certo, vedo che stanno male.
1: Dubito sia un film sul quale addormentarsi al cinema. Anzi, credo sia ne valga proprio la pena vederlo. Ma di Pisolini stiamo parlando.
3: È successo anche a me a teatro. Ero alle gite con la scuola, le superiori. Eravamo andati a Londra e siamo andati a vedere uno spettacolo, ma in un teatrino piccolino, niente di famoso, di che. E niente, lì mi sono proprio addormentato in una maniera pietosa. Eravamo io e il mio amico appoggiati uno con la testa dell'altro che dormiva. A un certo punto è partito un coro nostro di russare. Devo dire che non ci ho capito una mazza. Ciao, Antonio da Milano.
2: Vabbè, ma la lingua straniera comunque ti porta un minimo di perdita dell'attenzione.
1: Poi live non mi mettono neanche i sottotitoli.
0: Cioè, non sto seguendo.
4: Dai. Ciao trafficanti, io addormentata sul lettino dell'estetista durante la scenetta mentre ne strappava il giorno prima della discussione di laurea magistrale, ero morta.
1: Vabbè, eri stanca. Mi sono
4: messa sul lettino crollata nonostante il dolore. Ciao Martina.
0: Cioè durante, durante il momento dello strappo uno
2: come
0: si
2: fai? No, ma io non mi chiedo come fai quello. Come fai a farti la ceretta?
1: Bravo,
2: prima della discussione della tesi laurea magistrale.
0: Cioè, volevo arrivare.
2: Mi fa una brasiliana prima della discussione.
0: Infatti tuoi, ma io stavo facendo le gambe, scusa.
5: Ciao trafficanti, sono Simone da Empoli. A me mi è successa una cosa, una figura di M del numero uno. Ero io un'altra persona, lui mi stava parlando e mentre mi stava parlando, da quanto non sopportavo quello che stava dicendo, proprio non me ne fregava veramente una beata, mi sono addormentato mentre lui parlava con me. Sarà in due, io e lui.
2: In piedi, come i cavalli.
0: Ci piace.
1: Quantomeno hai fatto capire, cioè, la tua reazione era emblematica, no? Cioè,
0: per le prossime volte lui sapeva già che.
2: Infatti, ma non è colpa tua, è colpa sua.
0: Non mi parlare di questi argomenti.
1: Giusto.
0: È preparato la prossima volta. A bordo con noi Lazza su R101. Questa è Cenere per voi, trafficanti.

0: Taylor Swift, Opalite su R101.
1: Eravamo partiti da lei, chiudiamo questa ora sempre con Taylor Swift, cercando di restare svegli. Forza, no, ragazzi,
0: ma come fa a addormentare durante i trafficanti di R101?
1: C'è un'altra ora,
0: E tra poco giochiamo insieme, anche amici dei trafficanti. 331 80 90 101 per candidarsi. A che gioco? Ve lo diciamo tra poco. Non è importante, l'importante è stare insieme e divertirsi. Voi candidatevi
1: svegli
0: a scatola chiusa.
1: Ho visto il signore che si addormentava lì.
0: Ora le news, TGcom 24.
2: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. La Casa Bianca smentisce Teheran sulla bozza di accordo diffusa dalla TV iraniana. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative, ha detto Trump. Il presidente americano ha inoltre smentito l'allentamento delle sanzioni in cambio della rinuncia all'uranio altamente arricchito. In Ucraina, invece, Zelensky scrive a Trump e chiede aiuto sulla difesa aerea. Vuole più munizioni per fermare i missili di Mosca. Intanto l'Unione Europea è pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, la Lega contraria. Socialisti spagnoli nel caos. Dopo il caso Zapatero, la Guardia Civile ha effettuato stamattina un blitz nella sede del partito. Gli agenti indagano su un presunto finanziamento illecito. Il premier Sanchez a Roma per incontrare il Papa esclude elezioni anticipate. Quarantena di 21 giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per una chirurga di Medici Senza Frontiere. Era impegnata in una missione umanitaria in Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola ed è entrata in contatto con alcuni contagiati. Al momento non presenta sintomi. Il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate da una gang ieri sera a Milano. Il padre della vittima, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente sarebbe il controllo del territorio, indaga la polizia. Tennis al Roland Garros, eliminato al secondo turno Cina, battuto in 3 set dall'olandese De Jong. In campo ora Sonego contro lo statunitense Paul e Paolini, che sfida l'Argentina Sienna. Sinner domani contro Cerundolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la diramazione A8 Gallarate Gattico. C'è una perdita di carico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino verso la Laccio con la 26, veicoli scortati per maltempo sulla 7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. C'è un veicolo fermo sulla 12 all'altezza dello svincolo di Genova Est. Nel Lazio sulla 24 nel tratto urbano c'è un incidente tra Portonaccio, Galla Placidia e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare che causa code. Nel tratto interessato veicolo fermo sulla A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord e Casalbordino verso Bari. Sulla A12 c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Massa per chi procede verso Rosignano. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 613, la Brindisi-Lecce, con rallentamenti per corsia di emergenza operativa all'altezza dell'incrocio Squinzano e Torchiarolo verso Lecce. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: RC101.
1: Di nuovo una buona serata a tutti i trafficanti di RC101 da parte dei Finlay. Stiamo per giocare insieme e giochiamo a un gioco bello.
2: Come hai detto?
1: Un gioco bello.
2: Bravo.
1: Si chiama così. Come funziona? Facciamo 7 domande di cultura generale. 5 di queste domande hanno come risposta un sì.
2: Sì.
1: 2 hanno come risposta un no.
2: No.
1: Solo alla fine noi vi diciamo quante ne avete azzeccate e se c'è qualche errore si ricomincia.
3: L'obiettivo è ovviamente ricondurre i no alle domande errate in questo caso.
2: Un gioco perfetto per i nostri supereroi. Ormai i trafficanti indossano la maschera, si trasformano e sfoderano i loro superpoteri, ma soprattutto i loro nomi di battaglia. E vogliamo sentirli durante le vostre candidature al 331 80 90 101. I vostri messaggi vocali devono iniziare col vostro nome da supereroe, se no non venite in onda.
1: Non giocate. Quindi sono nome di battaglia che scegliete voi.
3: Date un esempio, se no è un po'
2: che
3: vago.
2: Che so, la lasagna di Ravenna.
1: Abbiamo avuto l'ingegnere di Napoli,
2: Salerno.
1: Sì, di Salerno. Poi che abbiamo avuto
2: l'attrice di Monte Silvano.
1: Era Monte Silvano, ma era l'attrice di qualche cosa.
3: Dai, sono l'Amazzone di Barcellona Pozzo di Gotto. Forza,
1: quello che volete voi.
3: Dico così.
2: E poi naturalmente voglio giocare a un gioco bello.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized su R101. E ora, trafficanti, giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, al 331 80 90 101. Gioca con noi quest'oggi?
2: Ma che gioca con noi? Sale sul ring dei trafficanti, un supereroe. Ma che dico, un supereroe, una divinità. Signore e signori, facciamo il nostro benvenuto all'avvocato del diavolo.
0: L'avvocato del diavolo.
2: Ma chi è?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Avvocato.
3: Avvocato del diavolo, però dai, non si fa così,
0: Anziché poi, se non ho capito male, avvocatessa. Poi,
3: avvocatessa, per però cose. Nome d'arte, avvocato del diavolo.
0: Eccoci.
4: Ma io, ma l'avvocato del diavolo stava già parlando, mi spiace, scusa.
0: Ah, non ti sentivamo, scusa.
2: Beh, giustamente l'avvocato parla e parecchio.
4: Vabbè.
2: Immagino che riguarda un po' anche il tuo lavoro, questo nome da supereroe, no?
4: Beh, in realtà è più il mio carattere.
0: Ah, ok. Senti, il gioco
4: mi hanno pensato le mie amiche a chiamarmi così.
0: Ah,
2: beh, ci avrà il nocciolo duro, capito?
0: Naturale. Il gioco funziona così: 7 domande di cultura generale, 5 di queste hanno come risposta un sì, 2 hanno come risposta un no. Noi ti diciamo solo alla fine quante ne hai prese o quante ne hai sbagliate, quindi se c'è qualche errore poi ricominciamo da capo, ok?
4: Perfetto.
2: Dai. Avvocato del diavolo, siamo pronti? 3, 2, 1, let's go!
3: La radice quadrata di 1000 è 100? Sì, ha detto. 100 è un comune della provincia di Ferrara?
4: No.
3: Ferrara Ciro è nato negli anni 60?
0: Calciatore Ciro Ferrara.
4: Sì. Mm-hmm.
3: 60 gradi sono l'ampiezza di un angolo ottuso?
4: No.
3: La parola ottuso ha origine latina?
4: Sì.
3: Latina è la città in cui è nato Tiziano Ferro?
4: Sì.
3: Ferro nella tavola periodica è segnato come Fe?
4: Questa la so, sì, questa ne sono sicura.
0: Ok, ne hai sbagliata una, ne hai sbagliata solo una. Ricominciamo da capo, hai piazzato male un no.
2: Diciamolo quale, allora.
3: Hai azzeccato il 60 gradi sono l'ampiezza di un angolo ottuso, no.
0: Quello era giusto.
3: Perché ovviamente è sopra i 90 gradi. Ripartiamo con un nuovo giro, forza! Avvocato del diavolo, la radice quadrata di 1000 è 100?
4: mi venga a dire quindi no.
3: 100 è un comune della provincia di Ferrara?
4: Sì.
3: Ferrara Ciro, sì, invece, sì. Avvocato, è nato negli anni 60?
4: Sì.
3: 60 gradi sono l'ampiezza di un angolo ottuso?
4: No.
3: La parola ottuso ha origine latina?
4: Sì.
3: Latina è la città in cui è nato Tiziano Ferro?
4: Sì.
3: Ferro nella tavola periodica è segnato come Fe?
4: Sì.
0: Bene,
3: allora,
0: bene,
3: risultiamo.
0: Bene.
3: Il nostro, anzi la nostra, avvocato del diavolo ha portato a casa la contesa. Brava.
2: C'erano argomenti in cui eri ferratissima.
3: Come Tiziano Ferro.
4: Allora,
3: il ferro.
4: La tavola periodica, dopo aver fatto lo scientifico,
2: te la sei tatuata.
0: Sai perché anche noi abbiamo fatto lo scientifico, ma chissà, ricorda. Cioè, ma
4: io ho passato 5 anni a studiare solo scienze, praticamente.
0: Ok, allora ha senso.
2: Adesso è arrivato il momento di togliere la maschera, avvocato del diavolo. Chi si nasconde sotto la campionessa di oggi?
0: Vero nome?
4: Sara,
2: che piacere averti con noi.
0: Complimenti ancora. Grazie per aver giocato con noi.
4: Ma grazie a voi. Buona diretta, buon lavoro.
0: Una buona serata a te. Ciao.
4: Ciao.
3: Enjoy the music.
5: Ciao, sono Tiziano Ferro.
6: Ciao, sono Giorgia. Siete su R101.
5: R101.
6: Enjoy the music.
5: Enjoy the music.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero. Eccoti qui,

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar su R101.
1: Proprio lui di Latina.
0: Certo, come nelle nostre domande del gioco bello bello. Ma ancora
1: lo sapevamo.
0: Complimenti all'avvocato, l'avvocatessa del diavolo. Dai, che ha giocato con noi.
2: Sara, che è stata bravissima, perfetta al secondo giro, le ha azzeccate tutte.
0: Ottimo. Naturalmente, intanto, se vedete code, traffico, segnalate tutto, diamoci una mano al 331 80 90 101. Amici trafficanti, torniamo tra pochissimo.
3: I trafficanti di R101.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
12: Ecco la refurtiva McDonald's.
13: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
12: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: La scelta giusta è il futuro.
17: Fileni.

0: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Super conveniente Navità.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Me roba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Sofì

0: Back in Anger,
1: Oasis su R101. Trafficanti, è arrivato il nostro buon Giacomo Gianni con un certo appetito, evidentemente, perché è entrato e dice: fermi.
2: Scusate, chi sta guardando dal canale 67? Quanto è iconica la reunion dei fratelli Pedro e Gianni.
3: Uguali, ragazzi.
2: Guardate che roba.
1: Gianni ha fame, vuole parlare di cibo. Sentiamo
3: sì,
1: un po'.
3: Oggi voglio portare qui ai microfoni di R101, ai microfoni dei trafficanti, una battaglia che sto portando avanti da tempo. Perché l'altro giorno ho fatto un piatto buonissimo in cui ho inserito sì della cipolla, lo dico fieramente, perché io ne uso anche tanta.
1: Va bene.
3: Una persona a me vicina mi fa: no, io non la mangio se ho visto troppa cipolla. Allora, forse...
1: innanzitutto ti calmi.
2: Com'è che era il feedback?
3: Io non la mangio se ho visto troppa cipolla. Ma cosa vuol dire? Io voglio che sia, come dire, riabilitata la funzione della cipolla, che viene spesso bistrattata, wow, devo dire,
2: certo, demonizzata.
4: Chiaro, sindacalista.
1: Chiaro che se in casa, cioè, se la mangiano tutti, siamo tutti a posto. Se già in coppia uno dei due non la mangia, diventa...
3: Ed è qui l'errore, perché io voglio dirlo: la cipolla cotta non puzza.
1: Beh, trattata in un certo modo è anche più leggera.
4: Cruda,
1: eh?
4: Sì, però.
1: Beh sì,
4: dai,
1: sì,
4: vabbè,
1: sì.
4: Però...
1: poi ci sono i limitrofi anche, eh? Cioè porro, il cipollotto.
2: Porro, mamma. Ma certo, ma per cucinare anche l'erba cipollina, ma ci sono tantissime, scalogno, cioè, varianti già, di qualsiasi tipo.
1: Già il porro e il cipollotto sono un po' più delicati, secondo me.
3: Casualmente in questi casi cosa fa? Traccia una linea tra noi, che abbiamo anche buon gusto, si può dire, e la cipolla la mangiamo nelle varie forme, che sia il porro, che sia il cipollotto.
2: Anche con la pelle, certo. Anche la pelle delle cipolle si può usare, ragazzi.
3: Io vorrei anche capire le ragioni di chi veramente proprio non può vederla.
4: Sì, c'è chi è proprio contrario, respingente, comunque la vede come un demonio, no?
1: Vero?
4: La cipolla, no, non la metto da nessuna parte.
1: Cioè, secondo me Gianni e Pedro sono di quelle persone che potrebbero prenderla così com'è e addentarla come una mela.
2: Ma certo,
1: proprio direttamente.
4: Ma non tant'è che Pedro ha preparato due versi, uh-huh, mi ha detto prima.
3: Non Pedro, li ha preparati Pablo Neruda.
4: Vabbè,
3: e Pedro
4: collega,
3: li leggerà.
4: Un collega.
1: Va bene. Pedro Neruda.
3: Un estratto.
5: Vorrei un piccolo riverbero, chiedo a Michele Rossetti in regia. Vedi come decanta la cipolla, se la mariniamo un po' con un po' d'aceto.
4: Facci sognare.
5: Allora, generosa disfi la tua sfera di freschezza nella consumazione furente della pentola.
4: Capisco.
5: E la parete di cristallo al calor dell'olio si trasforma in riccioli di penna d'oro.
1: Fatto innamorare.
4: Tien da piangere, sarà la cipolla.
1: Sarà la cipolla. 331 80 90 101, la battaglia infinita tra chi ama la cipolla e chi non la sopporta.
4: Odietamo, mi viene.
1: Un po'.

0: ci vuole allenamento,
1: una certa prestanza,
2: una maratona.
0: Ragazzi, c'è chi può e chi non può, chi è attrezzato per la cipolla e chi meno. Per esempio Andrea, prego, da Somma Lombardo ci ha mandato un bel messaggio: benedetta cipolla,
1: benedetta,
0: sto cucinando pollo e cipolla e proprio c'è in cucina un profumino
1: proprio.
0: Ciao
1: ora.
0: Andrea da Somma Lombardo,
1: Andrea, possiamo venire a casa tua un attimo?
3: Chi è? Sì? Ciao ragazzi, ciao. Anna da Torino, e vi parlo da origini rumene. L'aglio no, l'aglio negativissimo,
1: no?
3: Odora, ah, ma odora persino la pelle, che sia cotto, beh, sì, che sia crudo. Ma una cipollina di Tropea, la vogliamo mettere in mezzo, cruda, cotta, va sempre bene, insalata fresca d'estate con un pomodoro, cetriolo, mozzarellina,
1: ovunque,
3: e via.
1: L'aglio no, ma la cipolla sì.
2: Va bene. Posso dare un nome alla ricetta dell'amico di
1: cos'era? Pollo con le cipolle?
2: Cipolle.
1: Ah.
2: Cipollo.
1: Cipollo! Bellissimo!
2: Te la regalo, copyright free, dai!

0: sa di te.
1: Farfalle nello stomaco. Cioffi e Noemi su R101. Andiamo intanto sulle strade italiane.
2: Si piange, ma non è colpa della cipolla.
1: No, è colpa del traffico. Arrivano...
3: Ci colleghiamo direttamente dalla 8. Siamo nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio. C'è una coda, mannaggia, di 4 km in direzione Varese. Fate attenzione, amici trafficanti.
2: Grazie. Sempre molto gentile il nostro inviato che va in loco proprio a verificare che il traffico sia vero e non fake news, ecco.
0: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe.

0: Le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Senti come nasce il risparmio.
3: Oh, wow!
2: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, sono venute bene?
11: In realtà no, direi proprio di no.
12: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
11: Flyer Alarm.
12: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: momento della canzone che vi fa stare bene. 19:44 minuti sotto a chi tocca, scegliete, trafficanti.
1: Ciao, sono Davide. La canzone che vi fa stare bene, Nothing Else Matter dei Metallica.
2: Ah, che bellezza, ragazzi.
3: Cosa stai affettando?
4: Allora, se tu tagli la cipolla fine fine, me la devi fare fine fine, un filo d'olio in padella, me la butti su, la lasci imbiondire, no?
2: Va bene.
4: Me la devi ammorbidire,
2: certo,
4: butti la pasta, alla fine di Nothing Else Matter, uno spaghettino così col pomodorino fresco.
2: Ci proviamo, buttiamo la pasta, dai. Metallica, Nothing Else Matters.

0: È pronto?
1: Sì, già.
0: A tavola!
1: A tavola! Beh, pronto,
2: non
1: andiamo.
2: Non spegnete questa magia straordinaria. Nothing Else Matters, Metallica. La canzone che vi fa stare bene, continuate a sceglierla. Perché se fate queste scelte, ci fate solo che contenti.
0: E poi lo spaghetto esce bene. Non spegniamo la magia, ma spengo il fuoco. Perché comunque la pasta la scolo. Devo scoccia. Dire che... Ve lo ricordate il momento in cui la mamma chiamava? Sì. È pronto.
1: Sì, urlando, chiaramente.
0: Dopo quanti tentativi voi vi palesavate?
2: Dopo un po' ci facevamo desiderare.
1: Ci facevamo attendere, le urla aumentavano sempre di volume, però c'ha ragione, perché che fai? Mangi scotto,
2: però,
1: freddo.
0: Bravo. Io adesso l'ho capito, adesso che sono io a dirlo 15 volte che è pronto e mia figlia dice... Sto arrivando. Vuol dire moto a luogo, vuol dire che tu stai arrivando.
1: Sei già in procinto di
0: da ferma sul divano, capito?
1: Cioè, sto arrivando vuol dire che le gambe si stanno già muovendo per arrivare verso di te.
0: Adesso illudimi dicendo arriverò. Dammi
2: anche noi mentiamo, diciamo sempre un minuto e arrivo, poi è un minuto effettivamente.
1: Te non te crediamo manco quando dici un'ora e arrivo.
2: Io spesso dico amore
0: un secondo.
2: Non è credibile, non regge.
1: Comunque tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare bene, sceglietela al 331 80 90 101. Ora a bordo con noi Marco Mengoni, ma stasera

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight su R101 Trafficanti. È in arrivo Yaki in diretta tra pochissimo. Restate qui. Arriva.
1: Col corriere, come arriva?
2: Sta arrivando.
0: Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Noi ci risentiamo domani dalle 18 alle 20. Naturalmente, amici trafficanti, ringraziamo anche Michele Rossetti in regia. Giacomo Gianni in redazione.
2: Come no?
0: A domani, grazie ancora. Noi siamo i Finlay e questa è R101. 101!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. La TV iraniana fa trapelare una bozza di accordo tra Washington e Teheran. Tutto falso, commenta la Casa Bianca. Smentisce anche lo stesso Trump. Non siamo ancora soddisfatti delle trattative. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Sono acque internazionali. L'Unione Europea accelera sull'adesione dell'Ucraina, Bruxelles pronta ad aprire a giugno i primi capitoli negoziali. Governo diviso, la Lega è contraria, mentre Tajani, Forza Italia, si è detto favorevole. Opposizioni all'attacco. La maggioranza ha depositato in Commissione Affari Costituzionali il nuovo testo della legge elettorale, il cosiddetto Bignami Bis, contenente le modifiche concordate nel centrodestra. La proposta di riforma approderà alla Camera per la discussione generale il 26 giugno. Sanchez sotto assedio in Spagna. La Guardia Civile ha perquisito stamattina la sede del Partito Socialista. Sospetta un illecito finanziario. Da Roma, dove è in visita al Papa, il premier spagnolo ha escluso elezioni anticipate e assicurato totale collaborazione con la giustizia. A Milano è caccia alla gang che ieri sera ha aggredito il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, circondato e ucciso a coltellate. Il padre, sul posto prima dell'aggressione, ha detto di aver riconosciuto il capo di una banda sudamericana. Il movente, secondo lui, sarebbe il controllo del territorio. Calcio, comincia il valzer delle panchine in Serie A. Ufficiale la separazione tra la Lazio e Sarri. I biancocelesti aspettano Gattuso. Napoli vicino a Italiano del Bologna. La Fiorentina su Grosso del Sassuolo. Il Milan vuole il basco Iraola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
3: Doppio malto.
4: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: R101, traffico e mobilità.
9: Questa è la situazione su strade, autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata lungo la 4 allo svincolo di Dinovara Est per chi è diretto verso Torino, lavori in Emilia tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro sulla 14 verso il capoluogo emiliano, sulla Pescara Bari, lavori tra San Severo e Poggio Imperiale verso il capoluogo abruzzese, lavori anche sulla 10 tra Borghetto, Santo Spirito e Pietra Ligure, ma anche tra Spotorno e Allaccio con la 10 a 6 al chilometro 45 per chi è diretto verso Genova sulla 30 lavori tra Nocera Pagani e la barriera di Salerno Mercato San Severino, sulla 12 lavori tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Ultima segnalazione che riguarda la Toscana, sulla statale 1 via Aurelia c'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Follonica Nord in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Due minuti dopo le 20, mercoledì sera 27 di maggio, amici, siete su R101, queste sono le stories. Da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a chi invece mi supporta e ci supporta in regia. The Cheesiest, Davide Cisini, 331 80 90 101, il nostro numero, come sempre, messaggi e soprattutto le vostre voci per partecipare alla diretta. Noi ci mettiamo la musica, Pitbull e Ne-Yo, Give Me Everything.

0: Benson Boone, Beautiful Things su R101 nelle stories, 20 e 10 minuti, un buon mercoledì sera a tutti i ragazzi, con voi qui su R101 fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì noi trascorriamo insieme le serate e buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina e che ci stanno rendendo partecipi dei loro spostamenti di questo mercoledì sera al 331 80 90 101 con i messaggi ma soprattutto con le voci. Volevo fare un saluto, un in bocca al lupo anzi ad Arianna che sta trascorrendo, che ha appena finito il suo terzo giorno di lavoro, nuovo lavoro per lei, settimana molto importante, il primo lavoro, quindi sicuramente tante cose belle da raccontare, quell'eccitazione che c'è i primi giorni quando si inizia a lavorare, quando ancora non si vede, poi ancora non si pensa ai 40 anni successivi a pagare contributi. Marianna, noi non ti vogliamo assolutamente scoraggiare, anzi un abbraccione, però ci sono tante cose belle del primo lavoro, soprattutto è bello vedere, è curioso più che altro scoprire come tante persone che noi ammiriamo, ascoltiamo, leggiamo le notizie sui giornali, le classiche celebrità, hanno iniziato il loro percorso. In particolare sono grande fan di come ha iniziato Taylor Swift. Lei è cresciuta tipo in un campo di alberi di Natale in Pennsylvania e ha iniziato, il suo primo lavoro è stato raccogliere uova di mantide religiosa per appunto non farle, per non far arrivare gli alberi di Natale ai clienti con le mantide religiose comprese. O Brad Pitt, che invece lui ne ha fatti tanti di lavori, la cosiddetta gavetta per diciamo bilanciare il provare a diventare un attore, poi ovviamente lo sappiamo bene ce l'ha fatta, ma lui appunto per guadagnare qualcosa agli inizi ha fatto il trasportatore di frigoriferi, l'autista di ragazze stripper e il pollo da volantinaggio, ovvero un tipo vestito da pollo che distribuiva volantini per il fast food e il Pollo Loco. Io mi immagino Brad Pitt, cioè tu hai Brad Pitt sui 16-20 anni, lo metti in un costume da pollo, cioè io Brad Pitt comunque anche da uomo eterosessuale quale sono si riconosce assolutamente la bellezza, il fascino di Brad Pitt, e tu no, tu gli metti un costume da pollo e lo porti in giro per la città a fare volantinaggio. Comunque, per voi amici al 331 80 90 101, qual è stato il vostro primo lavoro, ovviamente anche quanti anni avevate, condividetelo con noi con la voce, noi vi accompagniamo con la musica. Annalisa, canzone estiva. Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.

Another, la loro Talk to You alle 20:19 minuti su R101. Un buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Stiamo parlando di gavetta, in particolare stiamo parlando dei primi lavori. Qual è stato il vostro? A che età avete iniziato? 331 80 90 101 per condividerlo con noi, con i messaggi, ma lo sapete, soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo qui nelle stories di R101 insieme fino a mezzanotte. Di tempo ce n'è, state con noi.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101 Made in Italy, the official Italian Dance Party. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Made in Italy. Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
11: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
12: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Sa,

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Ancora possibile qualche breve isolato rovescio temporale nelle zone interne del centro, mentre altrove il tempo sarà più stabile con ampie schiarite. Col passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare su Alpi e Appennini con rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del Medio e Alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, con valori ancora estivi fino a 30-33 gradi. Venti ancora in generale deboli con rinforzi di brezza e dai quadranti occidentali intorno alle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: YouTube Vertigo su R101, mercoledì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki al 331 80 90 101 con la voce. State condividendo con noi quello che è stato il vostro primo lavoro. Siamo stati ispirati da grandi celebrità con i lavori più disparati, appunto Taylor Swift che raccoglieva uova di mantide religiosa, Brad Pitt che l'ha messo in un costume d'Apollo per dare volantini in giro. Sentiamo i vostri primi lavori.
1: Ciao, Cristina da Scandicci.
0: Ciao,
1: il mio primo lavoro, a parte i lavori di babysitter simili, è stato in pelletteria, e chi è della zona bene o male ci è passato prima o dopo, perché erano i classici lavori e continuano a essere, per fortuna, perché ora Scandicci è diventata veramente la culla dell'alta moda dal punto di vista della pelletteria. È stato bello perché, vabbè, il primo stipendio, e poi perché comunque era un bellissimo ambiente, avevo un bravo titolare che mi ha fatto crescere, sono entrata come operaia generica e uscita come responsabile di magazzino.
0: Okay.
1: E ho imparato diverse cose, ci sono state 3 anni, poi dopo l'azienda ha chiuso e da lì, diciamo, ho proseguito in varie maniere, no, ad oggi ne ho 52. Un bacio, buona serata.
0: Cara Cri, hai una voce giovanilissima, quindi questo è assolutamente un complimento. Ho cercato Scandicci, che io conosco, fa parte, cioè molto vicino a Firenze, però ho cercato Scandicci per cosa è famosa, per confermare le tue parole. In effetti Scandicci è celebre a livello internazionale per essere uno dei più importanti distretti mondiali della pelletteria e dell'alta moda. Cri, secondo me è grazie a te, anzi la maggior parte del merito secondo me va a te e al tuo primo lavoro, quindi complimenti.
2: Ciao Yaki.
0: Ciao.
2: Il mio primo lavoro è stato da ragazza quello di fare la promoter nei vari supermercati a promuovere prodotti alimentari, e con quei soldini ci andavo ai concerti.
0: Bello, perché poi è anche bello scoprire perché, anzi lo chiediamo a voi, per cosa avete speso i primi soldi guadagnati. Io mi ricordo Matt LeBlanc, che è Joy di Friends, raccontò che mentre tutti i suoi colleghi di Friends, appunto, quando ricevettero il primo stipendio, iniziarono a comprare cose tipo macchine eccetera eccetera, classici beni di lusso, perché comunque già al tempo, negli anni 90, si capiva che Friends sarebbe stato qualcosa di pazzesco. Matt LeBlanc aveva $30 sul suo conto. La prima cosa che ha fatto quando ha ricevuto lo stipendio è stata, a detta sua, comprare una cena calda, e questo è meraviglioso. Per cosa avete speso allora i primi soldi, il vostro primo stipendio? Dove è andato? 331 80 90 101. Adesso su R101 c'è Elisa. Tienimi su.

0: Beside You, James Blunt, su R101, mercoledì sera di Stories, al 331 80 90 101. State condividendo con noi in tantissimi il vostro primo lavoro, ma soprattutto il primo stipendio da questo lavoro. Dove è andato a finire?
1: Il mio primo stipendio è stato nel 1989.
0: Ok.
1: E mi sono comprato il motorino cinquantino. Ciao, sono Loris da Brescia.
0: Ciao Loris, classico in tanti che quei primi soldini guadagnati sono finiti nel motorino. Saluto Denise da Milano. Soldi guadagnati facendo la scrutatrice alle elezioni, ho comprato il Walkman molti anni fa, però l'epoca d'oro del Walkman, cos'è, anni 90, comunque anche primi 2000 è sopravvissuto. Forse io in casa, grazie a mio fratello, ancora ne ho uno da qualche parte. Se funzionasse, secondo me sarebbe anche un bel pezzo da avere esposto in casa. Purtroppo, secondo me, dato come teniamo le cose io e mio fratello, non penso ci siano speranze che funzioni. 331 80 90 101, amici, per condividere con noi il vostro mercoledì sera con la voce, primi lavori, primi stipendi. Nel frattempo, Sienna Spyro, Material Lover.

grazie. Real Lover, nuovo singolo di Senna Spyro su R101. Sono le 20:42 minuti. Buon mercoledì sera da Yaki. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni 45esimo minuto di tutte le ore, siete voi a scegliere il brano che andrà in onda e che servirà a migliorarci questo mercoledì sera, ma anche a tornare un po' indietro nel tempo. Per scegliere la canzone che ti fa stare bene, messaggi al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo chi l'ha chiesta.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo. Canale 67 del Digitale Terrestre.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No!
11: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! 20 e 48 minuti su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora la avete scelta voi al 331 80 90 101. Una canzone che sentiamo già in sottofondo. Io vedo già di che canzone si tratta, quindi posso già affermare che ci porterà un pochino indietro nel tempo. Il messaggio è della nostra amica Federica. Ciao Yaki, sono appena arrivata a casa, adesso cucino la cena per me, il mio compagno e la nostra cagnolina. In sottofondo, per la canzone che ti fa stare bene, vorrei ascoltare Western Girls dei Pet Shop Boys.

Ciao Boys, Western Girls su R101 alle 20:52 minuti. Questa è la canzone che ci fa stare bene. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora, quando mancherà circa un quarto d'ora alle 22. E il secondo appuntamento delle stories di R101 ogni sera è particolare, perché arriva la canzone che avete scelto, che sceglierete, arriva dal mondo R&B e pop. Quindi si parla di anni 90, inizio 2000. Le canzoni che appunto scegliete al 331 80 90 101, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce, poi per le 21:45 vengono selezionate solamente quelle R&B e hip hop. Per tutti gli altri appuntamenti comunque potete scegliere qualunque altra canzone vi passi per la testa. Nel frattempo la musica non si ferma su R101. I Just Might, c'è Bruno Mars.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su R101, mancano pochi secondi alle 21, siete nelle stories, mercoledì 27 di maggio, da Yaki una buona serata a tutti, tra pochissimo, ancora insieme, ci sarà spazio per giocare, non diamo ancora troppe anticipazioni perché su R101 arrivano le news.

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli: non si ferma l'altalena di annunci e smentite in merito alle trattative USA-Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese, in collaborazione con l'Oman. Trump però avverte: l'Iran sta negoziando allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, precisa il presidente americano. Intanto il Board of Peace, senza soldi all'organismo voluto dallo stesso Trump, non è stato versato nemmeno un dollaro per la ricostruzione a Gaza. Dall'Italia la proposta di riforma della legge elettorale sarà alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno. Il testo, inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che però provoca la protesta delle opposizioni. All'alba di oggi in Spagna, agenti della Guardia Civil nella sede del Partito Socialista a Madrid. Nel giorno in cui fa visita al Papa, il Premier Sanchez dice no al voto anticipato in Spagna, afferma: in caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre. Ora a Milano, dove caccia gli aggressori di un 22enne originario dell'Ecuador, ucciso alla stazione Certosa nel capoluogo lombardo. Il ragazzo è stato accerchiato da una decina di persone, colpito da diversi pendenti e poi morto in ospedale. Polemica tra le forze politiche dopo la tragedia. Il leader dei 5 Stelle Conte incalza il governo, dia risposte. Il sindaco Sala invita a non strumentalizzare, ma aggiunge: troppa gente che commette reati resta in giro. Calcio: nella finale di Conference League, in campo in questi minuti Rayo Vallecano e Crystal Palace, si gioca a Lipsia davanti a 39.000 spettatori. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21:03 minuti, mercoledì 27 maggio, amici, siete su R101 nelle stories. Ci sono io, Iachi, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, voi al 331 80 90 101. Tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali perché stiamo per giocare a È lui o non è lui? Un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. Nel frattempo, Counting Stars, ci sono i War Republic su R101.

0: la mia gamba dondola.
1: Elodie, Affari Spenti su R101, 21:11, mercoledì sera. Buona serata a tutti da Yaki e buon viaggio agli amici in macchina che ci stanno rendendo partecipi dei loro spostamenti al 331 80 90 101. Ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a è lui o non è lui.
2: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.
1: Amici, giocare a è lui o non è lui è molto semplice. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film. Questi film sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la voce chi è la persona misteriosa che stiamo cercando. Prima manche internazionale, quindi l'attore o l'attrice che stiamo cercando non è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1980 con il film He Knows You're Alone. A seguire Bachelor Party, Addio al celibato, Splash, Una sirena a Manhattan, L'uomo con la scarpa rossa, Un ponte di guai, Casa dolce casa, Niente in comune, Dirsi addio. L'attore che stiamo cercando, o l'attrice, è, vi assicuro, è molto famoso, molto importante. Tanti sono i film che hanno anche magari rivoluzionato un genere. 331 80 90 101 per provare a dirci chi è. Li ripetiamo velocemente: He Knows You're Alone nel 1980, Bachelor Party, Addio al celibato, Splash, Una sirena a Manhattan, L'uomo con la scarpa rossa, Un ponte di guai, Casa dolce casa, Niente in comune, Dirsi addio. Chi stiamo cercando? Enjoy the music.

0: Dai dai, Shakira e Burna Boy che hanno firmato l'inno dei mondiali 2026, li ritroviamo qui su R101 alle 21:18. Stiamo giocando a E lui o non è lui, qual è l'attore che ha iniziato la sua carriera con He Knows You're Alone, Bachelor Party, Splash, L'uomo con la scarpa rossa, Un ponte di guai, Casa dolce casa.
1: Bradley Cooper.
0: Non è Bradley Cooper l'attore che stiamo cercando, tra pochissimo le vostre voci, quindi amici state con noi. Questa

0: gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve.
1: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone? È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
14: Basta un Penny.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua, il peso non è solo disciplina, funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
20: Sai che suono ha la serata perfetta?
21: Deliveroo!
20: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.
0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Big City Life, Matta Fix su R101. Buona serata a tutti, ragazzi. Stiamo giocando a è lui o non è lui, la prima manche. Il gioco è molto semplice, noi vi diciamo una serie di film, i film sono quelli con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. La prima manche è internazionale, l'attore o attrice che stiamo cercando non è quindi nata in Italia. Carriera iniziata nel 1980 con il film He Knows You're Alone, a seguire Bachelor Party, Splash, L'uomo con la scarpa rossa, Un ponte di guai, Casa dolce casa, Niente in comune, Dirsi addio. Chi stiamo cercando?
1: Matthew McConaughey.
0: Non è Matthew McConaughey, gli anni però più o meno potrebbero anche starci.
2: Per me è Patrick Swayze.
0: Proprio lui non è però l'attore che stiamo cercando.
3: Alain Delon,
0: bello, come anni però non ci siamo. Alain Delon un pochino prima, ma siete stati in tanti a trovare l'attore misterioso. Chi è?
4: Ciao Yaki, sono Lorenzo da Torino. Qui stiamo parlando di Tom Hanks.
5: Oh. Buonasera, Marcella da Bergamo. L'attore che state cercando secondo me è Tom Hanks. Buona serata a tutti. Buonasera.
6: Ciao, sono Paola. Ciao, caso Paola. È Tom Hanks, perché mi ricordo di Splash, una serie in Manhattan. E forse anche Un ponte di guai, ma non ne sono sicura.
7: Tom Hanks, ciao a tutti da Paola. Tantissimi. E Alex, stiamo tornando dalla Liguria e si lavora domani.
0: Allora, buon lavoro per domani, buon rientro per stasera. È Tom Hanks l'attore che stiamo cercando. Comunque, appunto, è stata brava la nostra amica. L'importante è riconoscere un paio di film. Poi, anche se non si sanno tutti, una volta che hai fatto la connessione, più avanti nella lista di film saremo arrivati a Forrest Gump, Philadelphia, Salvate il soldato Ryan, eccetera, eccetera. Film meravigliosi che hanno costellato la carriera di Tom Hanks. Bravi tutti, grazie a tutti comunque per aver partecipato, per averci almeno provato. Tra pochissimo la seconda manche, le regole sono le stesse, ma la persona che cercheremo sarà nata in Italia. Nel frattempo, Dark Horse, c'è Katy Perry su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa, vai su R101, siete nelle stories e stiamo giocando a è lui o non è lui. Un gioco molto semplice, adesso il via la seconda manche. Le regole sono le stesse della prima. Noi vi diciamo una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Voi dovete dirci chi è la persona che corrisponde appunto a questi film. La prima manche era internazionale, l'attore misterioso era Tom Hanks, bravi per averlo indovinato. La seconda è italiana, la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera cinematografica è iniziata nel 1990 con il film Viaggio d'amore. A seguire, Vacanze di Natale 90.

0: risponde appunto a questi film. La prima manche era internazionale, l'attore misterioso era Tom Hanks, bravi per averlo indovinato. La seconda è italiana, la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera cinematografica è iniziata nel 1990 con il film Viaggio d'amore. A seguire, Vacanze di Natale 90, Cominciò tutto per caso, Abbronzatissimi 2 un anno dopo, Alto rischio, Il postino, Il giorno della bestia, I laureati, e mi fermerei qua perché secondo me chi è?
1: Ma che c***o dei film sono questi? Ma chi l'ha fatti? Toffolo! Ma dai!
0: È sempre meraviglioso, immagino se si riferisse a Tom Hanks poco fa e non comunque film che hanno fatto la storia del cinema italiano. Anche Vacanze di Natale 90, comunque un pezzo della cultura italiana, per quanto i cinepanettoni sono sempre abbastanza divisivi, ma quella secondo me è l'epoca d'oro. Ma stiamo divagando qua. 331 80 90 101, i film sono Viaggio d'amore, Vacanze di Natale 90, Cominciò tutto per caso, Abbronzatissimi 2, Alto rischio, Il postino, Il giorno della bestia, I laureati. Chi stiamo cercando? Lo scopriamo tra poco. Adesso il nuovo singolo di Naya Loran, si chiama Dinner Party, qui su R101. Alzate il volume.

Dinner Party, nuovo singolo di Naya Loran qui su R101. Naya Loran che arriverà in Italia nel 2026. Noi di R101 siamo la radio ufficiale delle date italiane del tour di Naya Loran. Tutte le info le trovate sul nostro sito, amici, r101.it. Tra pochissimo invece la canzone che ti fa stare bene, appuntamento speciale, perché il brano che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop. Tra poco scopriamo quale sarà la canzone. State con noi.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con

0: Burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate. Poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco e che... Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore è anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
17: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
18: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: 21.47 c'è la canzone che ti fa stare bene su R101. Questo è un appuntamento speciale perché quello delle 21.45 circa nelle stories è una canzone che arriva dal mondo R&B pop. Parliamo quindi degli anni 90, magari dei primi 2000. Sentiamo la scelta di quest'ora.
8: Ciao R101, ciao. Sono Lucia La Pescara e la canzone che mi fa stare bene oggi è

0: capolavoro degli Outkast, anno 2000, Miss Jackson, la canzone che ci fa stare bene alle 21:51 minuti del nostro mercoledì sera. La canzone arriva appunto dal mondo R&B e pop, ma questo immagino che dopo averla ascoltata non c'era nemmeno bisogno di dirlo. Tra l'altro, canzone che André 3000 dedicò alla sua ex fidanzata, che all'inizio non è che la prese proprio benissimo. Poi in un'intervista anni dopo raccontò che, seppur all'inizio non fosse proprio felice che le fosse stata dedicata una canzone del genere, sua madre gliela fece ascoltare così tanto che alla fine ci fece pace e si fece incidere una targa con scritto Miss Jackson e anche una tazza appositamente brandizzata. Quindi ogni mattina appunto la signora Erika Badu, in arte Miss Jackson, fa colazione con ricordando gli Outkast e appunto André 3000. Questa è la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento col mondo R&B e pop torna domani sera alle 21:45. Alla prossima ora invece una canzone che potete scegliere fra tutti gli anni, fra tutti i generi, al 331 80 90 101 con le vostre voci. Stiamo giocando per chiudere un po' questa seconda manche di è lui o non è lui. Appunto, stiamo giocando è lui o non è lui. Noi vi diamo una serie di titoli, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Voi dovete dirci chi è la persona corrispondente. Carriera iniziata nel 1990, film Viaggio d'amore. A seguire Vacanze di Natale 90, Cominciò tutto per caso, Abbronzatissimi 2, Alto rischio, Il postino, Il giorno della bestia, I laureati. Chi è che stiamo cercando? Anzi, in realtà l'avete azzeccata praticamente tutti, ma qualcuno va messo alla gogna, quindi...
1: Maurizio Casagrande.
0: Non è Maurizio Casagrande, perché è...
2: Ciao da Alessandro di Varese, secondo me è Maria Grazia Cucinotta.
3: Ma secondo me è Maria Grazia Cucinotta. Sonia da Lucca.
4: Ciao, per me l'attrice è la bellissima Maria Grazia Cucinotta.
5: Può essere la Cucinotta Federica da Varese.
0: Ed è proprio Maria Grazia Cucinotta, l'attrice che stavamo cercando per questa seconda manche. Bravi tutti, in questo caso è giusto dirlo, bravi proprio tutti, perché praticamente tutti, il 99% di voi ha trovato la Cucinotta come persona misteriosa. C'è la musica su R101, Chandelier, sia.

Serena Brancale con Levante ed Elia su R101 alle 22 in punto. Buon mercoledì sera a tutti da Iacchi. Queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte insieme dal lunedì al giovedì. Tra pochissimo ovviamente la nostra serata continua, tutta la musica di R101 a farvi da colonna sonora. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sul Medio Oriente ancora uno stop alle trattative tra USA e Iran per porre fine alla guerra. La bozza di accordo di Teheran prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e del ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese, sotto l'egida dell'Oman. Trump però avverte: non siamo ancora soddisfatti, o lo saremo o dovremmo finire il lavoro, sostiene il presidente americano. La cronaca dall'Italia: senza esito a Milano la caccia agli aggressori del 22enne originario dell'Ecuador ucciso alla stazione Certosa. Nel capoluogo lombardo il giovane è cerchiato da una decina di persone, colpito da diversi fendenti e poi morto in ospedale. Il caso ha acceso il dibattito politico sulla sicurezza nelle città. Il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte chiede un intervento forte del governo. Il sindaco Sala osserva: troppa gente che commette reati resta in giro. La politica: un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea dopo l'uscita di scena di Orbán in Ungheria. A Bruxelles lavora per riaprire i primi capitoli negoziali a giugno. La Lega si dice però assolutamente contraria all'ampliamento. L'ambasciata di Mosca accusa l'Italia: non ha condannato il raid sul dormitorio, afferma la Russia, così si fa complice del regime terrorista di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky chiede più munizioni agli Stati Uniti. Nel calcio, Maurizio Sarri non è più allenatore della Lazio. Il club lo ha ufficializzato con una nota dove si parla di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico e con il suo staff. Sul fronte calcio giocato a Lipsia, 0-0 al termine del primo tempo tra Rayo Vallecano e Crystal Palace nella finale di Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Minuti dopo le 10, mercoledì sera 27 maggio su R101 ci sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti e buona serata a chi mi sopporta e ci supporta in regia, The Cheesiest, Davide Cisini, tanti gli amici e le amiche in macchina che stanno condividendo con noi i loro spostamenti. 331 80 90 101 il nostro numero. Buon viaggio a tutti, buona serata. Jati Ranks, I See You nelle stories di R101.

Enemy, gli Imagine Dragons su R101. Buona serata a tutti, tanti gli amici che ci stanno raccontando dei propri spostamenti al 331 80 90 101. Buon viaggio a loro e buona serata a chi invece è bello comodo disteso sul divano, canale 6-7 del digitale terrestre in televisione, per godersi una serata con noi. Per chi è un abitué delle stories di R101 saprà che ogni tanto ci piace spulciare quelle che sono le varie festività che si festeggiano in giro per il mondo. Oggi ce ne sono di varie ed eventuali, come sempre molto particolari. Ad esempio, oggi è la giornata mondiale dedicata alla lontra, animale che io personalmente adoro, una delle emoticon mie preferite su WhatsApp. Tante le festività in particolare che riguardano l'estate. Oggi a Milano, non so dalle vostre parti quanti gradi ci siano oggi, ma immagino tanti. Milano abbiamo toccato i 37 gradi e quindi giornata mondiale dedicata alla crema solare, sempre molto importante, il couscous, anche se questo non per forza è relativo all'estate, ai ghiaccioli, ma attenzione non a tutti i ghiaccioli, ma in particolare ai ghiaccioli all'uva. Però c'è una giornata che si festeggia oggi che a me personalmente ha reso furibondo. Oggi è la giornata mondiale dedicata alle infradito, oggi è il flip flop day, così si dice in America. Perché mi rende furibondo questa cosa? Perché io penso di essere il più grande hater delle infradito, perché le infradito esistono solamente di due tipi: quelle fatte in plastica che ti segano la parte che c'è fra l'alluce e il secondo dito, e quelle che hanno fatto per ovviare a questo problema dei tagli fra le dita, le hanno fatte in stoffa. Il problema di quelle però è che ti durano tipo 4 ore, il tempo che va dal negozio, le compri, le metti ai piedi, vai in spiaggia, arrivi in spiaggia, sono già rotte. Ora ci sarebbe anche un terzo tipo, che sono quelle che costano 80 euro, che sono fatte di stoffa, che resistono magari non quelle 4 ore ma 3 settimane, ma comunque mi mandano fuori di testa anche quelle, perché dovrei spendere mai 80 euro per un paio di ciabatte? Niente, questa è solo una mia disamina contro le infradito. Per me è impensabile che nel 2026 ancora non ci siamo adattati tutti alle ciabatte, quelle normali, quelle da piscina, sono così belle, ma Yaki, sono antiestetiche, ma fa niente, devi andare in spiaggia, te le levi, piuttosto che avere i tagli fra le dita mille volte quel tipo di ciabatte. Comunque, per ritornare un pochino nei ranghi, c'è la musica su R101, Ossessione, Samurai J. Enjoy the music.

Magnetic su R101 nelle stories. Poco fa mia piccola sfuriata sulle infradito, perché oggi è la giornata internazionale dedicata alle infradito. Sapete che sono veramente contento, perché al 331 80 90 101 siamo tutti che la famiglia di R101 contro le infradito. È una cosa meravigliosa. Io però mi chiedo perché allora hanno dovuto fare questa giornata nazionale. Però è bellissimo avervi con noi a bordo.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: i Coldplay Trouble su R101. Buona serata a tutti da Yaki. Nelle stories, le 22:26 minuti, ha riscosso un grandissimo successo la mia sfuriata contro le infradito. In tantissimi, al 331 80 90 101, avete condiviso con noi, con me in particolare, l'odio nei confronti delle infradito. C'è qualcuno anche un pochino più coraggioso che invece si schiera a favore di esse. Abbiamo scelto due voci, una per parte, per spiegare un pochino le ragioni dietro alla scelta. Sentiamo.
1: Al primo posto 101, eh? Al secondo le infradito, ci farei anche trekking.
0: Bello, trekking con le infradito è una cosa meravigliosa. Il fatto è che tu hai messo al primo posto 101, quindi io non posso nemmeno darti contro, amica mia, un po' perché non voglio, certamente, un po' perché mi licenziano poi. Però al secondo posto le infradito, cioè, tipo 1, 1 e mezzo, 1 e tre quarti, 1 e 76, 1 e 77, alla fine della classifica arrivano le infradito. Trekking sulle infradito, amica mia, se ci sei mai andata, fai una mandaci una foto, se no la prossima volta fallo con le infradito, mandaci una foto soprattutto della condizione in cui verseranno i tuoi piedi alla fine del trekking.
2: Yaki, ti prego, le infradito proprio no, mettono i calzini a due dita,
0: cioè,
2: ti rendi conto? Dobbiamo anche festeggiare.
0: Esatto, oggi è la giornata mondiale dedicata alle infradito, cosa festeggiamo? Però posso dire, i turisti, ora senza che nessuno me ne voglia, i tedeschi in particolare sono dei campioni nel portare le infradito con le calze. In realtà ci hanno visto anche un pochino più lungo, perché quelle calze servono a non farti martoriare lo spazio fra pollice e secondo dito, fra alluce e secondo dito, quindi è anche importante, antiestetico come poche cose al mondo, però che gli vuoi dire? C'è Clean Bandit su R101, Rather Be.

0: Messi Lola Young nelle stories di R101. Buonasera Tarayaki, amici, io sono allibito da quante persone stanno dimostrando il loro amore o la loro avversione nei confronti delle Infradito. Siete tantissimi. Sentiamo però una persona che ha posto una domanda importante.
1: Dove le comprate sti Infradito che vi lacerano i piedi dai, che ne so, dai samurai? Non lo so, che hanno delle lame sti Infradito che usate voi.
0: Ma amico mio, io in realtà la domanda la voglio girare a te, perché se tutti noi abbiamo solo Infradito che ci lacerano i piedi e tu sei l'unico che non hai i piedi lacerati, dici dove le compri tu, che magari poi cambiamo tutti idea, ci dai l'indirizzo del negozio, noi veniamo a comprarle dove le comprate tu. Faresti un favore a tutta R101?

Ray, Where is my husband? Su R101, mercoledì 27 di maggio, 22:42. Una buona serata a tutti. Tra pochissimo, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, per sceglierla, 331 80 90 101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: 8 ore alle 11, mercoledì sera su R101, puntualissima la canzone che ti fa stare bene, un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101 per quest'ora. Io devo ringraziare Giorgia che ci ha scritto un bel messaggio e che ha chiesto una canzone che a me particolarmente piace un sacco. Giorgia che vorrebbe ascoltare per la canzone che ti fa stare bene, All By Myself di Celine Dion.
1: When

voce meravigliosa, quella di Celine Dion, la sua All By Myself su R101, la canzone che ci fa stare bene, canzone che appartiene all'album Falling Into You, che quest'anno compie 30 anni, album ricco di romanticismo. Le doti canore di Celine Dion non sono assolutamente un mistero, sempre poi un piacere ritrovarla. Grazie in questo caso alla nostra amica Giorgia, 331 80 90 101, per scegliere voi la canzone che ascolteremo tra poco meno di un'ora. Mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo appuntamento della giornata, quindi forse il più importante, perché servirà a farci star bene fino alla mattina dopo. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo, Alessandra Moroso, Comunque andare su R101.

Fever Dream, c'è Alex Warren su R101 a farci da colonna sonora quando mancano pochi secondi alle 11 nel nostro mercoledì sera di Stories. Da Yaki una buona serata, tra pochissimo ci sarà spazio per giocare, niente anticipazioni, tra poco diciamo tutto. Adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump si dice insoddisfatto in merito alla bozza del memorandum di intesa elaborata dall'Iran per la fine del conflitto in Medio Oriente. Prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe all'Iran e la revoca del blocco dei porti nel paese in cambio della riapertura del traffico commerciale Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Sull'andamento della borsa di New York incide l'incertezza sui colloqui di pace per porre fine al conflitto. È seduta poco mossa oggi a Wall Street, dove Standard & Poor's 500 e Nasdaq sono rimasti stabili in chiusura, mentre il Dow Jones ha terminato a più 0,36%, aggiornando così i suoi massimi storici. Dall'Italia la proposta di riforma della legge elettorale sarà alla Camera per la discussione generale il prossimo 26 giugno, testo inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza, decisione che ha provocato la protesta delle opposizioni. Restiamo a Roma, all'alba di oggi in Spagna, agenti della Guardia Civile nella sede del PSOE a Madrid, nel giorno in cui fa visita al Papa. Il Premier Sanchez dice no al voto anticipato e afferma: in caso di irregolarità agiremo con la determinazione di sempre. Un'ultima ora che arriva dalla Francia, dove Macron annuncia che la Norvegia aderirà alla deterrenza nucleare avanzata proposta da Parigi ai suoi alleati europei. Il presidente Macron ha incontrato all'Eliseo il premier norvegese Stor. Il calcio: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Il club biancoceleste lo ha ufficializzato con una nota dove si parla di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il tecnico e con il suo staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti, buon mercoledì sera a tutti. Ragazzi, siete nelle stories fino a mezzanotte, dalle 20, dal lunedì al giovedì ci sono io ad accompagnarvi. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Davide, The Cheesiest, Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Con parole tue, gioco molto semplice, a breve classico ripassone generale del suo funzionamento. Nel frattempo c'è la musica, ci fa da colonna sonora Alicia Dixon, The Boy Does Nothing.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Balorda nostalgia, Olly su R101 nelle stories. 23:09 minuti. Buon mercoledì sera da Yaki. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa. È arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Come no? Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Come si gioca a Con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice. A breve vi leggeremo una definizione, come ogni definizione ad essa è associato un oggetto, il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101. Dove sta la difficoltà? Sta nel fatto che la definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a trasduzione cinetico-dissipativa con asse longitudinale solidale a terminale multifilamentare ad anisotropia elastico-flessionale. L'interazione radente con domini planari eterogenei attiva fenomenologie di decoerenza, trascinamento e coalescenza, scusate, la coalescenza che ritorna comunque, di particolato mediante campi tensivo-tangenziali distribuiti. La reiterazione dell'impulso antropico induce microtraslazioni direzionali e riconfigurazioni ordinate delle discontinuità materiche sul piano di interfaccia. Cosa stiamo cercando, amici? Con la voce provateci. 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Nel frattempo Somber, Homewrecker. Enjoy the music.

0: Si chiama Repeat It, il nuovo singolo di Martin Garrix con Ed Sheeran. Lo ritroviamo nelle stories alle 23:17 minuti nel nostro mercoledì sera. Stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Me il pianoforte.
0: Non è il pianoforte l'oggetto che stiamo cercando. Tra poco ascoltiamo altri tentativi, rileggiamo anche la definizione. Amici, lo sapete, state con noi.

0: Ragazzi, siamo noi, Melita Toniolo, Fabio De Vivo, il Musazzi.
1: E ogni venerdì noi facciamo festa.
2: Eh sì, la nostra sarà una festa tutta italiana.
3: R101
4: Made in Italy, the official Italian Dance Party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
1: Vi aspettiamo ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 su R101,
2: ma anche in TV sul canale 67 del digitale terrestre.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops!
10: Ops!
11: Ops!
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
17: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shores, le All Saints su R101. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, le 23:25 minuti. Stiamo giocando a Con parole tue. Con parole tue è un gioco molto semplice in cui noi vi diamo una definizione un pochino complicata. Voi dovete dirci quale oggetto si cela dietro ad essa, ricordando sempre che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune. La definizione è la seguente: un sistema manuale a trasduzione cinetico-dissipativa con asse longitudinale solidale a terminale multifilamentare ad anisotropia elastico-flessionale. L'interazione radente con domini planari eterogenei attiva fenomenologie di decoerenza, trascinamento e coalescenza di particolato disperso mediante campi tensivo-tangenziali distribuiti. La reiterazione dell'impulso antropico induce microtraslazioni direzionali e riconfigurazioni ordinate delle discontinuità materiche sul piano di interfaccia. Che cosa stiamo cercando? Sentiamo.
1: È un freno, avete descritto un freno. Ciao, sono Leonardo da Fiumicello.
0: Ciao Leonardo, quale oggetto più comune di un treno? Chi non ha un treno parcheggiato nel soggiorno non è il treno.
2: Caria, Brausmate, è il decespugliatore.
0: Il bello il decespugliatore, ma non è quello.
3: Lo schermo che riproduce i raggi X, Daniele da Lecce.
0: Lo schermo che riproduce i raggi X, non vorrei dire una cosa da ignorante, ma uno schermo quindi. Poi la macchina per fare i raggi X è una macchina molto particolare. Lo schermo immagino sia un semplice schermo, non è quello.
4: Il frullatore.
0: Non è il frullatore.
5: Ma è la supercazzola con lo scappellamento a destra per caso? Ciao.
0: Come fosse Antani, proprio quella.
6: Ciao, è un salvagente.
0: Non è neanche il salvagente.
7: Secondo me la risposta è il telefono senza fili, quello con i due bicchieri di plastica e il filo nel mezzo. Chiara da Milano, ciao.
0: Chiara da Milano, io ti voglio bene e ti mando un abbraccio prima di rispondere, però mi sa che stai confondendo due giochi, perché il telefono senza fili, cioè, se tu prendi due bicchieri e ci colleghi un filo in mezzo per collegare appunto i due bicchieri, come fa a chiamarsi telefono senza fili se prevede l'utilizzo principale di un filo? Comunque no, non è nemmeno né il telefono senza fili né i due bicchieri con il filo.
8: Ciao Yaki, sono Angela e secondo me è la lettiera per i gatti automatizzata.
0: Bella la lettiera, esiste la lettiera per i gatti automatizzata, mi avrebbe risolto un sacco di problemi e un sacco di avrebbe aiutato parecchio la mia pigrizia. Non è nemmeno questo l'oggetto che stiamo cercando, amici. Qual è l'oggetto misterioso di questa sera? 331 80 90 101, provateci con la voce. La definizione l'abbiamo riletta poco fa. Adesso Francesca Michielin, Nessun grado di separazione.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville, Ava Max su R101. Mercoledì sera, 23:34, mi stiamo giocando a con parole tue su R101. A quale definizione, a quale oggetto corrisponde la seguente definizione? Un sistema manuale a trasduzione cinetico-dissipativa con asse longitudinale, solidale, a terminale, multifilamentare, ad anisotropia elastico-flessionale. Adoro quando la prima parte è sempre inale. L'interazione radente con domini planari eterogenei attiva fenomenologie di decoerenza, trascinamento e coalescenza di particolato disperso mediante campi tensivo tangenziale distribuiti. La reiterazione dell'impulso antropico induce microtraslazioni direzionali e riconfigurazioni ordinate delle discontinuità materiche sul piano di interfaccia. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo
1: Gianluca da Milano. Gianluca. Il pennello.
0: Non è il pennello.
2: Secondo me è l'elastico. Ciao Nicoletta da Milano.
0: Nicoletta, l'elastico è stato gettonatissimo nelle vostre risposte, ma non è l'oggetto misterioso.
3: Secondo me è il tostapane.
0: E non è neanche il tostapane.
4: Ciao Iachi.
0: Ciao.
4: Sono Stefano da Trescore Balneario. Secondo me è il compasso.
0: Non è neanche il compasso, ma amici, sono lieto di annunciare che in tanti hanno trovato l'oggetto di questa sera. Qual è?
5: Ciao Simone da Roma. State Roma. Spazzando il pavimento
0: a colazione.
6: Ciao,
0: me lo
6: Daniele
0: dice
6: Antonio.
0: Lui,
6: ma che l'oggetto misterioso sia semplicemente una scopa. Un abbraccio,
7: buonasera. Secondo me è la scopa. Claudio da Cosenza.
0: Ed è la scopa l'oggetto che stavamo cercando. Bravi tutti per aver partecipato, grazie. In particolare bravi a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso, la scopa. Per ritirare l'ambitissimo premio, la palla sulla spacca firmata R101, vi aspettiamo in Largo Donegani 1 Milano. C'è la musica, c'è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. Enjoy the music. Io sono
8: magico, romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101.

Giovanni, Summer Funk su R101, le 23:38 minuti. Buona serata a tutti da Yaki nelle stories, con voi ad accompagnarvi. Tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, per scegliere la canzone che ti fa stare bene, basta un messaggio al 331 80 90 101 in cui ci dite il titolo della canzone che vorreste ascoltare, chi la canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Sa,

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

la canzone che ti fa stare bene su R101. E volevo fare prima un saluto a tutti gli amici. Poco fa c'è stato un piccolo refuso sulla pacca, sulla spalla, che non andremo poi a ripetere perché non si può ripetere volontariamente. Però un saluto a tutti gli amici. Qualcuno arriva addirittura da Roma perché vuole quello che ho detto. Comunque, c'è la canzone che ti fa stare bene, messaggio di Mauro, la sua canzone che lo farebbe stare bene, More Than Words, Extreme.

More Than Words Extreme per l'ultimo appuntamento di questo mercoledì sera con la canzone che ti fa stare bene. Amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene è il nostro marchio di fabbrica qui su R101 e ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso messaggi e voci al 331 80 90 101 per scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà iniziare il giovedì con il piede giusto. E noi lo sappiamo quanto è importante avere la giusta colonna sonora per affrontare al meglio una giornata. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta per darci una mano in caso che due o più canzoni abbiano lo stesso titolo, e poi magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, nelle stories Avicii, Hey Brother.

Enjoy the music.

Opalite e Taylor Swift che chiude questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a chi ci ha accompagnato in regia, The Cheesiest, Davide Cisini. Io rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui, sempre nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per passare quella che si spera sarà un'altra bella serata insieme. Vi auguro un buon proseguimento, noi appunto ci ritroviamo domani sera. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Africa, con l'Uganda che ordina la chiusura del confine con il Congo, dove i casi sospetti di Ebola sono in forte aumento. Operatori sanitari dell'Uganda erano stati esposti al morbo in seguito all'arrivo di pazienti dal Congo che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia fosse dichiarata lo scorso 15 maggio. Ora il Medio Oriente. Teheran fa filtrare una bozza di accordo che prevede il ritiro delle forze americane e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura di Hormuz e di ripristino del traffico ai livelli prebellici entro un mese. La Casa Bianca bolla però la bozza di Teheran come una completa invenzione. La cronaca dall'Italia: tragica aggressione alla stazione di Certosa a Milano, ucciso un 22enne italiano di origine dell'Ecuador che era in compagnia del fratello, accerchiato da una decina di persone, ferito e lasciato a terra in gravi condizioni, il giovane poi deceduto in ospedale. In serata a Rozzano c'è stato un altro accoltellamento ai danni di un 22enne originario del Marocco, il giovane è stato ferito gravemente, si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un coetaneo. Siamo al calcio, al Crystal Palace, la Conference League. I londinesi si impongono 1-0 sugli spagnoli del Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia di Mateta, la rete decisiva. Chiusura dedicata al tennis: agli internazionali di Francia, Sonego eliminato dallo statunitense Paul, che si impone 3-7-0 dopo la Cocceretto. Fuori nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, sconfitta in 3-7 dall'Argentina a Sierra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Ancora possibile qualche breve isolato rovescio temporale nelle zone interne del centro, mentre altrove il tempo sarà più stabile con ampie schiarite. Col passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare su Alpi e Appennini, con rovesci e temporali in parziale estensione verso la fascia pedemontana del nord-est e le coste del Medio e Alto Tirreno. Temperature in leggero calo al nord, stazionarie o in lieve rialzo altrove, con valori ancora estivi fino a 30-33 gradi. Venti ancora in generale deboli, con rinforzi di brezza e dai quadranti occidentali intorno alle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
0: In radio, in TV, nello smartphone e con il tuo smart speaker. Ascolta!

0: R101. Enjoy the music.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
7: Su R101.
6: La canzone che ti fa stare bene.
7: Richiedila con un vocale al 331
6: 80 90
7: 101.
6: Ti fa stare bene.

0: tequila guaraná.
1: R101. Enjoy the music.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101.